precisa ver essa indústria de vida, precisa ver essa.

estate in Bolivia sta per scoppiare la guerra civile. Sto parlando ai telespettatori. In Sudafrica, a Johannesburg, un'attivista è stata assassinata nella sua casa. Brescia, raid anti-immigrazione, Iraq, scudi umani,

0: mi romperi più la minchia.
1: Nessuno rompa più la minchia a Pallotron. Però io cosa posso fare per intrattenere gli ascoltatori?
0: Ok, riassumerò questo concetto.
1: Ecco, adesso Pallotron per noi riassumerà un concetto.
2: No, no, niente, devi cambiarmi la pasta perché c'è.
1: Ok. Ma c'è veramente...
3: Compaio, sì.
1: Ah, ma Compaio è veramente il nostro salvatore, signore e padrone. Ma digli che sto streamando.
3: No, io lo dico appena rispondo.
1: Digli di entrare sul canale. Insomma,
3: appena risponde, non lo dite. Non riesco, ma perché non mi bippa?
1: Appena risponde, sotto X, alto di volume. Devi alzare il volume del... del... quante cose ti parlo di dietro,
3: questo
1: molto
3: no, non c'è, non es,
1: non c'ha le sound, no. Io non uso più le sound demo,
3: vediamo se ho il bip, sta minchia,
1: alza il volume dello speaker,
3: e quello è lo speaker,
1: no, no, no, non è quello, caricati un mixer degno di questo nome,
3: e cazzo, vabbè, faccio Prezzo. Così, guarda.
1: Cosa hai fatto? Scusa, hai premuto un bottone? No! Ma scusa, non c'è neanche un...
3: PC
1: speaker.
3: Vedi? Ah, sì, funziona.
1: Quindi si sente a minchia. Alzati il volume del generale al massimo. Ma quanti minchia di ingressi hai?
2: Vedi se ci stai
3: rispondendo
1: a tutti.
3: Sì, scusa.
1: Ma è patente.
3: Cosa vuoi?
1: Digli che sto streamando.
3: Ah, sì.
1: Streammo.

0: verso à méditer. Allora, di mettere l'audio, il video di Ballarò.
1: Vaffanculo, e l'audio che ci tu.
0: Ma vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo.
2: Quindi io devo adesso fare alza, alza storia.
0: Alza, fai un alza suca.
2: Alza CTL storia. Che cazzo di musica è questa? È davvero? Ma lei?
0: La colonna sonora di Akira.
2: Ma che me ne fotti?
0: Uomo minchia.
1: Uomo minchia.
2: Akira del cazzo.
3: Comunque, sono un toglie che aveva.
2: Ok, è porco Dio la password. Con
1: un coglione l'ho detto al mondo intero.
3: Vediamo chi arriva più veloce.
0: Chi arriva prima la password di Shining è porco Dio. Ma non sapete su quale server. Se siete stati attenti forse ve lo ricordate, ma forse no. Vediamo chi arriva più veloce a entrare nel sistema misterioso con la password di Shining.
1: Okay. Posso andare ad uscire dalla scena?
2: Scusa, ma non ci avevo pensato.
0: Ma no, hai fatto benissimo.
3: Infatti, io per questo mi lamento di te.
0: Hai fatto molto bene.
2: Però me ne sono accorto in tempo.
0: Beh, è venuto fuori un simpatico giochetto per i nostri ascoltatori.
1: Che hanno perso. Ruba la password!
0: Ruba la password allo Shining di turno.
1: E il coglione chi gliela dice al mondo intero.
0: Da Palazzolo a Crede, le ultime notizie dal Poetry a Club sono: porco Dio che freddo, asbesto della minchia, e basta,
2: ecco,
0: asbesto bene. Della minchia e porco Dio che freddo. La nostra rassegna anal stampa è finita e a questo punto non so più che cazzo dire.
3: Ha detto che è morto Alberto Sordi?
0: È morto Alberto Sordi, ma veramente ci sono rimasto di merda io.
3: Oh, non vai trovato scelto.
0: Lo so, uno dei miei attori preferiti. Walter Chiari e Alberto Sordi, due mitici attori. Invece stanotte con la stufacetta mi si è sciolta questa spina. Questa multipresa di corrente.
1: Sta succedendo a molte persone.
0: Sarei potuto morire perché se prendeva fuoco, se non fosse stata a norme nulla come è questa presa, che non ha il marchio CE. Dice massimo 1500 watt,
3: ma non è il marchio, da 1500. Il marchio non c'è.
0: Il marchio non c'è, infatti.
3: Però mi sono rotta la minchia.
0: Dovresti guardarlo sto film.
3: Sì, ma una colonna sonora di merda,
0: No,
3: bellissimo.
0: Due dita di dietro. Un'altra notizia dal Poetry a Club di Palazzolo Crede con cui siamo collegati in diretta è: due dita di dietro. Ma la nostra domanda è: aperte o chiuse? Se non abbiamo notizie.
1: Questa è la funzione di aging.
0: Aging. Ah, di aging.
1: Il decadimento. Oh. Invecchiamento.
0: Decadimento radioattivo.
1: Oddio mio.
0: Comunque il concorso di questa sera sarà
1: che
0: trova l'anonymizer simpatico.
1: Che cosa abbiamo? La borsa di anche media va presto per stream male.
0: No, media stream la minchia.
1: Ma GDP, ma dai, che se pidi la minchia.
0: Dipende lo stream, è 193.108.238.141 2.whatomela/sc.
1: 198.141?
0: Sì.
1: sottomino.
0: Sì, e io non so neanche se i link sul sito di Radio Cybernet funzionano oppure no. Io non capisco come fanno, ma non lo so, io vorrei cambiare il sito di Radio Cybernet, lo vorrei fare in diretta, perché comincia a rompermi i coglioni.
1: E quando una cosa rompe i coglioni?
0: E quando una cosa rompe i coglioni vuol dire che non se ne può più.

Allora, vediamo un po' se riesco a cambiare il sito. Via tutto. Il nuovo stile del sito sarà via tutto.

0: tabelle della minchia via dalle balle. Oh, ricevo una telefonata, quindi andate a fare in culo. Intratteni tu, intrattenete voi.
1: Prendersi invece il telefono?
0: Sì.
1: Ciao. Io non ho voglia di intrattenere. Leggi ad alta forse il tuo libro.
2: Mi secco.
1: E dai, almeno così abbiamo un po' di riposo.
2: Preferisco non tagliare gli ascoltatori.

0: Beh, mi senti se io parlo un po'? Dobbiamo usarli come terminali grafici, per cui insomma 32 mega sarebbero l'ideale più che 16, no? Insomma ci serve più. Sì, gli stiamo insomma un po' appesantito. Se mi senti in stream, perché quello che scrivo sto cercando anche di dirtelo, così almeno abbiamo questa comunicazione, seppure sia unidirezionale, ma così non dici che non senti niente. Ma senti la mia voce? Senti proprio la mia voce? Senti la mia voce, senti quella di Pallotron, perché se senti quella di Pallotron è grave, visto che non sta parlando. Ah, con una palla. Ok, allora io intratterrò tutti raccontando in diretta,
1: oh, oddio, che cazzetta,
0: quello che scrivo. Digito 200 volte la mia voce. Sì, mi pare adeguato. È una potenza assolutamente adeguata alla mia voce. D'accordo. Paolo, lascia quella merda. Poi si incazza se non gli tocca il CD. Una merda. Ok, chiudo. Non posso. Non posso. Ok? Uccido. Ho ucciso. Bene, io sono sempre su pp7.net, però adesso mio padre mi ha segnalato che in effetti sul CD dell'hardware per Spark dovrebbe starci quello che cercavo. E cioè i moduli per non è possibile, cioè allora, cioè ti rendi conto? Fallo, come ho fatto mount di questa cosa qui, me l'ha crollato, sono entrato nella directory e non c'è più niente, e se adesso faccio mount senza niente me lo vede ancora, ma perché me lo vede ancora? È impazzito. Allora, rmdir su Cuni, che era la directory che avevo creato prima. pwd. Eccolo nella root. Make dir cd-rom mount. Un cd-rom viene visto come ancora montato. Io invece smonto. Lo smonto. Umano. Anzi no. RMDR CD-ROM. Aspetta. CD. Ok, LS adesso dovrebbe vederci qualcosa. Ok, si vede qualcosa. Modules. CD Modules, perfetto. Allora, qui ho il smoke.

Notaro, perfetto. Allora, mod prove, punto slash mod prove.

0: Marino, ma dove stanno i moduli? Meraviglioso. Non trovo i moduli. Find punto meno name backslash asterisco backslash punto. Da qualche parte esisteranno questi moduli. Kernels. Quindi anche qua potrebbe esserci una analoga directory kernel. C'è cd sun 4 cd 2.2.18 cd net ls. Oh, ci siamo Paladron, ci siamo. Slash suguri slash modules slash i modprov lance. Dov'è la lance? E dov'è? Evidentemente ho sbagliato da directory. Non può essere. Ah, è questa ad andare. San 4 CDM. San 4 CDM. CD 2.2.18. CD net. Eccola qua. Sanlance.com. Quindi slash su unit slash modules slash mod prove, anche se non so se funziona perché non so se trova il dev mod.
1: Preferirei
0: non farlo per quanto riguarda RQ e casini vari.
1: Ah, perché giustamente non si.
0: Vediamo, abbiamo lasciato il mod prove con Sunlance e ora vediamo che fa. Ci mette un po', sta leggendo il CD dopo che ha lanciato il modulo per il Sunlance. Allora, una volta che avremo messo il modulo per la scheda di rete e la stack, sarà possibile installare via NFS il CD di installazione in maniera tale di aggirare il problema dei ranetti di quel computer che continuano a spostarmi i CD. Certo, ce ne sta mettendo il tempo, e lì continua a leggere Lampia, che vuol dire
1: Lampeggio.
0: Appropriata traduzione volante del valido Paladron. Che dove sei arrivato? Dove sei arrivato? Alla schedulazione.

0: pagine che questo spessore qui, che non è tutto comunque, perché la prima parte deve essere
1: fatta. Ma di questo non hai mai letto niente, perché
2: questo qualcosa mi hai detto, no, perché l'ho fatto a scuola,
0: però non mi ricordo più un cazzo.
1: Frattanto il mod prob non è ancora tornato, continuiamo a non avere un prompt.
2: Qua lampia ancora,
1: eppure il CD continua a lampeggiare.
2: Ma non vedo un...
1: probabilmente i lanetti all'interno del CD stanno facendo in modo di boicottarlo ancora. Intanto sono le 23:25, il sonno comincia ad avvolgerci.

0: svolge continuiamo a scrivere il programma per la generazione di password da passare al nostro switch HP che dobbiamo craccare. Che c'è in quel dischetto?
1: Ah, sono partition magic 4 su floppy che non avevo. Effettivamente è comodo che lo si abbia, perciò ho visto

0: ecco qua, non prova, alla fine mi andrò a fare in culo dicendo che non riesce ad aprire le dipendenze.
1: Aia.
0: Quindi noi ci riproviamo stavolta con slash su cui slash modules slash ins mod sunlance.o. Oh!
1: Certo che poi andava, era sicuro che andava.
0: Non tanto sicuro, non lo sappiamo, perché più che casini vari adesso.
1: Iniziamo una nuova paragrafa della mia vita studentesca.
0: Ah,
1: Gabriele, mi sto pagando questo disco di brutto.

0: andiamo a scegliere le target partitions. L'SDA1 è la partizione di destinazione a cui chiediamo una formattazione veloce, perché abbiamo già fatto la formattazione con il controllo dei blocchi e lo formattiamo con solamente 1024 byte per inode, perché lo spazio su disco è veramente, ma veramente poco. Sentiamo il suono delle corna del corno di asbesto.
1: È la corna musa, che non c'entra un cazzo, ma mi piaceva no. come oggetto.
0: Qui questa unione tra corna e muso che ecco il suono del corno che fece crollare le mura di Gerico e lo suonava asbesto. Asbesto mandato dal Signore a punire le città di Gerico, Sodoma, Gomorra e varie. Ok.

0: siamo tornati alla scelta dell'IP per il computer sul quale stiamo installando questa maledettissima Slackware per Spark, e gli attribuiamo l'192.168.1.88. A questo punto ci viene richiesta la NetMask e noi accettiamo il 255.255.255.0. Ci chiede se abbiamo un gateway, gli diciamo di no perché sì, gateway ce l'abbiamo, ma non gliene frega un cazzo.
1: Esatto.
0: Ok. Ci chiede anche l'indirizzo del nostro NFS server. L'indirizzo del nostro NFS server sarà 192.168.1.84. Bene, ora ci viene chiesta qual è la sorgente della Slackware su quella macchina. A questo punto scriviamo /mnt/cd-rom/slackware. Ok, Maltec non ha trovato Resolver by server permission denied, non si era fatta montare.
2: Te lo spiegherò io con un simpatico concertino. Un concerto per tubo e fava di fuca. Fotti il fuco è il titolo di quest'opera.
1: Ciò bandato.

0: ancora sei a peri con l'installazione praticamente.
1: Sì, ma appena se questa funziona l'hanno sburtato.
2: Di certo tu non mi aiuti.
0: Non ti aiuto a concentrarti per lo studio?

0: concentrarsi. Non è vero?
1: Ma questa non è musica.
2: Alberto, tu sai.
1: È demenzialità. In fine a se stesso, però.
2: Dovresti trovarti.
1: Perché nessuno sta ridendo in questi momenti.
0: Ma io me ne sto fottendo. Io lo faccio perché piace.
1: Tieni,
0: a me.
1: Grazie di avermi prestato questo disco. Non è proprio quest'altro. Anzi, no.
0: Scusa, ma ho nei true artisti dischi.
1: Va.
0: Ma si usa il cazzo in tuo culo.
1: Io non avevo mai visto Partition Magic, cioè non ce l'avevo.
0: Sei un Partition Suco.
1: Su che Magic?
0: Questo è il demo. Comunque se dice.
1: L'importante è che funziona.
0: Un demo da minchia.

0: spike di net strike con Trenitalia, ma se io non penso, non mi ho preso un treno in vita mia,
1: porco dio, Trenitalia non hanno che cazzo fare se la vendono con Trenitalia.
2: Io mi dissocio
1: che cosa?
2: Da quello che sta dicendo quei due.
1: Sto dicendo la verità. Trenitalia sono dei benefattori. Trenitalia,
0: che cazzo dici?
1: Questo è un butto del dos, che cazzo ci fai?
0: Può capitare di voler flashare una rom, una
2: bio, flashare che...
0: e ho bisogno del dos
1: perspicace.
2: Il gatto è flashato.
1: Flashati il portuso del culo.
0: E lo farò presto.
1: Lo farai presto?
0: Sì.
1: Va bene, io direi che questa puntata di Radio Cyber, a meno che non ci siano... No.
0: Ciao, come va? Bene. Oggi ho copiato il mio primo DVD. Bravo, sei spaccioso.
1: Vaffanculo, scriviti. Vaffanculo.
0: Sei
1: in ascolto?
0: No.
1: Peccato.
0: Ho fatto Spider-Man.
1: Comunque, vabbè, io non lo so. Io sono stanco.
0: Ma che cosa vuoi? Dormi?
1: Ma se quasi dormirei. Invece proverò.
0: Comunque grazie della presa per il culo.
1: Quale presa per il culo? Sei spacchioso.
0: Certo, mia, questo qua mi vuole attaccare qualche cosa, ma con Davide.
1: Ah, io sono questo, mi è fotto. Installpattage, vediamo un po' cosa installiamo. Sì.

0: tutto e ti rompi qualcosa e mi ne rompi i coglioni.
1: I me coglioni.
2: Interessante. Carichi M-Player e non ti parte perché vuole una fottuta libreria. Grazie, Patrick Volkerding dei miei coglioni.
0: Eribus ha rotto i coglioni.
2: Mi hai rotto i coglioni, Volkerding. Eribus ti ascolterà proprio.
0: Sì, mi
2: hai
0: rotto i coglioni questo fast web. Va bene, va bene. A fast web, ok.
2: Ci siamo rotti i coglioni con il tuo fast web della minchia. Che non serve a niente.
3: Ok, l'ha montata.
2: Cosa ha montato?
3: Ha montato la directory.
2: Lib DVD Red. Andiamo a scaricarci Lib DVD Red. Pace mia. Che minchiata ha bisogno.
3: Ha montato la directory in SL System da Argos.
0: Minchia, da là sotto.
2: Da Argos. Ah, lui è Argos, scusa. Pensavo che era qualcosa per te. Infatti dicevo, ma che cazzo di senso ha? Cioè, mi devi far installare un pacchetto di una libreria di 49k. Ma cazzo, ma includila in M-Player o non ci rompere i coglioni? Così distribuisce M-Player.
0: Avanno i loro, avanno i loro, i loro.
2: Porco Dio.
0: Tranquillo che non ho capito più. Ok.
2: Meglio così, scrivi.
0: Minchia, questo ha che mi rompo la vita un da troppo tempo.
2: Beh, scusa, però tu sei cattivello, no, un po' cattivello.
0: No, se io sono cattivello con lui c'è un motivo, fidati. sono lo faccio così con tutti.
2: Sì, tu sei uno che fa così con tutti.
0: Ma che cazzo dici?
4: Così con tutti.
0: Diceva quella che cosa.
2: Come Kevin Costner. Non so cosa c'entra, però...
0: Che domani sarà, tu non ti rendi neanche conto di quello che dici. Ok, è possibile. Quindi smettila di parlare. E buon giù.
2: Ma questo insiste?
0: Sì, perché poi lui insiste. Oh, io qui chiudo il CQ e va a fanculare.
2: Anzi, addirittura, scusa, mettilo nei vaffanculati. Aggiungilo ai vaffanculati.
0: Cosa dobbiamo fare? Non è da Iron domani?
2: No.
3: Ma perché?
0: No.
4: Io puoi spiegare che le rime si facciano in sede.
0: Ma che cazzo è scemo?

0: Oddio, oddio.
1: Fotti zio!

0: tu fai ricerca libSDL e non trova niente. Cerchi libSDL minuscolo e non trova niente. Poi cerchi SDL e trova SDL.
1: No, non me lo dire, perché poi...
2: Vediamo, siamo alla prova del 9, a questo punto state comprimendo il primo pacchetto montato in NFS. Se non rompi i coglioni dicendo che il TA trova un pacchetto vuoto, può essere avvolta.
1: Da quando ci state a caricare quel modulo, che solo non ci sta a installare.

0: E così posso... È finita la Radio Cyber Next?
1: No.
0: Perché no?
1: Perché non è finita, non finisce.
0: Ma perché non andi a far culo questi stronzi che non hanno un cazzo di niente di meglio da fare che stare di, dietro
1: stanno
0: computer,
1: ascoltando la trasmissione. Stiamo parlando di librerie anali con Lobo. Tra poco introdurremo il concetto di libreria anale, che è una, un concetto rivoluzionario per lo sviluppo di software sotto Linux, ed è una cosa che Paolo sta studiando sull'Analbaum, il nuovo libro di testo che presto verrà usato in tutte le università dell'universo. Perché università, si sa.
0: Università.
1: Va bene, la pianto lì. E infatti adesso Lobo sicuramente mi parlerà delle librerie anali. Mentre io faccio l'ennesimo install packaging sperando di veder partire MPlayer. Porca madonna, porca madonna, porca madonna.
2: Ma domanda.
1: Logicamente adesso mancano le libartsc, libartistiche di Salvo Caligiore. Porca puttana. Ma io non lo so. Ma porca madonna. Ora, arcsc, porco dio di libart, libartsc, non record, found.
2: Mi sto scagliando su sto cd della...
1: Le libartsc non esistono. Ma come pacchetto. Figlio di puttana, chi ha fatto il pacchetto di MPlay?
2: Ah, okay.
1: Figlio di puttana, sei un figlio di puttana. Dove cazzo le trovo adesso le libartsc? Cerchiamo art e non trova una minchia. Poi mi vengono fuori un punto di cazzate.
0: Bimbo, le base SC sono nel pacchetto KD KD.
1: Ma che cosa ne frega di... Ma porca madonna, ma cosa c'entra MPlayer col KDE?
0: Evidentemente ha supporto per...
1: Evidentemente, porco Dio, se mi fai il pacchetto della Slackware non ci metti le cose di KDE.
0: Invece è una cosa intelligentissima.
1: No, è una cosa minchiona, perché io il KDE non lo uso, quindi non deve farmi installare il KDE.
2: Non ci disolo? Se a quel spark.tag...
1: Sì, levale, levale cosa.
2: Questo Slackware 8.0?
0: No.
2: Scusa, ho fatto un grep spark, dovrebbe essere...
1: Mi ha rotto la minchia. Remove package. Fa culo.
0: ZF spark. Dovrebbe essere...
1: Adesso io ho sorgenti di MPlayer nuovo e me lo compilo a mano, facendomela a mano col cazzo in mano. Perché qua
0: questo
1: abbiamo
0: è
1: la...
0: tutto. È tutto l'albero.
1: Io me lo
0: faccio. Praticamente 50 mega. Omega. Spacchettato. Infatti in quel CD che fa? Arriva. Le ultime serie sono su.
1: Allora qua per capire dove sta il link download. Bisogna avere la laurea in ingegneria genetica. Leech from qua. Ungheria. 70k al secondo.
2: E che dove fai con queste cose allora?
1: Cioè già ho finito di tirarmelo.
0: Te lo devi dire.
1: Adesso vediamo se...
0: Te.
2: Vabbè, faccio il file system, lo estraggo, faccio due cd, metti il file system, poi una scrizia, allora...
1: E poi andiamo a cercare le librerie
0: standard,
2: che è quello che sono link. Qui mi dovrei prendere, diciamo,
1: download,
0: metterti
1: un po' download,
0: immagine di quello, tanto ci sta.
2: Mi conviene mettermi il secondo, immagine di installare.
0: Certo, perché così puoi andare in giro con due cd, anziché andare in giro con tre.
1: Sì, sì, le fave di fuca, le fave di fuca. Fotti il
2: devo essere copiare questo slack.
1: Allora, font, skin, non me ne può fottere di meno. Patch non applicabili. Non applicate. Comunque, vaffanculo. Qua ci sono i font, ci sono le skin, ma di librerie neanche la traccia. Non c'è niente. Staff for Korean subtitles. Io il sottotitolo coreano li voglio. Allora, abbiamo, ecco, Win32 codec. che tiriamo dagli USA istantaneamente.
2: Non hai fatto un gaccio con dei bruciare del fare.
1: Che dici tu? E i codec Sanim, Real Player, Kusain e Pompino ossente. Che logicamente non me li fa caricare così, ma me li devo scaricare uno per uno. Ma porco, ma è impossibile. Non possono fare un pacchetto unico, no.
2: SFTP fa il resumo.
1: Cioè, ma li devo tirare 1-1, altro che due pacchetti.
2: No,
1: non
2: lo so. Non
1: lo so.
2: Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so.
1: Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so.
2: Non lo so. Io faccio FTP, non mi va il caso. Vabbè, sì, in effetti è già. Io uso l'FTP, vabbè, super.
0: L'FTP, NCFTP, quello che
1: sto scaricando codec a manetta. A questo punto mi prendo quick time dei miei coglioni.
0: No, la devo riscaricare.
2: Questo è un bando.
0: Ma non ti conviene che vai a casa tua e te lo scarichi?
2: Perché quando ho bando assai lo scarico da qua, poi faccio il resumo.
1: Scusa, cosa devi scaricare da qua, succhiando la banda qua. A me?
0: Ci succhiamo la banda a tutti adesso.
2: Vabbè, ma la banda... Vabbè, ma...
1: Mentre dormi, senza romperci coglioni.
0: Ora, vai a casa tua.
2: Non posso perché ho cambiato le porte, perché ho tirato via media, ho cambiato le porte dei server, mi sono invitato di aggiornare.
1: Sì, ma lui voleva dire, se tu ora... Se tu ora vai a casa tua... Chiama tuo fratello, no? Fagli fare l'IP change meno flash.
2: Mio fratello, dico, scrivi SU, poi scrivi la password che non gli dirò mai.
1: Che direi sottovoce, gli amici in ascolto dovranno ascoltare.
0: Sì, vogliamo dire SMS.
1: Mandagli le istruzioni per...
0: Però a me piacerebbe tantissimo dare la password di root del tuo computer via Radio Cybernet, così come è dato quella del mio account su...
2: Vabbè,
0: su,
2: ma l'hai cambiata, dai, porco Dio.
0: Anche tu la cambierai in quel caso.
1: Ma poi porco Dio, era porco Dio.
2: Però, è inutile che tanto non si possono toggare, però sul mio computer che c'è il file.
0: Abbiamo la password.
1: QT extra.
2: Ma quando bandai PD7.net?
0: S6.
2: Ion ci continua a chiedere.
1: Il PD7.net dovrebbe essere anche loro con Telvi, anche lui con Telvi.
0: Sì, è con Telvi.
1: Iron, gli devi dire no, la facciamo qui la facciamo.
2: È troppo comodo. Ma è giusto.
1: Se no, venite a fare a Palazzolo, scusa.
2: Tu sei un coglione.
1: Porco Dio.
2: Tu sei un coglione.
1: Io sono un coglione. C'ho un mal di culo e non posso andare a venirmi.
2: Ma che c'entra?
1: Come che c'entra?
2: Ah, Mauro Bergamasco, che cazzo dico?

0: molto più veloce dell'NFS stellare che dal 5G.
1: Se posso però verrò se mi sento meglio.
0: Scusa, se si sente male andiamo a casa sua.
2: No, ma se si sente male si sente male pure a casa sua. Ma non potrebbe parlare più forte?
0: Asbi, ha un problema.
2: Ma sì, ma certo, ma certo.
0: Cosa, ma certo, ma certo.
2: Se si sente male, non lo so, cioè. Decidiamo domani a sto
0: se
2: punto.
0: Se si sente male, non.
2: Parla più forte!
0: Che ha fastidio a mettersi in macchina.
2: Lo so.
0: Qua.
2: Beh, non viene, rimane a casa.
1: Basta, basta.
0: E andiamo a fare riunione da lui.
2: No, lo facciamo qua e lui non c'è. Va bene, dai. Però ascolta, non la facciamo alle 9, facciamola un po' prima. Ah, minchia, tu hai la minchia direzione.
0: No,
2: mamma, hai rotto i coglioni con sto corso di informatica.
0: Ma mi sei rotto i coglioni, voi, io non volevo fare il corso di base.
2: Ma scusa, non lo facciamo più? Facciamo il prossimo e basta. Beh, poi c'è, no, il prossimo dobbiamo fare per forza solo per i due corsisti che abbiamo.
0: Chi sono questi due ricchioni?
2: E sono, che hanno già pagato tra l'altro. Chi sono? Uno è.
1: Facciamo molto bene.
0: Che hanno già pagato.
2: Sì, sì, hanno già pagato.
1: Uno hanno già dei soldi.
0: E nei 360
1: no,
0: euro
1: quindi,
0: c'erano questi.
1: Sì.
2: C'erano quei soldi.
1: Perché?
2: Perché qual è il problema?
0: Perché siamo fagli, e ricordiamo oggi lo Marco.
3: Siamo assicco e notti di cammo in Cianzacco. Allicchiamo sembra sedda, allicchiamo sembra sadda, ma non chiama sedda a fare ste vita di merda.
2: Che cos'è questo poema spleido?
3: Allora basta, ora ci chiamo basta. Questo qua è un frammento di Semufaghi di Viscarias.
2: Ah, ecco.
3: No, questo è un problema grave.
2: Per quale motivo?
3: È perché io speravo
2: che non ci fossero più i corsi in mezzo ai coglioni?
3: No. Speravo che non, che nel prossimo corso entrassero i soldi di prossimi corsisti.
2: Ma infatti, se,
3: ho capito,
2: sono
3: ma,
2: persone.
3: Ah, appunto, hai riponendo.
2: Sono infatti sono entrati i soldi dei prossimi corsisti.
3: Sì, ma sono entrati. Esatto.
2: Scusa, ma che ragionamento fai? Non capisco.
3: Ma capisci che siamo falli?
2: Perché?
3: Siamo senza soldi?
2: E allora?
3: E ci resteremo?
2: Non capisco. Per quale motivo? Noi organizziamo il prossimo corso, la gente paga, abbiamo i soldi.
3: Sì, non vuol dire, se sono già parte di quelli che il prossimo corso hanno pagato?
2: Parte, due, no parte, due persone
3: ma
2: sono.
3: Ma chi li ha contati in questo corso quanti sono?
2: In questo corso erano di più e se ne sono andati, che cazzo vuoi? Ma, se non fai, che faccio? Gli dicevo no, non mi pagare.
3: No, perché di no, no, non dico questo, non
2: allora
3: sono, non mi pagare. Non sto dicendo che abbiamo fatto male, assolutamente.
2: Però
3: sono
2: siamo fagli.
3: Sono solo disperato perché vuol dire che siamo un fagli. Siamo fagli.
2: Ci sarà altra gente che verrà i corsi, non ti preoccupare.
3: Nessuno. Ora noi, visto che per il sabato non abbiamo attività programmate. Tu no che stai a. Cioè tu ti metti nella piazza centrale di Palazzolo.
2: Con l'uccello di fuori?
3: Con l'uccello di fuori e il pettino.
2: Beh.
3: E altrettanto sarà Pallotron. Ci mettiamo davanti a Sabbia. Pallotron se ne esce. Sai cosa sarà buono in questi casi? Ci vuole la Giadalla.
1: Tieni, non credo un cazzo, puoi vedere, non mi sta sentendo.
3: Ora, come torna a Giadalla?
1: Sì, torna a Giadalla. Io
3: ho allora, appena torna a Giadalla, sai che faccio?
1: Mi accatti mutande di ferro.
3: Or, come
2: Giadalla è un mito.
1: E poi vi faccio po'. Cioè, poi ti faccio ti farò vedere.
3: Pallotron adesso come torna a Giadalla?
2: Gli farai vedere.
3: Il sabato pomeriggio ci mettiamo davanti a Sabbia.
2: Con lui crocifisso?
3: No, con lui che se l'esce. Con tutto il battaglio di bravo, con tutto il battaglio di fuori. E noi ci mettiamo là col piattino che raccogliamo. I contributi.
2: Perché davanti a Sabbia, scusa?
3: Il laghi.
1: Cambiate, secondo me il balcone, 45 centimetri di
2: vita. Minchia.
1: Di divinità.
2: Di
1: divinità.
2: Ma.
1: Vabbè, 45 centimetri non sono pochi.
3: Io, sì.
1: No.
3: Non c'avevi. Mi lascerei alle proposte degli ascoltatori sui metodi di finanziamento.
2: Avanti.
3: Cosa ne pensate di questo?
2: Cosa potremmo finanziare? Come potremmo finanziare il FreeNet Media Lab? A parte i corsi con questo gigantesco costo di 60 euro assolutamente ario. Non so se ti il thread sulla CyberRise.
3: No, perché un coglione non mi ha
0: mi ha fregato l'utenza di posta nel quale ero iscritto alla lista.
2: Che
0: stessa.
2: Non è stata mai fatta, ma tu non hai mai richiesto.
0: Tu ti scordi le cose,
2: ma l'unica la proposta che è arrivata è vendere il culo.
1: Chi è?
2: Da ok,
0: lui ce la regala e noi vendiamo il suo culo. Ci siamo.
2: Troppo facile, dice qua.
0: Sarà facile, ma mi sembra praticabile. Intanto abbiamo già installato GNU Zip.
1: Ma dove ci sta?
0: Chi sta là
1: un fermo del tempo. Io adesso me ne andrò a piedi a casa. Adesso io prima della fine della installazione di Shine.
0: Siamo all'H, eh? Dal pacchetto A. Lo sai come fate a fare uno slack? Quindi siamo
1: messi
2: allora,
1: bene.
2: Stai installando
1: tra parentesi.
2: Ma stai installando via seriale, no?
1: Io tornerò a casa
0: tra allora, te. La console
2: è seriale.
0: Installazione di NFS.
1: Oh mio Dio.
2: Non ti senti male nel farlo?
1: Io mi voglio.
0: No. Io sono abituato a queste soluzioni estreme. Mi ricordo quando ho installato la Slackware sul mio portatile con un NFS via Flip.
2: Minchia santa.
0: Ci ho messo circa 24 ore all'incirca a installarlo.
1: Vado a portatile.
0: C'era un 486 con 8 mega di RAM. Ci ho messo circa 24 ore e ho dovuto rifare parte di installazione di alcuni pacchetti perché sono arrivati comunque sminchiati attraverso il Flip.
1: Che affidabilità.
0: Ma i vecchi installatori di Slackware hanno visto che voi mai non avete immaginato.
2: È vero.
0: Bah, insomma, visto che è un po' blando il ritmo, io ne approfitterei per salutare Starik. Non so se ci sta.
2: No, Starik non ci ascolta.
0: Perché non ci ascolta Starik?
2: Perché non lo becco diretto da una diga.
0: Ascoltaci. Boh, se qualcuno lo sente stare, che gli porti i miei saluti. Io mi ricordo sempre con un commensurabile, come dire, stima per quello che è stato la prima Slackware sul mio computer.
2: Lui è stato?
0: Certo, tutta colpa sua, tutta colpa sua.
2: Cioè, devi essere fiero, veramente, eh?
0: Minchia, ma veramente?
2: Ci fa che ti cuore di 5 minuti?
0: Quelli di 5 minuti. Ma solo tutti che smetto, non quelli di
1: chi? Ma solo tutti, ci fai un movimento. Io la solo
0: tutti. Io a questo punto metto il microfono esattamente in mezzo.
2: Sì, così possiamo parlare tutti e due.
0: Intanto non ci sente nessuno in caso, perché.
2: Come no?
0: Ma no, ma poco fa c'era. Vampava del bassissimo volume con cui eravamo, forse era
2: alzate il volume, non rompete i coglioni.
0: Ha messo 200 watt e poi ha cominciato a sentirmi così flebilmente. Sai vuol dire flebilmente?
2: Con la flebbo,
0: con la flebbo, esatto.
1: Io l'ho capito flebbo.
0: Siamo alle Mod Utils, eh? E noi installiamo anche queste.
1: Che bello. Io colgo cappello peruviano.
2: Col mio cappello peruviano di merda?
0: Sì. E anche le Open SSL che erano considerate un extra package.
2: Ah, tu praticamente stai facendo il report dell'installazione.
0: Ma qualcosa dovremmo pure raccontare ai nostri ascoltatori.
2: A queste teste di minchia che ci ascoltano.
0: Sì, ma perché non andate a dormire? Cazzo volete ancora che siamo stati a streamare stronzate per colpa vostra? Adesso mi rifà resa all'ale, non capisco perché. Se è incasinato la gamma, sì, non puoi reinstallare, reinstalla.
2: Quick time, sciugaminghia.
1: Quick time.
2: Ho creato una directory user local inferno dove metto tutti i codec.
0: I codec per in player?
2: Sì. Li metto nella directory user local inferno,
0: ma
2: maiuscolo.
0: Perdono, caro, ma
2: come mi è stato consigliato da Lobo, crea una directory chiamata inferno e ci metti tutti i codec che trovi.
1: Ma è possibile caricarli dinamicamente o devono essere presenti nel momento della compilazione?
2: No, sinceramente non lo so.
4: Con più è facile utilizzare.
2: Sì, meno meno directory di dove stanno i codec uguale uso local inferno.
1: Ma che cazzo ci vuole a caricarli dinamicamente? Perché? Se ci ascolta l'autore di Emplayer.
2: Ma che cazzo è? È un coglione. È un coglione. Oddio. No, praticamente ho finito di creare tutte le directory in user local inferno. Adesso vediamo se riusciamo. Se riusciamo a compilare questo Mplayer. Allora. Punto barra configa logicamente questo

0: formula Us local lib inferm, per essere più precisi secondo le specifiche antagoniche
1: del filo.
0: Il problema adesso è specificare
1: le sparky wheels. Il scalar daemon

0: devo specificare opzione per opzione. Wit questa minchia, dir uguale porco dio, wit sto cazzo, ma porco dio, madonna. No, ma non è possibile. Cercherà un path generico, no? Cioè, se no devo scrivere una riga di configure lunga 80k. Madonna.
1: Mandando in overflow la shell.
0: Sì, sì, mandando in overflow veramente la shell, pazzesco. Cioè, adesso mi metto gli occhiali di pallo. Ma nessuno ti sente, capito? No, il fatto che vanno in full screen e non si vedono in full screen succede anche a me. Io ormai mi sono rassegnato a usare meno zoom, meno x e meno y. Già.
1: C'è ancora gente in questi fici?
0: Sì, sì, sono lì adesso. Sì?
1: Prego, avanti.
0: Fira, chiudi pure tutto, anche la stanza di computer. Tanto mi ha lasciato comunque la chiave, se dovesse succedere qualcosa io poi gliela faccio trovare nella armadio. Quale? Quella dei computer? No, no, chiudila adesso. Vedi che non ci sia nessuno, logicamente. Ciao.
1: Ciao, buonanotte.
0: Buonanotte.
1: Abbiamo quasi finito la serie A, perché
0: cioè ancora qua ci sta una vita.
1: No, ma facciamo la serie A e la serie N dal
0: fine, poi parte e poi Z.
1: Ma tanto c'è spazio sul disco, quindi avremo
0: quanto disco ha?
1: Ma avremo poco più di 400 mega liberi, eh?
0: 400 mega, ci sta l'inferno, ci sta pure X.
1: Ma no, vediamo cosa esce fuori, perché Asbi, come spiegavo prima a Pallo non dorme?
0: Parlo che non se ne sta fottendo.
1: Sì. La questione è che i binari di Spark sono più grandi dei binari di Int. Tant'è che ho formattato con Enodla 1024.

0: credo fosse l'ultimo pacchetto di Serie A, scusa, Tenzone. Ecco Tenzone.
1: Mm-hmm.
0: Tenzone dovrebbe essere l'ultimo.
1: Tenzone.
0: Se, se l'ordine è lo stesso che è stato presentato in fase di selezione.
1: Che bello bere acqua.
0: Esatto, siamo passati alla serie N.
1: Ma N è network.
0: Sì. E poter raggiungere la macchina.
1: Serve ideale.
0: Allora, Apache.
1: Sarebbe comodo quantomeno.
0: Bind no. DGX no.
1: DGX no?
0: Intanto vediamo quanto spazio.
1: BGX.
0: Vediamo quanto spazio rimane.
1: Vedi se c'è un server RC. Facciamo lì il server RC.
0: No, in realtà qui non c'è server RC.
1: Non c'è,
0: Epic no.
1: Vedi se c'è qualcuno che fa i pompini.
0: INN no, IP tables. IP tables no. Tanto mica deve avere l'ultimo. Mailit no. Metamail no. Mod PHP no. Mod SSL no. Mut no. Netatalk no. Netpipes. Che c'è nelle netpipes?
1: Netpipe, dai, poi. Non so come spiegartelo, però sarebbe carino.
0: Stiamo cercando di fare un'installazione essenziale per ora, Poi dopo.
1: Allora fotti zio. Fottitene, cioè.
0: Non le metto.
1: No. Infatti non sono.
0: NN, NTP4, links, lo tolgo.
1: Togli?
0: Intanto tolgo OpenSSH, lo lascio. OpenSSL lo lascio. Fine tolgo. PPP lo tolgo. ProcMail tolgo.
1: Quindi tu hai il CD della Slack per spalle adesso.
0: Io sono sempre quello smigliato non copiabile. Allora lui dovrà tirare giù la Slack del PP7.
1: Ma è questo quello sminchiato? Della N? Quindi è proprio lì che è rovinato?
0: Sembra veramente strano. Vediamo il locale.
1: Sta installando.
0: Adesso sono partite installazioni di Apache. Vabbè
1: poi si leva.
0: Sì, si leva. Poi i più grossi sta installando Apache, Bind.
1: Vabbè, Bind non è grosso, dai.
0: Ah.
1: O no?
0: Bello forcoso.
1: Forcoso casomai.
0: All'occorrenza. Oh, ma perché non lanciamo un appello tra i nostri ascoltatori? C'è qualcuno che ha già scritto un cracker per Switch HP?
1: Non credo proprio,
0: Chi è?

Andiamo a vedere le ultime notizie su www.cryptom.org, di cui farei volentieri il mirror di tutta la roba che gli è passata durante gli anni.

mi manda lobo.

0: Sikio. Devo dire che mi sta un po' sul cazzo ultimamente, perché non parte in automatico con le leggi di carta. Quindi per lanciarlo devo scrivere LCQ-P11GTK, porco dio.
1: A parte che potresti fare un alias.
0: Sì, che mi rompe i coglioni. A parte che lo stronzo che fa ICQ potrebbe mettere in automatico le GTK, visto che sono le librerie per automatici, invece di quelle merde di QT.
1: Allora, le QT sono in automatico solo la prima volta che lo lancio.
0: Invece no, l'ho provato e dopo
1: Guarda,
0: mi chiede in
1: la
0: continuazione.
1: documentazione dice che il PEM mi funziona pure anche su 486. L'ultimo plugin con cui ho lanciato
0: Oh, LCQ.
1: avrei qualche permesso sbagliato nel punto
0: QT.so
1: LCQ.
0: canna top e share dopo e tale labbra e porco dio vedo meno P che poi hanno un nome del cazzo Jones cos'era GTK trattino GTK non è che le chiamavano GTK e basta no si devono inventare quel nome del cazzo
1: L'aia, sai. Metti nel punto profile, figlio.
0: Enable to load plugin perché ovviamente non si capisce come cazzo di porco dio si chiama. Yonzo GTK GUI, ma vaffanculo. Se lo lancio così mi parli. Che bello, quant'è che non entravo in ICQ? Certo, fa cagare con le GTK, eh? Certo che sono veramente una merda le GTK. Minchia, c'è Coney.

0: siamo qua un pochino perché pure pari di persona,
1: Sì, però le info cambiatele. Perché fa tutta questa paranoia di rottura di coglioni e poi lasci le info così, no. Sei un po' una testa di cazzo, eh?
0: Il microfono
1: si spegne. No, allora, non l'ho chiuso il microfono.
0: Allora non ti
1: si sente il CD che spinna, dicono, minchia. Uno dice che non si sente un cazzo, l'altro dice che addirittura sente il CD che spinna.
0: Probabilmente non sente.
1: Probabilmente Vampire è rincoglionito dalle 350 ventole che ha accese nella stanza, dei 7000 computer che ha.
0: Oppure lui. Oppure non sente rumore, ma sente disturbo elettrico.
1: Disturbo elettrico di che?
0: Del motore.
1: Non lo so. C'è il flag che l'ha sentito. Comunque ho capito quello che mi volevi dire sulla cosa di CQ, cioè ho intuito.
0: Vabbè, come per Nadias?
1: No, cosa che mi dice?
0: Perché devi parlarne con te, con tutti, però non nei toni per farti della discussione.
1: Domani, dai, domani ci siamo un po' tutti.
0: Non so.
1: Come non lo sai, dai, siamo tutti. Hawaii Port Security. Ma vaffanculo. Ah, ma tu stai fumando, ecco cos'è questa puzza terrificante.
0: Sono le tue scarpe.
1: No, le scarpe non puzzano. Le scarpe emanano profumo di petri di rosa.
0: Ah, ecco le scarpe di chi sono. Vabbè. Il dormiente giustamente ha fatto le scarpe.
1: Veramente non sento che si scarpe. Al dormiente potrei suonare il concerto per tromba di culo.
0: No, non essere così stronzo.
1: Ma state dormendo proprio?
0: Sì.
1: No, non sono così stronzo.
2: Che siamo pazzi?
1: Pensavo che stava dormendo proprio.
0: Se non sta più studiando.
1: Vabbè, come non lo sta più studiando. Diciamo che si è andato a cuccare, poverino.
0: Pesante.
1: Minchia.
0: Te gli suoni la tromba.
1: Una tromba di culo. Ma la tromba di culo non mi viene in questo momento. Andiamo su carton.org.

0: cui sicuramente uno dal Poetry Palazzoli.
1: Ristondando come definitivo 192.168.188,
0: lo metto nell'os,
1: va bene.

0: pure Vampire che ci sta ascoltando. Dice: se la smetto di ascoltarmi poi mi cacate il cazzo in talk che non vi funziona mai una minchia.
1: Dimmi che siamo quasi arrivati alla conclusione.
0: Abbiamo quasi concluso l'installazione, anzi Shining ha quasi concluso l'installazione. E quindi ok. Ma quindi vabbè, quell'errore prima niente. Quella cosa che se n'è inluppata.
1: Ma è uscito sballando 27.000 pacchetti.
2: Ah, non ti dico.
1: No.

0: assordato dal rumore zero che fa la mia SGI da cui sto scrivendo, dice. In realtà non fa rumore, mi sembra di capire.
1: Ha installato il silo? E gli sto dicendo che l'orologio è su UTC.
0: Sì, mettilo su UTC.
1: No, l'orologio sistema.
0: Tutti gli orologi vanno messi su UTC.
1: Sì, sì. Clock, l'orologio hardware si mette su UTC, l'orologio di sistema si mette sul locale.
0: Quando mai? Assolutamente no. L'orologio di sistema si mette su UTC e l'utente se lo mette sulla sua ora locale. Così puoi sincronizzare tutte le macchine ovunque si trovano sul pianeta allo stesso orario e non ti devi pensare, ah, questa è in UTC, ah, questa è in CET, questa è in SAC.
1: Vai in UTC.
0: Che te ne frega, ma mica sincronizzi con l'orologio hardware quando lanci un comando AT o quando usi ChromeTab. Giusto? È più comodo se hai tutte le macchine in UTC. Poi in realtà è una paranoia mia che uso anche l'orologio di casa su UTC, voglio dire. Quindi alla fine fai un po' come cazzo ti fa.
1: Già ieri abbiamo svelato le ragioni vere
0: della mia paranoia?
1: Sì.
0: Sì, è che sono un minchione fondamentalmente.
1: No, non è. Sei un pigro. Potevi non portare avanti indietro l'orologio colare
0: no,
1: legale.
0: Perché sono furbo, tu confondi pigrizia con furbizia.
1: Sì, vabbè. Sono perché
0: non ci hai pensato tu prima.
1: Non è vero.
0: Fare una cosa del genere.
1: Io tengo l'orologio di casa sull'ora locale. L'orologio della macchina l'avendo su UTC.
0: Perché ci viaggi, dici.
1: Vabbè. Mezzo mobile.
0: Non spararti. Oddio mio. Beh, oh, il mio portatile è un mezzo mobile. Il portatile è più mobile del portatile che deve essere.
1: Oddio. Oh, Dio.

0: Non Pen, dai.
1: No,
2: siamo a Yerevan ormai.
0: Anche Vlad vota per UTC. Per l'ora UTC.
1: Io
0: sta, anche lui è malato di mente. Metti la Zulu che è la stessa cosa.
2: Io ormai sono alla EST, alla GMTC, GMT più 1, ma io ormai scendo fino a Europe.
3: Oh, buttana miseria, oh sonno, ah.
2: Oh buttana la miseria, anch'io, ma siamo a Rovin, Rovin. Anche se mi avvicino, sono già a Helsinki. London.
0: Londone.
1: Minchia, c'è l'ora di negozi.
0: Io volevo modificarmi, mettere una time zone palazzolo a Crete.
2: Europrom, siamo arrivati.
0: Ah, gli metti Roma? Sappi che non durerà.
2: Potevo anche mettere Nicosia, giustamente. Che più?
0: Sì. Potremmo decidere di usare un'ora.
2: Right to set the password.
0: Un'ora di cazzi nostri.
2: Ho creato la password di root.
0: Solita? Quella che
2: quella
0: c'è,
2: che c'è anche su.
0: Quella che c'è su tutti i terminali, praticamente.
2: Ah, sapevo. Ah, ecco qual era la password di tutti i terminali.
1: Ci si era
2: conosciuta. Era conosciuta.
0: Non l'ho comunicata su staff perché non volevo farla girare sulla lista.
2: E com'è? Adesso la conosco.
0: In chiaro.
2: Tutti gli utenti.
0: Dalla.
2: Tutti gli utenti, ascoltatori.
0: Perché? Beh, bene. Potrebbero risalire la password dal rumore dei tasti.
2: Esatto.
0: Che hai digitato.
2: Vero.
0: Potrebbero fare un'analisi oristica del rumore dei tasti e capire che per esempio la lettera E fa un certo rumore,
2: io sto
0: la Q fa un altro rumore, la Z un altro ancora, eccetera eccetera.
2: Sto per fare un reboot di quella macchina adesso che ho finito l'installazione e vedere di nascosto l'effetto che fa.
0: Direi storaci.
1: Direi di nascosto l'effetto che fa. Nasconditi.
2: Eh no, perché lo faccio quello qui in seriale, capito?
0: Oh, quel frocio di lobo finalmente mi scrive qualcosa. Frocio.

0: appaio? Sì, sì, sì. Sta ascoltando in cuffia adesso.
1: Perfetto, perché tra un po' gli chiederò se adesso non riesco, adesso, cioè, sono un po' fuso e non sono certo di ricordare la frutta automatica, il butto automatico sulla Spark, quindi probabilmente chiederò una sua cosa.
0: Butto automatico devi impostare come l'altra, mi ricordo, ma è una minchiata.
1: Sì.
0: La sua setup.
1: Sì, questo lo so. Mm. Sì, ma il suo setup non è che è come il BIOS di computer che scorre il menu.
0: No, c'è un set, sì, un'altra cosa.
1: Sì, boot, però adesso non mi ricordo se c'è il trattino, non c'è il trattino, bisogna impostarti.
0: Però da con help,
1: sì, adesso c'è
0: Autobot true, dice. Sadness.
1: Autobot senza set.
0: Beh, sì.
1: Senza set.
0: Forse, immagino. Setend. Boot device disk e setend autoboot true.
1: Tanto non siamo tornati ancora al prompt.

0: comunicato in Secure Shell la password dei terminali al lobo. Mm-hmm. Potrebbe essere utile, non si sa mai.
1: Allora, vediamo un pochettino. Come si fa a vedere come è impostata la variabile? Non fai, non dici per piacere?
0: Printend.
1: Print, grazie.
0: No, te l'ho detto io, non compare. Comunque, fotti zio, fotti zio! Print. Sei solo un testa di cazzo su chi a parlare, fotti zio!
1: Piano, c'è qui gente che dorme, c'è gente che non piglia pesci. Tutti questi. Bello,
0: adesso un concerto per Beep da parte di Lobo.

0: tutto sono bastardi, la fanno possibile una variabile che ha nel suo nome un punto interrogativo.
1: Questo è il lobo che mi sta facendo bippare il PC per regalarvi un simpatico concertino.

grande musica. Grazie Lobo per questi brani musicali. Che mi viene in mente, comunque, mi viene in mente una parte del libro Cryptonomicon in cui il protagonista ci scrive un driver software sul computer. E questo personaggio è in carcere, è incarcerato da un'organizzazione. È partita la cassa dritta. Comunque c'è questo personaggio in galera, diciamo, in una galera, è chiuso in cella da dei tizi. A un certo punto chiede la possibilità di leggere dei testi su un computer e di fare nient'altro. Lui praticamente si scrive un software per mandare dei messaggi attraverso questo computer con un programma in C, e premendo la barra spazio e usando il codice Morse nel leggere dei testi. Lui passa tempo leggendo testi idioti. In realtà, scorrendo questi testi con barra spazio, lui scrive in codice Morse dei dati che invia fuori. Esatto, è una bella idea, no? Lobo ci sta dedicando la musica via Talk in Secure Shell da Roma a Catania. Avete ascoltato un concerto di Lobo, era il titolo dell'opera. E a quest'ora parte sempre il delirio da parte di qualcuno di noi. E questa cosa della musica ASCII, questa è ASCII Music contro il G Music. Control G forever, la Control G ghetto.

0: Bene, un applauso per Robbo per questa performance musicale.
1: Mentre Pallotron continua a dormire imperterrito.
0: Abbiamo anche fatto questo esperimento.

0: gambe addirittura, perché hai visto è una bella cosa questa, questa dei concerti asci, è veramente una cosa piacevole.
1: Senti, ma adesso il
0: qualche parte.
1: Non è nostro, abbiamo sentito Antonio in ottime condizioni.
0: È di Antonio?
1: Sì.
0: Unità tape?
1: Sì.
0: Ah, peccato, speravo fosse la nostra.
1: Ma lì ce l'abbiamo uguale.
0: Sì, però è uguale anche come capacità quella.

0: ciencia capa a capa, matematicamente parlando.
1: E fa una permutazione. Devi parlare con Val.
0: È arrivata la musica di Lobo ed è partito il nuovo concerto per VIP.
2: Si chiama permutazione? Questo algoritmo qui?
0: Sì, algoritmi di permutazione. Dovresti chiedere a Valvo. Lui sa.

0: sta casa adesso chiudi, devo mandare un URL. Apri che ti mandano sti URL.
1: No, scusa, mandamela su IRC, porco Dio. Entra su IRC, no, porco Dio.
0: No.
1: Dimmi la voce, dai.
0: Sì, vabbè, cos'è? Chilometri di urlo.
1: Che query hai fatto? Dimmi la query che hai fatto.
0: La query che ho fatto su Google è stata... Ma lo dico. Algoritmo per mutazione. Il primo risultato, eh. Minchia. Un titolo... A testo. Guarda com'è elegante.
1: Allora, scusami, devo andare prima su Google.
0: Sì.
1: Porco Dio, ho detto google.com, non .it.
0: Sì,
1: com,
0: solo,
1: slash n, io cane.
0: No, io fallo con quello italiano.
1: No, no. Però te non trovo mai un caso.
0: Allora,
1: qual è
0: il sito?
1: Qual è?
0: Cioè, se mi trovo un altro sito.
1: Ci provo, dai.
0: Scusa, se fai come me hai lo stesso risultato.
1: Minchia, ma dimmi qual è la URL, dai. Qual è la ricerca?
0: Algoritmo per mutazione.
1: Algoritmo. Desta analisi dell'algoritmo?
0: Sì.
1: Amagri.it?
0: Sì. Guarda che pagina pazzesca.
1: Minchia, pare il workshop di Valvoline. Spiega tutto.
0: Sì, ma cioè in maniera molto
1: spettacolare, c'è tutto. Permutazioni.
0: Oh, voilà. Matrici, che

0: se tu mi stai riempendo la stanza di fumo dove io dormirò stanotte, madonna puttana.
1: No,
0: io ci devo dormire qua, anzi dormire, insomma.

0: la gloria di Sion, l'agnello di Dio, del Cristo Redentore. Sorgi, Pallotron, sorgi dal giaciglio. Io ti esorcizzo. Il potere di Cristo ti espelle. Il potere di Cristo ti espelle. Dai, anche tu. Esorcizza. Cristo ti espelle. Il potere di Cristo ti espelle. Il potere. Shining.
1: Il potere di Cristo ti espelle.
0: Scusa, non si è capito bene. Per caso il potere di Cristo lo espelle?
1: Io ritengo proprio che il potere di Cristo ti espelle.
0: Dopo aver esorcizzato, c'è anche Lobo che scrive: il potere di Cristo ti espelle. È il Signore che lo vuole.

qualche altro minuto perché mi devo... voglio provare prima a partire in console e poi...

0: di vedere cosa sta suonando. Peccato,
1: non lo sa, ma io suono un tubo di plastica per il passaggio dei cavi nei muri.

0: stiamo sclerando. Io comincio a non saper più scrivere sulla tastiera. Cuberto. È il botto finale delle bombe. Connection closed. Dicimila contro il G e poi contro il C. È una cosa che capiamo solo io e lui, mi sa. Chi ci sta ascoltando starà dando di matto. Dice, ma che cazzo. Sul canale Lobo vado, è questo. Dove? Dio mio. Sì, ma tu... Vabbè, a questo punto... Vabbè, allora ciao. A questo punto... Buonanotte, Radio Cybernet finisce qui. Anche le nostre vite finiscono qui perché siamo tutti devastati. Quello stronzo che salta dagli scalini, e sarà il tema della nostra prossima puntata. Cubert, il famoso gioco con lo stronzo nasone che salta giù dagli scalini mentre cascano palle, serpenti e altre cazzate. Questo animale stronzo con un naso gigantesco a forma di minchia. Buonanotte, buonanotte con Cubert. Buonanotte, grazie per aver ascoltato per l'ennesima volta Radio Cybernet. Ciao. Okay.
1: Petrolio, il grande gioco di società per chi vuole divertirsi imparando. Petrolio, divertiti con elicotteri e bombardieri scatenati, truppe speciali, villaggi di profughi, bombe a frammentazione e soprattutto petrolio, tanto petrolio. Petrolio è attuale. Petrolio è un gioco Ecstasy International.

0: cos'è? Il gong? I succond? Il cacondi succond?
1: Sai che fai? Prova a collegarti su papuasia.org 8000/recib con XMMS, vedi se si sente lo stream.

0: Minchia, Savanna è un puttanaio. Savanna puttanaio.
1: Savanna puttanaio. Lotter, guarda il gran suconio. Guarda come sta avvenendo il grandissimo suco.
0: Ma poi funzionalmente
1: mi sa che non ho niente.
0: Ma funziona?
1: Funziona con la sucanea. 66.700 utenti, 41 milioni di file e 1163 terabyte.
0: Ma poi ci vuole conoscere che sempre si ripiglia da solo.
1: Tu vai su server. E che ora è lento. Che lento. Tu vai su vai qua, New Network o qualcosa del genere. Comunque tu vai sulla pagina qui, clicchi col tasto destro, ti dai refresh list, lui si suca tutte le reti, aspetta, poi vai su New Network, vai qua e dai connect e lui si collega a tutte.
0: Sì, sì.

0: cambiato il server.
1: Volere e potere.

è una sorte malata quella che ci tocca, è una sorte completamente malata. Yeah.

la morte del devasto. E la morte

0: Adesso devo necessariamente provare l'utilizzo di questo cazzo di spinotto che ho fatto e che non funziona e che c'ha i cazzo di cose sistemate a minchia. Devo prendere un CD audio, ma io quasi quasi, visto che sono un così testa di minchia, prendo il CD e lo metto direttamente di dietro nella parte di dietro. Questo prezioso cavetto verrà con me a Bologna. Devo cominciare a razionalizzare i cavi per...
1: Alleluia!
0: Per Radio Cybernet. Bene, e adesso? Vediamo come si sente se questa musica arriva. Me lo dovete far sapere voi. Si sente uno o l'altro? No, questo non è possibile. Bastardo il signore padrone. Mi dovete dire se si sente musica e voce. Musica e voce, ditemelo, perché questo è di fondamentale importanza. Ditemi se si sente insieme la musica e la voce. Si sente la musica o no? Bastardo il vostro. Ditemi, si sente solo la voce. Madonna puttana, com'è possibile?

0: I'll roll back in ecstasy, crying, please, old man, stop this misery. They're counting out the devil with two fingers on their hands.
1: E il porco di un Gesù di Mixer. Ma per quale porco dio di motivo mi fa registrare solamente? Ma è assurdo! Ma io non ho veramente parole. Cioè, ho sempre avuto il mixer che mi permetteva di selezionare più sorgente di input. Ora, tutto in un tratto, la sorgente di input, l'una esclude l'altra. Madonna bastarda, questo è un grosso problema. Io cane. Ora, tutto in un tratto, la sorgente di input, l'una esclude l'altra.

Porco Dio. Io veramente non capisco. Questa cosa mi fa assolutamente girare i coglioni. Non c'è niente da fare.

Ok, io torno in diretta perché purtroppo non riesco a capire questo problema. Non riesco veramente a capire questo problema. Posso solo selezionare una. Veramente un bordello. Cioè, o seleziono il CD o seleziono il microfono, e l'uno esclude l'altro, e questo non l'ha mai fatto prima. Cristo di un santo padre putativo di merda. Io vorrei che qualcuno mi sapesse spiegare perché accade questo, perché non c'è proprio, non c'è soluzione di continuità, niente. Non lo so, è proprio assurdo, cioè non l'ho mai fatto prima, adesso improvvisamente succede questa porco dio di cosa. Poi questo minchia di moduli alfa di merda. Boh.

0: Vediamo un po'. Ah, no. Non riesco a farvela sentire. Semplicemente perché qui non ce l'ho. O forse sì. Sì che ce l'ho.
1: Semen! Semen! Semen! Semen! Semen!
0: Vediamo se funziona.
1: Semen. Ora switcho a 32. Anzi, a 24, perché sono già a 32.
2: Pizza! Ora switchato! Madonna! Godo! Godo! Godo! Oddio, godo, oddio! Godo! Godo! Godo! Godo! Godo! Godo! Mi ritiro. Ora switcho a 16. A 16 kilobit al volo. A 16 kilobit al volo.

0: Non si capisce perché, ma qua si è fermato.
1: Femen, femen.
0: Dio porco, un porco Gesù schifone, Dio minchione, io cane maledetto.
1: Sviccio a 32, anzi a 24, perché sono già a 32.

Madonna, godo, godo, godo, Dio, godo, Dio, godo, godo, godo, godo, godo. Mi ritiro. Ora glitcho a 16. A 16 kilobit al volo.

Ecco, quando switch al 16 automaticamente si ferma l'MP3. Beh, non poteva mancare il bug di Muse. Vediamo un po' se riesco a farvi sentire qualche altra cosa. No, purtroppo no. Non vi posso fare sentire più niente. Io avevo qua degli MP3. Ma purtroppo non è possibile sentirli. Io veramente mi stanno girando troppo i coglioni per questa storia del volume che non... Cioè, c'ho due palle così. Mi sono veramente rotto i coglioni, cioè assurdo. Beh, qua stacco perché sennò mi rientra. Dunque, sono tutte prove che facciamo per poi poter trasmettere analmente. Io adesso interrompo perché devo capire che cazzo succede qua con i volumi. Per cui mi sa che mi metto a ricompilare gli alza. E che cazzo devo fare? Io ogni 3x2 ricompilo gli alza. Ma mi sono anche rotto i coglioni di questi cazzo di alza player, del cazzo alza moduli di merda. Fai LS mod, te ne spuntano 47 per fare la stessa cosa.

Allora, dimmi se mi senti. Ok, vediamo se... Dopodiché capirai di cosa si tratta.

Ok, vediamo un po' se si capisce come mi sono svegliato. Ascolta questo e capirai.

non lo so, è un canale che sto cercando di capire che cavolo è. Prima c'erano dei militari che parlavano, ora c'è la musica. Ecco, ha finito, visto?

0: l'angelo, non l'ho beccato questa maniera. Un altro con cui sto parlando. Sembra russo. No?
1: Greco?

Llewellyn.

τα κρεμάκια. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6,

vengono sul 13 che c'è allegria. Alle leci. Involtini primavera, alle leci. Villa cinese, Villa cinasa. Ma chi la cagna maledetta? Comunque, muore tantissimo. Alle leci, picchia. Comunque, impazzito. Alle leci, comunque. Che c'è di lui? Cinesi? Meglio i turchi?

Yeah.

bene, vediamo un po' se catta la zinfente. Io metterei un po' di musica. Vedrevo l'horror te. Mi senti, Catolaz? Spero di sì.

allora sentite questa, che è spettacolare.

porco Gesù, Dio can, Dio porco sta stampante, mi ha rotto il Cristo, mi ha rotto. Porco Dio, il Dio cane, il Dio cane.

Porca Madonna di un Cristo Gesù buttan. Io porco. Print test page, vai. Madonna imputtanita. Niente, se ne fotte. Un e-book convert file 0 un printable form, ma va a fare.

bene, proviamo un altro approccio. Allora, dpackage reconfigure cookies, ok? E io gli dico: vuoi installare anche NodeJobs come RawJobs? No, porco Dio! Noi vediamo che cazzo fa. Niente, è pazzesco.

0: Para la otra, ¿cómo se llama la otra?
1: Hostería número 8, para Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi,
0: Bondi, Bondi, Bondi, Bondi,
1: Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi,
0: Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi, Bondi

0: quanti cazzo la... Ma sono matti, sono matti questi qua.
1: Cazzo, dove c'è chi tu? Dove c'è questo jumbo?
0: No.

0: Porco Dio, se stampante! Che Debian di merda! Debian di merda! Merda! La Debian di merda! Dio cane, sta macchina veramente la installo con Ubuntu server, giuro! Mi ha fatto il cazzo sta Debian di cane! Come?
1: Che poi ti dai dicendo fai!
0: No, sono stato io a fare una minchiata, non è diventata da soli.
1: Ma come
0: l'hai ricreato il device?

0: Semifinale a Roma.
1: Questa sarà ancora bella, semifinale a Roma. Mi piace. Accenditi il portatile, dai, io chiamo. Come? Morte e devastazione. Dove cazzo sarà a Catalogna?

dato che diciamo non è ciò. Ora mi sa che mi comprerò una moto a Morini. Diciamo che l'ho accoltellato. Non è proprio una bella cosa.

0: بد میشه.
1: Madonna, che cazzo è?
0: Invece fate come andare a che è solo una maniera non so
2: appunto questo
0: appunto tenuta.
1: Ciao.
0: Allora, sai che fa tutto il lavoro per te?
3: Eh?
0: Tutto il lavoro.
1: La finestra, la porta chiusa, per favore.
0: Io decine fai per me mettere un testamento qua e non punto della gente. Alice. Alice. Allora. La motorologia funziona bene.
3: Wow.
0: Testo mio,
2: E poi ci sono quelle fotografie dell'opera, ci sono fatti una parte da fare l'accidente.
0: Allora, io la faccio rispondere lì. Tu la prima. Poi tu che vieni qua, no? Io non è carina perché dopo ti gioco, non gioco davanti a questo. Ecco, è per questo computer, allora. Questo computer è un computer della famiglia, e ci c'è la foto. Chi cazzo è il genere? Non voglio comunque tra
3: le due.
0: No. Ti devo sbagliare, non c'è
1: allora,
0: che c'è? Oh! Allora, ma che?

0: Quando bussi dai rumore poi?
1: Più che altro parlate, basta parlare. Ah, quindi a dove cazzo sta?
2: Non è abbastanza.

0: まあ、笑顔だけは綺麗ですけど、ね、
1: Yeah, now that I have a chapter.

0: Claro.
1: Y
0: ya, mi hermano,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Estás, no, no.

0: Diciamo che ne la cava abbastanza bene, va.
1: Diciamo che sei Pinocchio, abbastanza Pinocchio.
2: Lo pesi?
0: Ma vado a fare in fondo, va.
2: Che cazzo fanno, va.

certo, scendere le scale è impossibile.

0: comprato una moto Suzuki.
1: Sai che fa? Installa il tuo computer con Windows, in realtà di quel trasporto, così se la usiamo.
2: Quale un Windows?
1: Quello. Già installato con tutte le mappe?
2: Non è Apple, che
1: cosa? Come?
2: Secondo me è Apple, no?
1: Che ci aspetti? Tanto perché così ce la troviamo già belle pronte.

0: mamma mi giurava per puttana.
1: Quindi una merda,
2: Che cosa?
1: Ah, un minchia, mi sono ammazzato cadendo, vaffanculo.

0: quest'arma è assolutamente inutile, però fa un bordello che mi piace troppo, mi piace.
1: Quello grandissimo?
0: Sì, sì, quello grandissimo. Non serve assolutamente a un cazzo. Troppo. Blu blu blu blu. Mi ha ammazzato Shalan.
1: Chi è Shalan?
0: Shalan il capo.

Thank you.

0: ma non c'è qua sguardo da pieno, vero?
1: Ma che cosa?

0: fantasmi.
1: Sai di quando che se registri il voto sentono le voci dei morti? Qui davanti porco Dio sentiremo i canti gregoriani.
0: In questo modo sentiranno i miei peti.
2: Che sono bene o male la voce della morte.
3: I miei peti!
2: Dai, basta, dove sta zitti, sto uscendo.

0: Vaffanculo.
1: Vaffanculo.
2: Hai rotto il silenzio.
3: Ma dov'è Pilù?
1: Boh, sta là.
3: Pilù?
0: Pilucchia. Pilù. Vieni qui immediatamente.
3: Piccola. Piccola. Piccolo coniglio felice. A chiappina. Bello, più bello.
1: Hai pisciato.
3: Fatto la piscia, Pilù. Bello sei. Bello. La chiappo, sai?
4: Ma tu nel cofano della macchina c'è pure una torcia, ve?
1: No, è scarica. Non sono più riuscito a trovarlo il coso per ricaricarla.
4: Mannaggia.
3: Ce l'ho io la torcia.
4: Ce l'hai?
3: Yes.
1: Io ce l'ho quella.
4: Chiappala, voglio vedere la chiesa dentro.
3: Mi dispiace.
5: Ma ci sono cose che noi umani...
0: Noi umani hai detto una cazzata.
3: Il cellulare dice no rete.
0: Guarda tu, la torcia per rubare nei appartamenti, oh.
3: Già, però guarda che luce.
0: Per rubare negli appartamenti, figurati.

0: potremmo girare Blair Beach Project. La puttana di Blair.
1: La macchinetta fotografica ce la deve? Ciucco.
0: Che fanno, andiamo?
1: Vuoi? No, no.
2: Allora aspetta, non chiude che arriva il torcino.
3: Non chiude.
4: Tu sei diverso dagli altri. Tu non fai parte del branco. Tu hai deciso. Istituto di obbedienza animale.
5: Creatori di uomini.

Más

0: うま
1: I'm not.

0: No, però prendi il passo, guardate bene.
1: Veramente,
2: ma che cazzo di sito, sito? C'è cacca di manovrare, va?
1: Sì, veramente, guarda, questo stai dando.
3: Cos'hai detto? Non ho capito cosa hai detto, ormai. Ma chi? L'email è nome chiocciola freakme.org, sì, sì, non punto 1?
2: Ma c'è che non riesce ad accedere, dice 2 euro ci vuole.
1: Quando ce vuoi la fate le tue prove su di
2: vedi se ci sono le link.
1: Ah, per noi sono
2: da scendo proprio.
3: La scena non si può.
2: La password potrebbe essere sbagliata.
4: Da, si va, ma
3: aspetta che ci provo io.
4: Non è importanza, c'è un problema, non ci
1: vorrei.
4: Cazzo un calcio quando vai?
1: Si vuoi una parte scaricata?
4: Ah, vai una parte scaricata?
1: Sì,
4: no, è la non dalla vera, ma no,
3: forse non hai scritto bene? Vieni in query.
1: Un'ora.
3: Ok? Hai letto la query? Leggi la query.
2: Allora non è uguale,
3: non proprio effettivamente.
2: Io provavo uguale,
3: ok. Che c'è?
2: Abbiamo già un primo contatto.
3: Ah sì? Rispondi.
2: Rispondi.
3: Non
4: tu devi ascoltare, lo sai, è difficile, cazzo, su due motori.
5: Trattino merge, è brutta la parola merge.
3: Perché? Merge. Tu merge, fondere, unire.
5: Ci sarebbe merge electronics.
3: Electronic merge.
5: O al contrario, merge electronics. È meglio.
3: E merge vuol dire electronic merge, fusione elettronica. Bella parola.
5: Oppure E può essere per... E può stare per...
3: Che spacchione sono? Vuoi creare uno slogan?
5: No, no, il nome.
3: Più nome di Emerge che vuoi. Più nome di Emerge. Cosa pretendi?
5: Oh, mio Dio.

0: Ma che problema c'è?
1: Emerge.it, ah ecco, ora me l'ha trovato. Oh, e chi sono questi? Vedi? Qualcuno già c'è.
2: Questo è il male.
1: Potremmo chiamarci...
3: Tu?
1: Che te devo dire?

0: Повторить, да, я видел.
1: Давай я учудился, да? Там у меня есть люди,
0: которые... Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да,
2: E come lo masterizzo?
0: Unito. Ci siamo ora.
2: Prova.
0: Dove lo posso?
2: FTP.
0: No, perché non lo so, mai ho fatto questo. Ma ci dico una merda, ma
1: lo faccio. Però ci dico secondo me.
3: No, no, questo non è chi vodka,
1: lo faccio bene. Che questo è un altro. Dato di tutti i ripari.
3: Io ho una cosa che non è...
0: Allora,
3: non era come il santo, però ti dico una... 0, 0, 1, 0,
1: 0, 1, 0, 3.
3: Che non sai fare, fai prima scaricare una ciola, prima che rimane io.
2: CD? Ce l'abbiamo?
3: Sì, ce l'avevo, però ho scelto lui.
0: Ma non lo stavo, perché non... Ecco, non vedere il CD.
2: Che CD è?
1: È scribile.
2: Ah, strano però. Da quant'è l'immagine?
1: 12 mega.
2: Lo sta?
3: Ma qui abbiamo un computer, no? Classica legge.
0: Come
1: è una cosa strana, io non riesco a masterizzarlo però.
3: 4.000 volte quello suo, vero? Più di tutti e due messi insieme
4: qui. Mi vedete che è bello che stai usando cate noce?
1: Questo è fatto
2: ma non lo riconosce proprio questo CD.
4: Come fatto a mano?
2: Beh, non lo trovo in computer così.
1: È fatto lui, e non è cattato.
2: Niente, non lo ricordo.
4: Ma la cassa di vista viene...
2: No, ora l'ho visto.
1: L'ha visto?
2: Sì.
4: Allora, io ho visto, ma non l'ho visto. Ma un case di vista qualche legno, minchia qua, è bello. Mi piacesse fare un case di legno, bello.
1: Ciò è tempo, io l'ho già perso 3 mesi a fare del case.
4: Poi è elegante.
1: Sì, effettivamente è unico. Un altro così non c'è.
4: C'era a Pavia una gara di case.
2: Che modding?
1: L'ha fatto il piano di te, eh?
4: Minchia, ci volevo questa, avevo più detto magari lo smavo, però ancora ci ho più detto l'aereo, ma fece. Bah, ancora. Infatti non me la spara tutti, i soldi, ciao. E secondo me... Praticamente questa è collegata a chi tramite?
2: E in rete con gli altri.
4: Ah.
1: Sono tutti collegati.
4: Quindi tu volendo magari DAO che devo masterizzare lo stesso?
1: Sì, avendo l'accesso, sì.
4: Ah, perché l'accesso l'ho solo io?
1: Sì.
2: È il mio computer.
1: Non c'è solo lui.
3: Beh, solo lui.
2: Volendo. Provaci.
3: Io sono account su quella
2: macchina. Ah, vabbè, allora. Buonanotte.
3: Io ho già...
2: Sì, ma qua non riesce a scrivere questa statistica. Ah? Difettoso.
1: Appunto, sì. Aspetta, vai, dobbiamo un CD.
2: Prendi un CD umano.
1: Guarda, appunto, CD che non sarà buono.
0: Faccio la
1: prova
0: a filtrare io.
2: Mamma mia.
0: Faccio il CD di merda, ho detto di buono.
3: Ma quanto sono?
0: 50.
3: E allora, tanto. Dimmi che tava
0: la
2: nostra. Porca miseria. Ero contento di questa cosa.
3: Quale cosa?
4: Perché ci potremmo pure sbattere i coglioni, però.
3: Ma io mi
2: merda di CD.
1: Ma

0: Porco Dio.
1: Thank you.

0: usate un CD? Un CD vero, possibilmente. Datemi il CD.
1: Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è.

0: Come on. Queen.
1: Cos'è, me devo andare un po' di film?
0: Ti devi?
1: Adesso mi devo andare un po' di film.
0: Quando?
1: Adesso, me devo salire sul posto.
0: No.
1: Eh?
0: No. Senti, ma chi era questo energumeno?
1: Questo è il mio fornitore di Brix.
0: Minchia.
1: Che tipo? Una lembetta ce l'ha.
0: Agghiacciante.
1: È il fratello di Christian.
0: Christian, è il fratello di Christian. Ma è agghiacciante. Ma non assomiglia proprio a Christian. Porco Dio, ti ho detto indietro, pagina di merda. Sono 3 ore che clicco, Dio cane. Mm.

il dio è un porco oppure ci fa

0: Hidup!
1: Anak hutan, sokan ini merda.

Bueno, soy muela.

Yeah.

0: Chiore sono?
1: Chiore 7.
0: Mi accompagni a casa, Armando?
2: Se mi portassi a casa...
0: La fai mettere nel chakra, da un mondo in calore. Ti prego, accompagni us to the home.
1: Stasera torniamo qua.
0: Ci devo pensare.
1: No, sincero, andiamo qui a partire.
0: Vedremo. Ci penserò.
1: No dai, vediamo.
0: Cambiato idea, non voglio fare niente. Facciamo una colletta e con i soldi della partita IVA, i soldi che ci mettiamo noi, invece di compilare documenti, compriamo un pezzo di terra e ci coltiviamo quello che ci serve per vivere. E che devi pagare le tasse anche su quelle, devi fare motoristica anche per quelle.
1: Se daremo dritti a per qualsiasi cosa, capire?
0: Prima cosa non andiamo, è mia, tutta di là. Allora, io sono away.
1: Cioè, ma perché quelli si sono chiamati in Emerge? Non si può chiamare in un altro modo.
0: Quanti italiani, capito? Emerge.it fanno le cose che dovremmo fare noi. Vabbè, ma qual è il problema?
1: Perché allora no... Upgrade Monday, che vogliamo. Il problema è che non posso chiamarmi Emerge.
0: È vero.
1: No, no, mi dà fastidio quando mi metto una società che già esiste in tutto il territorio nazionale, che chiama Emerge, e fa le cose che dobbiamo fare noi.

0: Apre un servizio nell'edificio sulla macchina e per aprirlo non so, lo scambio delle cose per fare quella
1: porta

0: だね。まあ、秋にも知らんけど、その
1: ピコ、そしたらベッドね、とくれ、おこさ
2: ん。ああ、すまんね。プローバープローバ
1: ー
2: どうも。Prova, prova, prova. Minchia, ma perché si sente di merda? Che merda!
3: C'è qualcuno che mi manda una sessione? Oh,
4: io?
3: No, no, no, devo discutere.
2: Prova, prova, prova.
4: Ho finito,
2: mi pare che si senta cupo. Ma non capisco, non capisco perché si sente così. Forse perché questa scheda video è una merda. Questa scheda radio fa schifo. Non sono tan alti, è comunque distorce. E comunque bla bla. Porca puttana. Ma non abbassi sto cazzo di volume. Porco Dio. Sì. Ecco, ora forse no. No. Non so. Prova, prova, prova. Prova, prova. Prova.
4: Falso, no, non è da.
2: Ok, adesso faccio una prova a remoto. Io non posso a remoto, ovviamente. Cambio microfono. Me lo fai in culo, Gennarino. Che testa di cazzo. Abbiamo la testa di cazzo al prete. Forse questo microfono va molto meglio. Ora sì che si sente bene. Il microfono Apple. Ecco qua. Ora sì che si sente, vero? Era casomai. Ora vediamo un po' come si sente il terremoto. Vaffanculo, Dio cane. Ogni tanto mi parte. Me ne parte uno ogni tanto.
3: Ma io ho detto, a me non mi vedo sicuramente. Però
2: vediamo un po' che cosa mi arriva.
3: Io ho avuto la missione di essere unito su comunque. Si fa schifo. Cioè, ma proprio schifo, nel senso che è molto pesante cose. Con Linux si riesce a fare uscire a comunicare tra alcuni parametri, per esempio. Cioè, tutto questo. ma attenzione,
2: ma che cazzo non mi si deve collegare? Oh, ecco. Adesso sì che funziona. Oh, sì, si sente, ma si sente. Con l'opportuno ritardo, ma si sente.
5: Porca mia.
2: Bene.
5: Ti ho mandato una mail.
2: A chi?
5: A te. Per quando ti fai le cose di tutti i programmi.
2: Bene, bene.
6: Che cosa, Pippo?
2: Ale.
6: Non prendere un esterno.
2: Vabbè, microfono.
3: Allora, in realtà alcuni si possono
2: portare. Ok.
3: E poi è tutto fatto da sotto.
2: Poi vediamo come si sente la musica.
5: Ragazzi, mi chiedevo una web su una mail list.
2: Eh?
5: Mi chiedevano la web, di mettere una web.
2: Ah, una webcam.
5: Non c'era la web, l'hanno qua.
2: E tirala su.
3: Esatto, esatto, bravissimo.
5: Però la
3: problema è questo, che esistono, diciamo, dei migliori chipset.
2: Il chipset
3: è
2: come...
3: no,
2: non muore
3: proprio.
2: E lui, sei deficiente? No, non lo mettere qua, mettila tu, okay, okay. Per conto tuo.
5: Vabbè.
2: Cioè,
3: non è difficile,
2: non lo
3: vedo. Sì, ma...
6: Io sei proprio un sciagurato, sei uno sciagurato, non mi tocca fare niente qua,
4: se non mi tocco che cosa vuol dire?
6: Non ti toccare mentre qua, non te lo metti, stai guardando
5: niente, io voglio vedere se riesco a parlare su un punto, questo software
2: è uno streaming un po' del cazzo questo qua.
6: E ti è, posso... sì, sì, è un software per l'analisi di gli è chiaro che nell'ambito della ricerca non puoi lavorare su
4: tranne tu un pochino. Tranne tu ultimamente.
6: Ma non è colpa mia, perché...
4: Lo so.
6: Perché? In realtà io sto sviluppando un software che è multipiattaforma. Ed è multipiattaforma perché è partito su Windows. Ho trovato...
7: Papa, sorry, Delta. Papa, sorry, Delta. Papa, sorry. Papa, Charlie, Delta. Two messages. Group 7, 9. Group 7, 9. Romeo, Alpha, Delta, India, Oscar, Charlie, Unicorn, Bravo, Echo, Romeo, November, Echo, Tango.

0: ma mi sono attivo, no, non mi metto la cosa, capito?
1: Se no io di qua non mi sposto.
2: No, vabbè, sai, il vero miserabile è lui che ha detto queste cose, non c'era bisogno di dire ciò. Mi dispiace che non ha fatto, ecco, quello mi dispiace, perché io rispetto molto questo gruppo a cui, diciamo, simpaticamente sono molto legato, nel senso che rispetto questi amici dell'Alfa Tango, però dalle volte, non lo so, si comporta in un modo molto molto strano. Comunque, non ha importanza, io alla fine, adelante con te.
1: La propagazione, Josef, si escucha. No, si è abbassata la propagazione, penso, con Josef. No, comunque era qualche amico italo-americano, capito? E adoperano ancora, siccome adoperano un po' il linguaggio, quello degli anni 30, capito? Purtroppo, e forse utilizzano dei vocaboli che, cioè, per loro magari hanno un significato e per noi ne hanno un altro, capito? Comunque non ci fare caso. Non c'è nessun problema. Forse avrà sentito che la frequenza era libera perché ci eravamo spostati. Non so, ma tu eri sempre qua gli anni che parlavi.
2: Ecco tutto qua.
1: Ok, nessun problema. Allora, vediamo un po' se l'amico Radio Cuba da Palazzola Crede, Gabriele, se Gabriele ti ascolta. Gabriele.
3: Sì, positivo, vi ascolto abbastanza bene, ho seguito tutta la discussione e in effetti non ho molto da dire. Potevamo pure spostarci su un'altra frequenza, visto che qua c'è un mare di frequenze disponibili, però io penso che le cose vadano chieste con una certa gentilezza. Vai di nuovo per te, Mirko.
1: Sì, va bene, certamente, appunto, ma certo, bisognerebbe dirle quando c'è, abbiamo avuto anche qualche discussione in passato, quando c'è qualche attivazione di qualunque gruppo, anche al Satango, sia alla Delta, qualunque gruppo che sia, loro hanno la pretesa che tu ti devi necessariamente spostare, capito? Dice, qua io sto facendo l'attivazione, tu ti devi spostare. Ma io non vedo perché, scusa, io che parlo gratis mi devo spostare, tu che prendi soldi e pretendi la frequenza libera. A me questa cosa non mi è garbata tanto, siccome ormai la radio è diventato un mercatino, un supermarket, e allora si utilizzano gratuitamente le frequenze e ci si appropria delle frequenze a discapito degli altri, e questo non è tanto giusto, perché loro per fare l'attivazione chiedono i dollarini, non è che la fanno free l'attivazione, chiedono i dollarini. Vabbè, comunque lasciamo perdere, non ha importanza. Non ha nessuna importanza, si è abbassata un po' la propagazione. Con Josef, qua c'è l'amico Radio Cuba Gabriele da Palazzola Crede in provincia di Siracusa. Penso che tu lo ascolti, no, Vittorio?
4: Sì, l'ascolto bassissimo, però, basso. L'ho ascoltato lì, con l'Alfa Tango, che è entrato così, volgarmente, ha detto quelle parole, insomma. Allora, se una persona chiede la frequenza, magari con un certo campo, magari, che ne so, devi fare qualche collegamento che segna la vita a tutto, e allora uno si sta zitto o si sposta. Però, io lo conosco perché stanno facendo pranzo cena qua, e sentivo l'amico che barbottava, dico, ma guarda un po',
1: parte, Gian.
2: Ok, va bene, se io se mi ascolta io la saluto e c'è sempre del 51 per lei e tutto il componente familiare. Ciao, io Serpino, un forte abbraccio da Gianni e da tutti gli amici che eravamo qui in frequenza. No, dico io non mi sono spostato, io sono rimasto qui a dialogare con l'amico Gabriele, non mi sono spostato affatto. Vabbè, ma comunque a me non mi faceva fare il contatto, perché se era 242 era il Vietnam, ma però troppo forte per essere il Vietnam. Allora, Vittorio, c'è una cosa, Vittorio, quella direttiva che hai tu, come si chiama?
4: Ah sì, una Cushcraft. Una Cushcraft tabua.
2: Roger, sono tre o quattro elementi?
4: No, sono tre elementi e tre banda. Tre elementi e tre banda, cambio.
2: Ok, Roger, grazie dell'informazione. Va bene, allora, Gabriele, se mi ascolti li prendi tu.
3: Sì, positivo Gianni, positivo, ti ascolto bene, devo dire mi arrivi molto bene. Io volevo sapere un po' il QTH di Vittorio, che non ho sentito prima, il suo QTH, e inoltre volevo sapere che cosa intende Mirko per attivazione, cioè di cosa si tratta questa attivazione che loro dovrebbero fare. E vai per te Mirko, non so se Vittorio mi copia, quindi vai per te Mirko.
4: Che riprendo io,
1: non lo so io che attivazione era, c'è l'attivazione, è qualcuno che fa molti collegamenti e passa dei numeri progressivi e poi dopo se tu chiedi la QSL, quello ti manda la conferma, ti manda la QSL, questa è l'attivazione. Fanno tanti collegamenti e poi se tu richiedi la QSL al manager, mandi la QSL, la richiesta e loro ti confermano la QSL, ti confermano il contatto. Però per fare questo tu devi mandare anche una contribuzione, diciamo, per le spese, che una contribuzione di normalmente, ecco, viene mandata quella di un dollaro, ok, un dollaro americano. Tutto qua, va bene. Allora Gianni, per te il microfono e poi magari gli risponderà Vittorio da dove trasmette. Avanti Gianni.
2: Ok, Roger, vabbè, ma penso che non avrei capito che alle falde del Kilimanjaro. Ok, Vittorio, l'amico Gabriele ti chiedeva da dove stai modulando, questo è Vittorio.
4: Sì, ma l'ascolto basso, è strano, eh. Strano, la propagazione della Sicilia è abbastanza buona. Comunque se il film l'ho ascoltato per niente, parte mia non l'ho ascoltato prima, così gli ho detto ciao e arrivederci, poi poi si è messo a parlare con la prestazione e si è passato la propagazione, tutto qua. Ok, io vado nella Nord Europa, ok, come si chiama Radio Cuba? Nord Europa, Nord Inghilterra, ok, Radio Cuba.
3: Positivo Vittorio, benissimo ascoltato, immagino che ci sia molto freddo lì, nord dell'Inghilterra mi hai detto.
4: C'è freddo, sì, c'è freddo, ma io non so una cosa, ma con chi operato c'è, Radio Cuba, che antenna, non so quanto attimati sta uscendo, perché ti ascolto con i segnali di 2, segnali 2 e Radio 4, ok, che quando la potenza sta uscendo, cambio.
3: Allora, io ho un, credo che sia un Ranger RC2950, viene comunemente chiamato anche Apache. L'antenna è una semplicissima ground plane, di quelle che costano meno effettivamente. È montata su un palo molto alto e sto uscendo normalmente con la potenza dell'apparato. Credo che sia attorno tra i 5 e i 10 watt, credo. Non mi piace usare attrezzature esterne per parlare.

Allora, vi leggerò una notizia dall'ANSA. Osservatore romano sulla rete si bestemmia impunemente. Città del Vaticano, 31 ottobre. Chi risponde e a chi? Per l'esistenza di un sito internet nel quale si bestemmia la Madonna, se lo chiede l'Osservatore romano, rilanciando una sua denuncia di alcuni giorni fa, dopo aver riscontrato che il sito è ancora attivo. La nostra denuncia del sito, il quale nell'indirizzo usa il nome della Madonna preceduto da un vocabolo dell'età Maio, scrive il giornale Vaticano, è rimasta senza risposta. Il sito prosegue ancora lì, con lo stesso nome, a dispregio dei sentimenti umani e religiosi di migliaia di persone. Ma nell'inestricabile giungla non priva di melma, che è internet, c'è qualcuno che può intervenire, o si tratta di una zona franca, una terra di nessuno in cui chiunque può agire impunemente? Questa era una notizia dell'ANSA che sto leggendo, qui mi è arrivata per posta elettronica. State ascoltando Radio Cybernet, è una trasmissione di prova, in quanto stiamo lavorando su... ci stiamo facendo i cazzi nostri, fondamentalmente. Buon ascolto!

La stazione NORAD da cui trasmettevamo ieri è attualmente in fase di ristrutturazione. Sto sminchiando il disco, va.

questa trasmissione sperimentale. Vediamo se ci sono

questa è sempre Radio Cybernet, che modula tra i 200 e i 13.000 Hz in onde vocali.

Bin Laden morto per una crisi renale, è una notizia che proviene dalla CNN. Ribadirlo con un'intervista alla CNN, il generale Pervez Musharraf, presidente del Pakistan. Sinceramente io credo che sia morto per il fatto che era malato di reni, vabbè, è una parola così detta, tanto per... Vabbè.

mi dicono di citare una notizia. Andiamo a vedere sulla Repubblica Nazionale. Oh, si è dimesso il sindaco di Gela, Franco Gallo. Si è dimesso alla manifestazione antimafia. Gela è una città abbandonata a se stessa, non c'è più attenzione dallo Stato e dalla Regione. Poche parole affidate ai giornalisti pochi minuti prima dell'inizio della fiaccolata antimafia. Vabbè, non so perché mi hanno detto di citare questa notizia, ma io me ne fotto. Anzi, adesso lo scrivo pure a chi me l'ha citata. Me ne fotto di questa notizia. Allora, mi viene richiesta da un ascoltatore una bestemmia via radio. Beh, allora perché non un Dio birichino? Oppure un Gesù Cristo spandiletame? O una Madonna dragamine? Papa missilistico?

si riuscirà a dirci il titolo di questo CD, vincerà un barattolo di mascarpone offerto dalla premiata forneria Salvatore San Filippo e figli. Oh, che bello, ho aspettato tutto sto tempo e ora mi dà un cazzo di fottuto errore. Mi ha dato un errore alla fine, ma va fangulo. Mi sono rotto il... Ma sì, diciamolo pure, mi sono rotto il cazzo. Tenterò un esperimento. Informatica è una brutta bestia, lo sappiamo.

Questa trasmissione è concepita come un background audio da ascoltare mentre lavorate. Abbiamo Lone Star che ci sta consigliando delle notizie.

si prega i gentili ascoltatori di riconnettersi. Abbiamo ripreso il collegamento rete, forse c'era un problema, mi dicono che si sentiva così.

じゃ。Un sorso di amaro è quello che ci vuole.

È un vero casino. È difficile abitare in una casa Doppler come questa. Veramente difficile.

0: richiesto un cambiamento di genere musicale.
1: Agli ordini. Visto che noi facciamo solo quello che ci dicono gli ascoltatori chiamano e noi presenti. Allora, vediamo un po'. Cosa di violento possiamo mettere? Ma sì. Consorzio Gruppi Studenteschi, un CD autoprodotto dei gruppi studenteschi italiani, con dentro un mix di pezzi provenienti da centri sociali di tutta Italia, con roba interessante, devo dire. Mentre io non riesco a installare un porca madonna di Windows, porco di un dio, ma è possibile? Dio maledetto, da dio, divinità di merda. Niente. Qualcuno ha un disco di ripristino della merda di Windows Millennium? Porca madonna.

Madonna, la Madonna impestata. Niente da fare.

Ma vai a cagare, va. Mi piacerebbe avere un player di MP3.

0: Mamma mia, quanto sono froci questi qua. Allora, cross platform multi rack audio editor, vediamo un po'. Fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Updated 13 ottobre 2001, voto 6 su 10. Status 4 beta. Managing and creating audio content. Vitalità 0, popolarità 0. Boutline. Madonna santa, Boutline. È lo spettacolo. Gesù Cristo. Mamma mia. Mamma mia. Real time signal analysis tool. Maria, Santa Maria, Madre di Dio, Santa Maria. È un programma pazzesco, Boutline. È pazzesco, Madonna santa. Real time signal analysis tool and offline time privacy browser has a built-in tone generator capability and the template based fanculo Zion Environment Analysis Mission. Analisi ambientale della merda. Transient signal go bump in the night. Come fare il signal processing di Italia Spisano da fanculo. Ma direi che un download ci sta. Mi sono rotto le palle, veramente mi sono spaccato le gran palle. Non ho un cazzo di... Porca puttana, quanto mi girano i coglioni, mamma mia come mi stanno girando i coglioni. Intel Linux X86 Boutline.
1: Wow.
0: Ma scarichiamo. Intel 686. Succhiamo. Entro, vai, ma senti, minchia, sei praticamente. Vabbè, tolga troia, bring back, bring your streaming MP3 back to your disk, vaffanculo, blackdown Java Media, CD do it,
2: io process.
0: Impressive Looking Sound Editor, una bella cacata veramente. E uno.

the lab director of this channel, Disc Audio Recording Studio is a free professional HD audio recording system, 64 tracks. Sì, poi gli do impatto un WAV e implode. Andiamo a vedere un po' il download. Spero che la musica sia di gradimento. I nostri ascoltatori, io credo proprio che lo sia.

Pardon? Questa fa cagare. Questo è un basso violento. Ovviamente il sito di S Lab, che sembra essere l'unico programma che merita, è irraggiungibile.

0: the official S-Lab web pages. Just click on the name of the file you want to download.
1: Beh, scarichiamo la ultima, la 4.0. Scarichiamo. Se funziona SoundLab, veramente ho finito, ho risolto i problemi della mia vita. È il caso di cambiare musica, è il caso di mettere qualcosa di estremamente pericoloso. Eh già. È il caso di ciò che finalmente ho avuto tra le mani, di ciò che ho cercato per molto tempo e un caro amico me lo ha portato. Musica dell'odio, musica di violenza, musica che implica violenza e che la trasmette.

Allora, tra poco ascolteremo Ultraviolence. Sì, scarichiamo Estelab nel frattempo, ammesso che funzioni.

Ai, ai, ai, ai, ai. Allora, Norad è partito. Oh. Term, allora, UMS. Ale. Quindi. Inadr.arpanculo. Mi dispiace, dobbiamo sentire questo. Questa è la musica che mi trasveglia tutta la notte.

0: only way to fly.
1: Jesus Christ. Mi sono reso conto di avere Mozilla su Nora.

0: polacco è il Papa ed è veramente un polacco della Polonia.
1: Welcome to Air Club. Oh yeah.
2: Oh no.

Ma non ho installato Windows, ma in compenso ho trovato un interessante programma per i campionamenti audio. Era un programma che mi serviva, è l'unico motivo per cui avrei installato Windows. Usare roba come Cool Edit oppure SoundForce, che sotto Linux scarseggia, però sembra essere interessante questo.

Oh, Jesus fucking Christ. Non sapevo che con Mozilla si vedesse pure il giapponese. Si vede veramente bene.

Il bello di casa mia, Palazzolo, è che da questi muri non esce la musica. Quindi posso tenere la musica a volume sostenuto, il che è notevole.

si interromperà qui, può darsi che riprenderà più tardi. Radio Cybernet vi saluta per questa sera, ma chissà, forse più tardi riprenderemo. Lo stream finisce qui. A dopo.

0: Sai, ieri sono uscito con Silvia. Prima siamo andati al cinema e poi al ristorante. È stata una serata molto bella. Certo che lei è proprio stupenda. Avresti dovuto vedere quando si chinava in avanti. Che scollatura mozzafiato. Figurati che avevo in tasca giusto i soldi per pagare il conto. Ma ne è valsa la pena. Alla fine lei ha detto che ci penserà un po' su. Ma che hai, Antonio? A che stai pensando?
1: Pensavo alla protesi di mio padre. Quando fa freddo gli fa male.
0: Antonio, ma tu stai male?
2: Avete ascoltato un dialogo tra Antonio e Federico. Stamattina Antonio ha dimenticato di prendere la sua pillola di clomipramina.
0: Clomipramina, la normalità sociale, ad un costo contenuto.

0: Cazzo! Porco Dio!
1: Cazzo! Porco Dio!
0: Madonna puttana! Cristo schifo! Io, porco, Madonna troia! Vaffanculo Gesù, porco Dio, porca Madonna!
1: Madonna puttana!
0: Porco Dio, porca Madonna!
1: Cristo schifo!
0: Vaffanculo!
1: Io, porco, Madonna troia! Vaffanculo Gesù, porco Dio, porco...
2: Dio cane! Dio cane! Dio cane!
3: Forse un po' macabro, ma irresistibile. Electrocution, il gioco che sta andando a ruba nei negozi americani di giocattoli. Electrocution è facile e sbrigativo. Lega stretto il condannato e aziona tu stesso la leva della corrente elettrica. Electrocution, un gioco, una cultura. Attenzione, non adatto ai bambini al di sotto dei 2 anni. Fate areare i locali dopo ogni esecuzione.

La surca, la sucanea, la sucagna, sucagna, la suca, evidentemente la suca, è evidente.

È evidente. È evidente. È abbastanza evidente. Sì. È evidente. C'è un non so che di estremamente evidente in tutto questo. Già. Devo dire che l'evidenza dei fatti l'evidenza dei fatti è una merda. Niente ha senso. Niente.

Cosa ha senso? Cosa? Cosa ha senso? Che cosa? Che cos'è che ha senso? Cosa? Cosa? Ditemi cosa ha senso. Ditemi se tutto questo ha un senso. Ditemi cosa. Ditemi perché sto usando la nuova versione di Muse. Ditemi perché non crasha. Ditemelo, ditemelo.

0: no regrets, coyote. We just come from such different sets of circumstance. I'm up all night in the studio, and you're up early on your ranch.
1: Che cosa? Cosa succederà questa sera? Questa sera ho trovato la potenza del Buddace, ho trovato degli scritti di un amico che vorrei leggervi, però dovrei prima spiegarvi qualcosa su questa persona.

E allora sarà probabilmente una trasmissione breve, poiché

Sì, lo so che vi sto spaccando le palle con Johnny Mitchell. Però dovete sapere che io ho un amico che si chiama Fabio. E non so se definirlo un po' autistico oppure... non lo so, io penso che Fabio sia veramente una di quelle persone che si meritano lo pseudonimo di hacker, nel vero senso della parola. Eh sì, è veramente un grande, solo che questo mio amico Fabio non ha un computer, non ha mai visto un computer in vita sua. Eppure è pazzesco, quest'uomo non solo legge una quantità di libri mostruosa, ma il bello è che ricorda tutto ciò che legge e cita a memoria una quantità assurda di cose. Stiamo parlando di un vero e proprio disadattato. È una persona che adoro, che spero un giorno conoscerete. Già,

0: Bene. Fabio mi ha passato degli scritti tempo fa e mi ha detto: leggili, vedi un po' cosa ne pensi. Fabio è è un grande, e ogni volta io lo saluto: ciao Fabio, come stai? E lui mi risponde: ma con un piede nella fossa cerchiamo di non dare in putrefazione. È veramente un grande. Ma non so se... cioè, lui non penso che gli piacerebbe il fatto che io stia qui a parlare di lui, non lo so. Però un giorno lo ascolterete, perché un giorno riuscirò a trascinarlo qua davanti al microfono, allora ascolterete un fiume di parole uscire dalla sua bocca. Fabio ha per anni assunto psicofarmaci, non sto scherzando, finché a un certo punto della sua vita ha deciso che non ne aveva bisogno. E quindi ha deciso di convivere con la sua stranezza fatta di, non so, di una stanza vuota arredata con cassette della frutta e riempite di libri di tutti i tipi, da Kerouac a Kant a classici greci a cose assurde. E così lui si sveglia la mattina e si lava con secchiate di acqua fredda che si tira addosso in bagno allagando tutto, vive con la nonna perché dice che l'acqua fredda gli tempra lo spirito. È un grande, Fabio. E Fabio mi ha dato questi fogli che io non so se riuscirò a leggere. Si intitolano Diatopismo, il mondo come Ermeneia del Topos, di là delle geomanzie precedenti al mito di potenza della geopolitica, il mondo testo, simbologie ancestrali del centro nascosto Shambhala, Agarti Thule, gli ultraluoghi usate come semi in una scrittura del mondo testo, espedienti pretertopizzanti in una Westaltungestaltica, in una mappa situazionale mitopoietica, incardinata in un sistema in cui la verità insiste sul perduto, immagine di potenza di accesso e anche una grande immagine cardinante che in modo manicheo funga referenzialmente proprio liquidando come tale tutto a un mondo post-edenico. Conservazione e sigillo di perdita a un tempo di uno stato primordiale e preternaturale perduto nella immanente contemporaneamente fuori dai tempi. Iniziale nella sua virtualità iniziatica per gli uomini ultrastorici, templari di Agartha, come nelle vie mistiche questa logica senza radicamenti visibili muove da un fuori a un punto dopo il discorso stesso. La produzione di Signa, da esperienze simili, ha creato le più visionarie e mutageniche teologie e discipline gnostiche della storia occidentale, equivalenze simboliche importanti che hanno condizionato e fondato enormi vene del nostro sistema di pensiero, nella più vasta tradizione immaginale comune con le altre culture, riguardante la situazione e la condizione. Inserire questo ultratopico signato rende possibile un linguaggio dei sovraluoghi ben più completo e di altri linguaggi mitopoietici, un inizio di mappatura. Collocato nell'extramondo iperuranio, octonio che sia, dei nomadi, questo esercizio immaginale può assumere come referenti posti, corpi, situazioni, etiche, stesse Westaltung in linguaggi che possono assomigliare alla polemologia oppure alla tecnica come alla geopolitica. Una sorta di strumenti per strumenti, una sursignificazione di cui ricordarsi come di tecniche di sopravvivenza e conoscenza mnemonica delle zone di operazione. Una volta che sotto queste strane atmosfere forniamo strutture linguistiche che le sorreggano e, quindi, le utilizzeranno, parlare ad esempio di assedio e invasione riferendosi a una singola esistenza umana, o della sua nuova o della sua sola nous nel caso di una psicopatologia o di un'ingarbugliata situazione esistenziale, relazionale o in situazioni che comunque richiamerebbero più scontatamente un approccio linguistico di tipo medico o sociologico, o comunque quello di una disfunzione che è comunque linguisticamente corretta se si assume la funzione perduta come perno del discorso, nel caso ad esempio del linguaggio bellico, l'ipotesi dell'obiettivo irrealizzato e della libertà negata, assunti come sconfitta, campo di battaglia, ritirata, tattica, eccetera. Singolare è che, essendo la Gestaltung della guerra essenzialmente un insieme di linguaggi finalistici come le fiabe, l'unico modo di raccontare un programma esistenziale in termini di obiettivo non raggiunto come punto di origine di sé è cominciando il discorso a partire proprio dal centro nascosto. se ai rigori fenomenologici ripugnerebbe naturalmente l'assumere a priori come perduta qualcosa che non si è mai detenuta, il detenere stesso appiattito nel suo valore spessore di materia, di una proposizione, e snobbato dall'altro approccio che dell'irrazionalismo sente ormai l'ineluttabilità. Nello studio immaginale la territorialità è la più importante delle proprietà, compresa quelle linguistiche. La ricerca del senso del proprio esilio, la locicizzazione del proprio smembramento, non solo mitologini neo-osiriaci, ma dotazioni per un reducismo animistico. Altrettante ombre con le quali giocare e fare danzare. Lo sciamano ritorna nella caverna di Platone, ben sapendo che egli stesso ne sarà trasformato.
1: Ah!
0: Il destino del resto della sua stessa illusione del potere come stato linguaggio sulle forme ombre. L'archetopos sfuma nell'anarchetopia o nell'anarchetopismo tirannico. Altri tanti doppi umbratili. La ghost dancing può vivere nel cuore della paideia linguistica occidentale proprio ora che anche le cittadinanze sono tutte cittadinanze ombra. E il suo centro, come ogni centro, diventa il centro nascosto. La scuola di Francoforte, che del sospetto aveva fatto un'arte polemologica nei confronti della falsa coscienza di sé, pure ritrova qui un'ombra platonica rovesciata. Questo negativo positivo, anelante del resto a spazi nascosti, intrinsecamente e sensibilmente, è sensibile a un progetto di recupero all'immanenza dei territori linguistici usurpati. Allora, dove ero arrivato? Quale tattica con quella mistificazione che sia contemporaneamente intelligente e insestata, quella follia naturata alla nostra coscienza fin dalle scaturigini che può essere accostata solo con nomadismo spirituale ed esistenziale con mappe trasfigurate, non muovendo geomanticamente attorno a un centro interdetto attraverso la stoltezza. È l'ipotesi di un linguaggio a più dimensioni che si collochi tra la terrificata stasi linguistica delle masse, oggi affluenti ai media sempre più numerosi e proteici, e i linguaggi estremi delle cabale nomadi, delle diaspore in esito dalla modernità.

potrei leggervi le 18 pagine che iniziano con leggere il mondo topico come Ermeneia, oppure potrei leggervi le 15 pagine di Toposemia, una ermeneutica pseudo-geomantica pre-geopolitica. Ma non lo so.

Newmark, forse Newmark non ha capito un cazzo della vita. Vedi, caro Newmark, che mi scrivi in chat, ma davvero Radio Cybernet ormai ha solo musica, nessuno che parla. Cioè, porca madonna, ho parlato per 2 ore, ho letto un testo completamente assurdo, e uno arriva e mi viene a scrivere, ma davvero Radio Cybernet ormai ha solo musica? Ma che cazzo stai a dì? Vediamo un attimo, se forse ha capito male lui, non lo so.

0: Newmark. I miei saluti a Newmark. Vorrei spiegare a Newmark che l'animo umano è una bestia e niente ha senso. Tutto è inutile. Newmark, l'animo umano è una bestia e niente ha senso. Tutto è inutile.
1: Un attimo solo che cerco. Allora, animobestia.mp3. Dove cazzo è? Scusate, eh? Allora, cd. Sono diventato un vero rincoglionito. Vediamo se sta qui. Comunque, come... Ah, ecco, tutto male. Perfetto, allora. Locate. Allora, tutto male. Tutto male, infatti ce l'ho qua, tutto male. Allora, MPG 123. Lo leggiamo dal CD roba. Tutto male. Tutto è male. Eccolo qua, direttamente dal portatile col microfono, senza mix e senza cazzi e mazzi. Dopo aver passato questo pezzo di storia, dovrei in effetti decidere
0: se continuare nella lettura di questi testi con una voce magari da transessuale.
1: No, non è il caso, è il caso piuttosto di farvi sentire la cavalcata di Mister Coniglietto.

Cristo non si spegne. Non so se leggervi sì, in effetti mi fa notare che dico sempre noi qui, noi là. Ma noi che cazzo, che sono qua da solo come un cretino, con un coniglietto meccanico e un pinguino di peluche. Comunque, noi perché in realtà si fa parte di una grande famiglia di ricchioni, una parte dei quali sviluppa il software con cui io sto streamando e un'altra parte dei quali ascolta, ma ogni tanto produce ed ha anche dei contributi, per cui, boh. Si dice in generale noi di Radio Cybernet, perché così, perché si sa, insomma, tanta gente, specialmente quando poi sembrano tutti morti qui sul canale, morti di morte morta. Sarebbe esattamente noi di Radio Cybernet, sarebbe da trovare qualcosa da farvi sentire. Perché sinceramente di leggere un modello ultratopico, oppure l'esercizio immaginale che può volendo arrogarsi linguaggi impropri, non è che mi vada molto. Se in effetti, oddio, sono 3, 4, sono 6 pagine, con appunti scritti a mano pure. Sono 6 pagine sul... Non lo so, sul diatopismo. Io sinceramente non so neanche cosa vuol dire diatopismo. Vuol dire dualità dei topi. Non lo so, cosa vuol dire diatopismo? Lo chiediamo al nostro esperto, Jaromil, che risponderà via DOS, insomma. Mi chiedono di leggere. Mi chiedono di leggere questo testo. Però, no, sinceramente, guarda, mi dà fastidio. Cioè, preferirei piuttosto andare a cercare una cassetta audio in cui sia registrato qualcuno dei meravigliosi interventi di Fabio. Devo dire che è una operazione abbastanza complicata questa, però io adesso metterò un po' di musica e nel frattempo andrò a cercare questi nastri della morte. Vediamo un po' che cazzo posso mettere, va, vediamo. Ma sì, stoppo il CD e vediamo se riesco a mettere sta cassetta.

0: Io direi ficcatele nel culo queste cazzo di pere che hai coltivato. Mettitele nelle chiappe. Oh. Vediamo un po' che cosa c'è qua. Questi nastri me li ha dati sempre Fabio. C'è musica di merda. Ma non solo.
1: Dormire fino a mezzogiorno. Bar californiane, non sono mai stato un rubacuori, avevo una ragazza che viveva a Reno, mi ha lasciato per un trombettista, mi piace dormire fino a mezzogiorno, mi piace ululare alla luna quando è mezzanotte, mi piace andare e venire quando voglio senza dover chiedere permessi e se mi va di andare a pescare e senza dover mai chiedere le chiavi di casa. Tom Waits nel 1975, un personaggio così bizzarro della notte, un barbone musicista che viveva nei motel e che aveva preso tanto dalla cultura, dall'impostazione della vita, dal modo di affrontare le cose della Beat Generation. A proposito di Beat Generation, quest'anno sono esattamente 40 anni da quando nel 1956 a San Francisco un signore chiamato Allen Ginsberg si affacciò sulla scena letteraria con prepotenza con una poesia intitolata Urlo, dando vita improvvisamente a un intero movimento, alla controcultura e alla Beat Generation. Questo è un omaggio a lui.
2: Rose, now might I see you with your thin face and buck-tooth smile and pain of rheumatism and a long black heavy shoe for your bony left leg, limping down the long hall in Newark on the running carpet past the black grand piano in the day room where the parties were. And I sang Spanish loyalist songs in a high, squeaky voice, hysterical. The committee listening while you limped around the room, collected the money. Aunt Honey, Uncle Sam, a stranger with a cloth arm in his pocket, and...

0: Ed era Allen Ginsberg, il guru della controcultura americana, della Beat Generation, che recitava una sua poesia dedicata a Aunt Rose, a zia Rose, un personaggio della sua infanzia che ricordava con affetto e con stima, visto che era una donna poi militante, una donna impegnata politicamente e socialmente. La registrazione è effettuata nel 1986 a New York con musicisti di grido, non a caso musicisti che poi hanno suonato tantissimo con Tom Waits, abbiamo ascoltato prima Ralph Carney, Mark Ribo e anche con il grande basso di Steve Swallow. E tutto sotto l'occhio vigile.
1: E taci, taci, cretino, che ogni volta che qualcuno dice guru, a me mi girano i coglioni, mi si seccano le palle, veramente. Il guru di qua, il guru di là. Oh, ma de che? Ma io non lo so. Il guru. Guru un par de palle. Guru, gli sarebbe... Questo si starà rivoltando nella bara.
2: Nella bara.
1: Io intanto sto scavando in questa che è una meravigliosa cassetta dei vini, dei liquori. Non so se avete presente quelle cassette di legno. Ho trovato un nastro che si intitola Cagami un Cristo, che sinceramente non capisco perché. Vediamo un po'. Io non lo so. Ma sono pieno di registrazioni, perché mi piace registrare, per cui boh.
3: Perfetto, funziona.
1: Ecco, questo è il nastro.

Così questa la stacchiamo. Porco Dio.

0: hacer mi moto sexual. Sborramente
1: grazie. Ah, capito cos'è? No. È una registrazione fatta con Phalanx. Non so chi di voi conosce il Phalanx, ma qua siamo io e lui che bestemmiamo. E quindi... Allora, qua ci sono i body count, i Doors, c'è anche musica, diciamo, anal fecal ultra smerden, ma qua ci sono i Naked City che ho su CD, per cui potrei anche cancellarla e utilizzarla per registrare. Poi qua c'è Bjork. Ogni tanto si sentono degli strani rumori, ma non capisco cos'è. Oh, i nastri audio di Hackett 98. Ma guarda un po'. Va bene, vediamo un po' se riesco a farvi sentire. Dove cazzo li ho messi? Ma sono un cretino, sono. Avevo selezionato delle cose. Ah, ecco qua. Vediamo un po'. Un po' di musica dalla Jugoslavia non fa mai male. Ho trovato un nastro. Io non so se Jaromil mi sta sentendo. Jaromil, mi stai sentendo? Mi senti, Jaromil? Allora ascolta, se mi senti. Ascolta, si fa sera. Ascolta, si fa sera. Jaromil, maledizione, se mi senti rispondi. Pax Christi. Beh, vediamo un po' com'è questa musica slava de merda. Vediamo un po'.

0: adesso passiamo alla vera e propria spazzatura, nel senso che una parte delle cassette che seguiranno, sì, sono registrazioni mie. Mentre un'altra parte sono nastri trovati nella spazzatura. Ma qua c'è... Qua c'è roba mia di un sacco di tempo fa. Minchia! Questa è... E che ci fa qua? Ah! Sono le puntate di Radio Cybernet sul nastro. Potremmo...
1: Ecco, l'altra sigla è partita bene.
2: Perfetto.
1: Stiamo registrando questa puntata numero 10 in modo da poter dare la possibilità a chi non è potuto venire all'Italian Gathering 97 di ascoltare già qualche notizia da Ivi.
2: Sì, anche perché per l'appunto questa puntata e la successiva saranno completamente dedicate all'Italian Gathering.
1: E noi cercheremo di registrare appunto due puntate nella giornata di oggi, un lavoro da pazzi.
2: Ecco, allora io direi di cominciare intanto con un intervento registrato questa mattina di Cerino.
1: Esatto.
2: Direttamente lì dall'Italian Gathering.
1: Ricordiamo la pagina dell'Italian Gathering, che è www.metro.it/ig97/new. Dopodiché avremo le news del crasto, eccetera, eccetera. Buon ascolto.
3: Stiamo finendo di allestire, insomma. Sì, tra poco inizia, siamo un po' in ritardo. Ti posso richiamare tra un due ore, in modo che facciamo il primo tentativo di intervista, qualcosa del genere.
4: Beh, c'è molta gente lì?
3: Centinaia di persone per il momento, niente di... Per il momento non ti posso dire niente perché l'Enel ci ha appena fornito la corrente.
4: Ah,
3: da mezz'ora che le linee sono telefoniche sono attive, il service sta aspettando che gli arrivi la corrente per fare il check, le prove, e niente, siamo un po'...
4: Certo.
3: Incasinati, però insomma, pare che per il momento, insomma, meno attrezzature ci sono.
0: È effettivamente pazzesca la puntata di questa sera, perché, bene sì, abbiamo deciso, ho deciso, perché devo dire sempre abbiamo il cazzo. Ho deciso di mandare questi nastri, uno dopo l'altro. Qua ci sono... Oh, pazzesco, no, cosa ho trovato... vediamo un po'.
3: Insomma, pensiamo allo stesso modo, quindi fa piacere. No, ti devo dire, auguri per il futuro di Cybernet. Speriamo che
4: vediamo come va.
3: Questo fatto pure del gathering ti sia d'aiuto.
4: Ma aiuto, insomma.
3: Non lo so.
4: Finché ci divertiamo, la facciamo.
0: Ci sono varie...
3: Non l'hai mai fatto?
0: Ci sono varie registrazioni di interviste che probabilmente non sono... C'è anche della merda assurda su questi nastri. Ci sono forse... Ecco, c'era qua un'intervista ad Ampex, Radio Cybernet più Eric Draven. Continuazione lato C. Ah, questo è il lato C di una cassetta. Cioè, c'è il lato A, il lato B, e io ho inventato il lato C. Basta. Con questo chiudiamo la trasmissione con questa canzone molto significativa. Deve essere qualcosa di... Non lo so. Va bene, questa è una trasmissione dal vivo registrata su un nastro.

0: direi i livelli che può raggiungere l'idiozia umana.
1: Ho dimenticato il pad, anche quello.
2: Ho dimenticato il pad. Sono un coglione.
1: Sono un coglione. No, sono a casa. Ho dimenticato il pad. Ma cosa ti è successo quando hai fatto
3: questa registrazione? È stata effettuata al Torre Rossa di Asti nel 1991, in occasione del Cyber Arte, forse il primo meeting, il primo hacker meeting in un certo senso nazionale che sia mai stato fatto, a parte il programma di incontri di Mao degli anni 80. C'eravamo tutti, ebbene sì.
2: Poi alla fine installazione doveva farcela.
3: Ma andiamo avanti. Vediamo un po' che cos'è questo. Radio Cybernet numero 8.

0: solamente musica, e io a un certo punto me ne fotto. Qui non so cosa ci sia, vediamo un po'. Minchia, questo è un nastro vuoto, questo lo potrei riutilizzare alla grande. Ah, adesso vediamo,
1: Le Maometto di IRC o anche sul canale Cybernet di IRC.
0: Vediamo, si parla del canale Maometto? Io non me lo ricordo più questo canale.
1: Se non sapete come fare, sono cazzi vostri. Comunque le notizie riguardano la discussione in corso per l'organizzazione del cyber meeting, dell'hack meeting, che si chiama Hackit 98. Non è un cyber meeting, è un hack meeting. Si pensa a livello nazionale ma anche internazionale, con interventi dall'estero, chi lo sa. Vi consiglio di seguire molto questa lista, perché si sta discutendo appunto dell'organizzazione di questo hack meeting al CPA di Firenze, per il circa verso i primi di giugno, ancora non si sa bene la data, dall'8 al 10 compresi. Si tratta di una 3 giorni dedicata all'hacking in tutte le sue forme, quindi hacking sociale, hacking di hardware, hacking di nuove idee e di opinioni e di fatti concreti per vivere un po' creativamente la nostra vita telematica, sociale, anale, come vogliamo dire, diciamo. Bene, sono molto stanco, interrompo qui questa Radio Cybernet 14, una puntata un po' atipica, un po' strana, priva di contenuti, forse con un po' di stupidaggini, ma non me ne frega niente. Questa puntata è stata encodata a bassa qualità appunto per non appesantirvi troppo. Grazie per averci ascoltato fin qui e vi rimandiamo alle trasmissioni in diretta che ogni tanto hanno luogo sulla rete, all'indirizzo live.atlink.it/asbesto.rm, ma anche su altri indirizzi che di volta in volta vengono dati sul canale Maometto di IRC o anche sul canale Cybernet di IRC, con appunto, dicevo, esperimenti di trasmissioni dal vivo in diretta, con zapping di radio ad onde corte, inserimento di nastri e musiche casuali, testi a caso, trasmissioni completamente a caso, prive di contenuti, ma se vogliamo anche piene di contenuti. Da parte di Asbesto e da Qt, che non c'è ma è sempre presente, un arrivederci e a sentirci le prossime puntate di Radio Cybernet.
0: Veramente assurdo quello che sto trovando su questi nastri. Comunque sì, ho beccato la pila dei nastri delle trasmissioni di Radio Cybernet. No, qua ce n'è una in particolare. Questa bisognerebbe sentirla, sì. Almeno un po'. Queste piano piano si potrebbero fare in forma in MP3. Metterli su in formato MP3, sì, perché

0: vediamo un po' cosa ci dice questo nastro.
1: Radio PRCD on the net.
2: Iniziano oggi le trasmissioni di Radio PRCD,
3: una radio in real audio su internet.
2: 30 minuti di musica, notizie, informazioni e altro.
3: Web www.cute.org/radioprcd
2: con Asbesto e Cute.
0: Porca puttana, questo è il nastro della prima trasmissione di Radio Cybernet, che allora si chiamava Radio PRCD, il nastro è anche un po' rovinato. Già, i nastri che si rovinano. Ah, dunque, qui c'è un'intervista a Neuro. Allora, questa cassetta non ha titolo, c'è scritto H sopra, proprio la marca della cassetta è H con la K, Type PHOCP16, e poi sotto c'è scritto 2509-16 TAN con la H in mezzo, trovata nella spazzatura, e dentro c'è questo.

mare legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non

Ok, in realtà ci sono 10 gradi fuori. Beh, quest'altra cassetta, sempre trovata nella spazzatura, il titolo ce l'ha. Ed è Fred Buon Gusto. Anzi, Fred Buon Gusto. Vediamo un po' come si sente.

Ciao, benvenuti. È bello vedervi qui. Amici, grazie. Ancora grazie.

mi sono decisamente scordato e ho fatto bene. Ora questa cassetta è una Sony HF da 50 minuti senza titolo. Guarda un po' che cazzo ha trovato la cassetta.

Salutiamo anche un nuovo ascoltatore che si aggiunge alla famiglia di ammalati mentali che ci ascolta in queste serate. Odric, che ci sente per la prima volta, rimarrà talmente scioccato. Allora, dunque, vediamo un po'. Giusto per chi si fosse messo in ascolto adesso, sto scavando tra i miei nastri, cercando delle cose abbastanza interessanti da mettere. Ma purtroppo sono arrivato alla fine, in realtà dovevo cercare qualcosa relativa al mio amico Fabio. In realtà ho trovato le registrazioni della NATO. Ho trovato le registrazioni dei piloti della NATO in volo sulla Jugoslavia mentre facevano i bombardamenti captate con un radioscanner. Vediamo un po' se si sente. Si sente un cazzo invece.

sentimiento. Io vado a posare questi mattoni e vediamo se trovo qualcosa di strano. Questo è quello che ho fatto, queste comunicazioni radio delle morte.

0: sempre questa musica in sottofondo. Ma mi si sente? Sì, credo di sì. Il suo nastro si intitola semplicemente Superferro.
1: Pronto.
0: Una telefonata, ma non si capisce chi cazzo è. Urla. Allora, fine viaggio. Questo nastro c'è scritto fine viaggio. Gatto santo. Ubriacata. Allora, rosa bianca. Vediamo un po'. Questo è mio cugino che mi mandava questi nastri. Vediamo un po'.
2: Vede parlare con il registratore, mi sta vedendo. Comunque una storia anale con questa ragazza qua. Io...
0: Beh, questa cosa di mio cugino ve la dovete sentire. Eh sì. Adesso spero che io e mio cugino ci scrivevamo delle lettere con dei nastri.
2: Adesso è lì fuori.
0: Vabbè, mi mandava queste robe qua. Ecco, buon ascolto.
2: Vorrei dire adesso in questo momento che palle, perché lì fuori da un bel po' di tempo c'è una ragazza che avrà 16 anni e questa ragazza qua continua a rompermi il cazzo. Una volta mi mette una rosa bianca sul tercicristallo, che stronzata. La seconda volta viene da me, mi dice ciao, ti vorrei conoscere così, e mi regala una rosa rossa che ho in mano in questo momento, che la spatascia su per terra. Adesso è lì fuori e quando esco sentirai che lei si avvicinerà e mi dice: perché ieri sera non sei venuta alla talora? Perché lei sa che rientro tutte le sere verso la mezzanotte, le 11 così, no? E lei mi aspetta col suo cagnolino di merda. Adesso è lì fuori. Ma a me questa ragazza qua mi ha già rotto il cazzo. Io non la cago, gliel'ho detto, già la ragazza. Non mi interessi, non vorrei illuderti, ma non posso venire insieme a te. E questa qua mi ha già rotto il cazzo. Adesso sentirai, quando usciamo, che apro finestrino e gli dico, ovviamente, per non fare lo stronzo, gli dico, ciao, tutto bene? Ciao, io devo andare. Glielo dirò, e sentirai lei che comincia a rompere il cazzo. Occhio, eh. Non so più come cazzo fare. Che due marroni. Beh, proviamo ad andare a sentire che cazzo vuole. Dio cane, mi ha rotto il cazzo sta ragazza. Mi ha girato il coglione. Ma porco Dio, ma vai insieme a quelli della tua età. Avete 16 anni? Non vuol dire un cazzo 16 anni, cioè, non è l'età. È che insomma, non può essere così. Dio buono, tutte le volte sa che alle 9 esco, sa che alle 11 rientro. Oh la madonna, ma mi ha rotto il coglione, mi ha rotto. Adesso la sua rosa devo nasconderla, perché se la vedo incomincia a rompermi il cazzo. Perché la rosa l'hai tenuta in macchina, che è già tutta secca, spassita? Porco Dio. E io, non lo so, troia. E dove cazzo la metto? La metto nel cruscotto. Poi la Elena dice, che ci fa sta rosa qui? Minchia! Anche lei, cioè, dove cazzo la metto la rosa? Beh, per adesso la nascondo sotto la rivista. Poi dopo per la strada la butto via. È così che si fa. Occhio, eh. Adesso apro il finestrino perché sono vicino. Dio, Oh, eccola là. Non posso scappare via così. Ciao. Ci vediamo. Ciao, vaffanculo. Incazzata nera, figa. Perché ieri mi aspettavano, sono arrivato. Ma io non la cago neanche. Minchia, questa cosa. Mi dispiace perché poverina, a 16 anni, figa, esce di casa apposta per venire a vedere me, no? E io tutte le volte cerco una scusa per evitarla. Stasera l'ho salutata, ma lei era da un'altra parte, era a 50 metri a... era 30 metri a destra, no? E io l'ho salutata. Figa, però... Infatti ieri sera lei mi fa ti aspetto per le 11 a casa tua. E io, ma come mi aspetti per le 11? E lei? Vabbè, ma so che rientri sempre a quest'ora, quindi vorrei scambiare due chiacchiere con te. E io, va bene, ci vediamo alle 11, gli ho detto, no? Che pirla, l'avessi mai fatto, sono rientrato più tardi. Insomma, verso le 11.45, e lei non c'era, no? Meno male. E l'ho fatto anche apposta, sinceramente, non vorrei essere bastardo, ma l'ho fatto anche apposta a rientrare mezz'ora dopo per non fare maniera lì lei, capito? Tutto qua, nient'altro da dire. Hai capito, cugino? Minchia, la gente come stronza continua a guardare e non capisce il perché. E io me ne sbatto il cazzo, vado avanti a parlare. La gente ride perché mi vede parlare col registratore, mi sta vedendo. Comunque è una storia anale con questa ragazza qua. Io faccio di tutto per fargli capire che non me ne sbatto il cazzo. Cioè, però educatamente, non vorrei deluderla, non vorrei farla rimanere male. Caro cugino, sono le 12.41, mezzanotte 41 di lunedì, domani devo svegliarmi alle 6, ed è giusto così, io dormo tantissimo, 5 ore a notte. Hai visto? Aspetta un secondo che sto guardando un attimo. No, niente, mi sembrava di vedere un po' di casino per la strada, invece niente, sono dei semafori spenti in lontananza. Mi danno l'idea di autoambulanza. Stasera sono uscito con Cristiano e mi ha detto delle cose che tu devi sapere, che domani ti faremo una cartetta da un'ora.
0: Beh, direi che per adesso va bene così. Sto guardando un po'.
1: Mattina mi ha dato 5 con rischio grave.
0: C'è roba che non sento da un sacco.
1: Sicuramente fatta entro quell'anno prima di conoscere. Già avendo capito che era una stronzata. Ha visto uno che stava entrando al pubblico. Mi presento, mi chiamo Leonardo Marco, sto entrando nella realtà. Lui, scherzando, ma in maniera buona, molto buona, perché poi se uno vuole capisce e non lo fa. Mi presenta. Questa è la gioventù di Venezia, questo è Ramona, questo è la gente. Già gruppo fatto, Andrea, guarda che io non ho fatto gruppo con te, tu eri già amico di Broglie, eri già amico di Broglie, il fratello di Broglie. C'è di Mortale, lui gioca a calcio, gioca molto bene.
3: Giocavo.
1: Peccato. Io ti dico una cosa, te l'ho detto prima. Allora, io ti dico una cosa, alla fine tu hai avuto la possibilità di, la tua scelta, di trovare una ragazza e sei partito, quindi 16 anni, molto precoce.
0: Ok, io direi che con questi nastri la piantiamo qui, poiché è giunta l'ora del nostro proverbio serale, che come l'altra sera è sempre il sonno della morte. Genera morte. Ho praticamente esaurito per questa sera la mia fonte di nastri e vediamo un po' se riesco a...
4: Vabbè, di parlare inglese così è un conto, ma cioè mi diverto un casino. Io parlare inglese al telefono, per esempio, ho dovuto telefonare in Irlanda per chiedere, non perché non capisco, perché non riesco io a parlare inglese, ma un casino, faccio cartelle. Ho telefonato per chiedere da parlare con la famiglia, ero in carico totale, fisico.
5: Quindi mi capisco come l'italiano, francese, tedesco, un po' più difficile.
0: Basta, adesso basta. Mo basta. Mo veramente basta. Direi che la trasmissione di questa sera si conclude qui. Potremmo mandare una registrazione del vivo dei fuochi d'artificio di San Paolo, che è una cosa sempre carina da ascoltare. Il Vietnam a Palazzolo crede.
3: Che tremano, tremano.

Ero a pochi metri dall'area di lancio di questi fuochi d'artificio ed era impressionante. Il colpo più forte che si sente è proprio il lancio, la partenza del proiettile.

Non ho parole. Basta, ho visto tutto nella vita. Posso morire. Posso morire. Posso decisamente morire.

0: ricordo esattamente il mio stato d'animo dopo aver compiuto questa registrazione dei fuochi d'artificio. Dissi proprio queste parole: posso morire. Ho visto tutto nella vita. Posso morire. Posso decisamente morire. Perché, dopo aver assistito a un quarto d'ora di fuochi d'artificio, a Palazzolo Acreide, a 6 metri di distanza dalla zona di lancio, vi assicuro che dopo si può anche morire. Perché è pazzesco. È tutto veramente pazzesco. Posso morire. Questo dissi allora e questo dico stasera nel chiudere questa trasmissione. Vi saluto tutti quanti insieme appassionatamente con un posso morire. Mi sono anche reso conto che cancellando Janis Joplin ho anche un nastro da poter registrare. Bene, lo metto. Il mio amico Rasta Checco mi chiede di non andare, ma purtroppo non posso, vedi, non posso restare qua a sparare cazzate in continuazione solo per far piacere a voi. Cioè, in realtà posso, lo sappiamo, però non è... Ho trovato una cassetta, ma penso di conoscerla già.
1: Dai!
0: Ah, sì, sì, quando con un gruppo di cari amici abbiamo distrutto una cabina del telefono. Questo è un altro storico.
2: Molto.
0: Con dei pietroni enormi.
2: A basso volume?
0: Dei tempi.
2: Mi devo registrare tutto. Ma quale?
3: No, chiuso, chiuso.
2: Belli quei vetri, però. Questo l'abbiamo visto l'altra volta. Mi chiamano si spacca. Dai! Anche a Marcello è rimasto lì.
3: Non si rompe.
2: C'è la macchina.
0: Bene, questo era Sfacelo. Nastri. Immagine leggera 4. Allora, niente, basta. Direi basta così. Per questa sera basta così. È ora di... In effetti non è neanche l'una. Non essendo l'una, no, penso proprio che andrò a dormire. Già. Ci sono centinaia di migliaia di nastri di là che adesso andrò a guardare per vedere un po'. Nel frattempo ho felicemente ritrovato la mia cassetta dei Fugazzi, a cui sono molto affezionato, per cui ascolteremo un pezzo.

0: ho trovato una cosa.
1: Cazzo. Minchia, l'abbiamo preso nel culo.
2: Ma qui abbiamo buttato la roba.
1: Ma è lui. Questo qua dici.
2: In gamba. Io, vedendoti con questo diviso, ho pensato come sono lontani i denti di girato tenda. Ma che ti ho detto? Vedi che sto... Ma che odi, minchia, ma la tosse che hai, cazzo?
1: Minchia, l'abbiamo preso nel culo.
2: Ma che ti ho detto?
1: Ma fai sentire.
2: Ma che ti ha detto lui?
1: Ma mi dice...
2: Vieni,
1: ma che ti ha detto lui? Ah, lui niente. Tu diciamo, ma che cazzo parte di qua? Che è lontano da peccato? Che l'ho preso per il culo?
2: E lui ha detto buonasera, che faccio a fare?
1: Non lo so, lui si è sentito preso per il culo perché poi mi stava urlando addosso, non lo so.
2: Ma dove stiamo andando?
0: Ah, ecco, ho capito di cosa si tratta.
2: Io come si chiama? Fermati un attimo a dividere.
1: Arrivederci, ciao.
2: Ma qui abbiamo buttato la roba.
1: Ma è lui. Questo qua dici.
2: In gamba. Io, vedendoti con questo diviso, ho pensato come sono lontani i denti di girato tenda.
1: No, no. Ecco, c'è uno incazzato. Regista questo qua che è incazzato. Buonasera. Ciao. Buonasera. Arrivederci, buonasera! Ciao! Vaffanculo!
2: Ma che ci sente? Ma che ti ha detto? Ma che ti ha detto? Vedi che cosa...
0: Spiegazione! Beh, allora, questo necessita di una spiegazione. Necessita di una spiegazione. Quando io sono in macchina e guido, ogni tanto capita che qualcuno ce l'abbia con me, perché forse faccio, non so, una manovra che a lui non piace, o forse perché sto prendendo il senso vietato. Ora non ricordo bene, ma su questo nastro c'è scritto: dove c'è il segno io mando a fanculo uno incazzato in macchina. Quindi probabilmente avrò incrociato questo guidatore incazzato e l'ho trattato proprio così come si sente. Dopodiché mi sono quasi affogato dal ridere.
1: No, no. Ecco, c'è uno incazzato, regista questo qua che è incazzato. Buonasera, ciao. Buonasera. Arrivederci, buonasera. Ciao. Vaffanculo.
2: Ma che ci hai detto? Ma che ti ha detto? Ma che ti ha detto? Vedi che cosa... Ma che odi, minchia, con la tosse che hai, cazzo?
1: Minchia, l'abbiamo preso per il culo.
2: Ma che ti ha detto?
1: Ma fai sentire.
2: Ma che ti ha detto lui?
1: Ma mi dice...
2: È vero,
1: ma... Ma che ti ha detto lui? No, lui niente. Tu dici, ma che cazzo parte di qua? Che l'ho preso per il culo?
2: E lui ha detto buonasera, che faccio a fare?
1: Non lo so, lui si è sentito preso per il culo perché poi mi stava urlando addosso, non so.
2: Ma dove stiamo andando?
1: E adesso andiamo alla ricerca di un locale poco frequente.
0: Va bene. È mala sorte. È decisamente mala sorte a questo punto. Io ho un richiamo ci sono dei nastri qui.
3: Io ho già conosciuto persone che hanno avuto.
0: Ci sono nastri. Ah, questo è un nastro con registrazioni dal vivo dell'Apocalissi. Vabbè. Niente. Il letto mi chiama e mi dice: vieni, abbraccia anche tu la morte. il sonno della morte genera morte.

Thank you.

Ma scavare tra i nastri è veramente... Ah, forse ora posso fare contenta una persona.

nel 1988, a Siracusa venne a suonare un gruppo e io andai ad ascoltare, incuriosito dal nome, questo gruppo musicale, e portai con me il registratore e registrai questo concerto.

detto basta con i CCCP, poiché vado estraendo, ecco, sto riavvolgendo un nastro. Vado trovando cassette molto strane come questa. Ma vediamo un po' se riesco a... Perché un conto sono i CCCP, ma tutto ciò che fa parte della nostra memoria e di ciò che ci ha costruiti per come oggi siamo, secondo me merita un minimo di riconoscimento. E questi suoni che ascoltammo tanti anni fa adesso passano in rete, ed è agghiacciante quello che si riesce a trovare su dei vecchi nastri.

0: non trovavo più non trovavo più questi nastri
1: sul suo viso.
0: Pensavo di averli perduti. In realtà nulla si perde, ma tutto si trasforma.

Comunque, usiamo questo nastro super sigle TV versione, anzi no versione, sì, volume 3.

0: Nessuno lo ha ancora ucciso, questo cantautore. Si capisce dal suo modo di esprimersi che sarebbe un ottimo ricettacolo di piombo. Attira le pallottole, Guccini, sì, le attira. Potrebbe essere veramente un contenitore di piombo. Ci si potrebbe schermare dopo un reattore nucleare. Con un Guccini impiombato. Ma che cosa vado a trovare? Pazzesco. Mi sono spaccato il cervello io con questa cassetta.
1: Nah, that's not my job. My job's not to help your fucking ass out. I mean, you know, I don't have any other way to get home. That's not my job, asshole. Well, could you tell me what your job is? Right now, my job is eating these donuts. Or maybe... Hey, wait a minute. Aren't you... Yeah. Body count. Body count. Body count.
2: Yeah, motherfucker!

0: perché, però cioè in effetti mi ricordo, perché nel 94 beccarono un amico per una storia di hacking e allora gli fece un'intervista, però lui logicamente non voleva far sapere molto di sé. Infatti poi decidemmo questa intervista di non mandarla.
1: Insomma, abbiamo visto quante cazzate hanno fatto, questa è una bella pubblicità, io credo per questo, credo, la mia opinione.
2: E della nuova legge cosa ne pensi? Tu hai avuto modo di vederla, di leggerla?

0: Vediamo un po'.
1: Stavano nel soggiorno. Ti hanno chiesto qualcosa, hanno guardato il computer loro.
2: Sì, ecco. Allora, loro per, appunto, per poter praticamente che cazzo hanno fatto, per poter appunto dimostrare la mia colpevolezza, insomma, se avevo questa nui, perché loro cercavano la BJL.
0: Ok, si trattava di una storia relativa a una nui di Itapac. Andiamo avanti, questi nastri non hanno titolo. Infatti musica non mia, non riesco neanche a capire cosa c'è. Ah, sono registrazioni della radio, mentre qua c'è musica mia. Direi che con questo nastro noi chiudiamo la trasmissione di questa sera, poiché è giunta veramente per me l'ora della morte, perché in fondo dormire è un po' come una morte. E quindi portiamo indietro un po', anche perché ho trovato un nastro che mi serviva, perché ci sono registrati dei pezzi miei che pian piano sto cercando di passare su CD. Vediamo un po'. Portare indietro un nastro da 90 è un'operazione lunga e complicata. Vediamo se ricordo di cosa si tratti. Dovrebbe essere appunto il periodo in cui suonavo con gli Asbesto Molesto, gruppo omonimo formato da me. Vediamo un po'.

0: Stephen, go to his brothers.
1: Oh, poi nel demone, ma si distacca.
2: Certo, anche dal vivo.
1: Minimo, certo.

0: E mala sorte. Ti carbonizzino braci, tetro salame. E mala sorte. Minchia, questo pezzo non me lo ricordavo mai di averlo suonato. Chitarra scordata.
1: Come che mi dicevi che mi dicevi?

Non è cagato, non è cagato.

0: Mala sorte, carbonizino braci, tetro salame. Gesboro.
1: Quella parte là, te la ricordo?
2: Quale?
1: Quella parte che abbiamo... che ho sbagliato.

Basta. Adesso veramente basta. È veramente il basta. Ero molto piccolo un tempo. Già. Allora. Avrò avuto sì o no 9 anni o 10 anni. Decisi di usare una cassetta unicamente per registrarvi rutti e peti. E questa cassetta adesso è qui, tra le mie mani. E adesso io vi chiedo, volete voi ascoltare peti e rutti? Orsù, datemi un segno della vostra benevolenza. Volete peti e rutti? All'1:30 di notte? Perché sono pronto a darvi questo feed, questo content, questo stream di peti e rutti.

0: Vorrei capire, ma nessuno mi risponde. Quindi niente. Basta. Non so neanche se è il nastro giusto.
1: Vediti e rutti.
0: E infatti è proprio il nastro giusto. È la mia voce di quando avevo 9 anni e registrai questo nastro. Allora, fatemi capire. 68 sono nato, allora. Questa Vic 20, il Vic 20 ce l'avevo, allora. No, questa è dopo il Vic 20, è prima del Vic 20. Quindi, 76, il Commodore PET. 77, 78. Sì, avrò avuto 9 anni.
1: Vediti e rutti.
2: Mm-hmm.

Oh.

in attesa del PET. I programmi del Commodore PET. Già. Devo dire che invece recentemente mi trovo allora, mi trovo invece sul portatile. Vediamo un po',

Questo è bellissimo. Mentre questo dovrebbe essere un insieme.

basta. Adesso basta. Adesso basta. Io adesso vi saluto. Vi saluto. È la fine. È la fine. È veramente la fine. Vi saluto con la sigla della BBC. Eh già.

direi che Radio Cybernet si conclude qua. Vado a dormire. Grazie per aver ascoltato Radio Cybernet. Una trasmissione sperimentale. Devo dire che Muse si è comportato benissimo. Vorrei mandare un vago vaffanculo a Joint. Purtroppo non mi ricordo ciò di cui mi sta parlando in query. Vi saluto, grazie per averci ascoltato, buonanotte e a risentirci probabilmente domani sera. Buonanotte.

0: Vediamo se si sente. Questo evento Questo stream mistico, mi sentite? Ditemi se si sente. Oggi disco frigido verrà annullato e io sto cercando di capire come suonare per voi con la chitarra elettrica. Se aspettate, io suonerò qualcosa. Che fate? Aspettate? Volete aspettare in modo che io possa, come dire, suonare un concerto? Se mi date il tempo vado a prendere gli strumenti, se no, in effetti ci sarebbe un po' più di mezz'ora, Potrei anche avere il tempo. Vado a prendere la chitarra elettrica.
1: Abbiamo gli effetti. Guarda cosa sta da fare. Cosa bisogna fare per un cazzo di server? Ma io dico.

0: Allora. Ecco gli effetti. Il cavo.
1: Vediamo un po'.
0: L'alimentatore, il dispersore, il delay, il chorus. Metterò tutto così, allegramente in cascata. Vediamo un po'. Mentre sul canale accadono cose più impensate.

0: Ai, ai, ai. Sto mettendo i cavi, ma mi sentite o sto parlando solo? Perché se sto parlando solo allora vaffanculo.
1: Giusto per capire se mi sentite, va. Perché sennò vaffanculo. Mi risiedo davanti al computer e me ne sbatto alle gran palle. Basta che tirate giù Icecast per l'ultima, come ultima cosa, in modo che, diciamo, si possa sentire fino all'ultimo momento, quando questo avvenimento accadrà. Ora io sto cercando la cassa acustica, che non trovo, ma porco Yahvé!
0: L'ho usata l'altra volta, ora non c'è. Dove cazzo è? Puttana di Dio, la puttana di Dio. Uno cerca una cosa, puttana di Dio, la puttana del Signore. Ah, maledetto il Signore, Dio porco,
1: affanculo,
0: le cose che cadono, porco Dio, oggi mi saranno cadute 40.000 cose, 40 milioni di cose, dalle mie mani sono cadute oggi, porco Dio. Certe volte mi chiedo come faccio a essere così inchiappato, Dio cane, inchiappato come la minchia del Papa. Ma porco Dio. Allora, ora che cazzo di cavo devo usare qua? Boh, come cazzo esco di qua? Minchia, la presa per cuffia ovviamente non c'è. Puttana madonna, che cazzo la trovo una presa per cuffia? Dio porco, ce ne avevo 42 qui, 42 sul tavolo, non ce n'è manco una, puttana madonna, è possibile, Dio cane, porco Dio lobo, devo fare il backup, Dio cane lobo, lo vuoi capire? Porco Dio! Non capisci un cazzo allora! Ma allora sei un cretino!

Lobo, vaffanculo Lobo, vaffanculo. Io stavo preparando il porco Dio degli strumenti per suonare, porco Dio, la marcia funebre di disco. Dio cane. Non mi dai neanche il tempo di mettere la merda fuori dal culo. Io che cazzo ci posso fare? Gesù Cristo, figlio del Sodoma. Uno cerca un connettore e trova solamente cazzi in culo. Solo cazzi. Mo scommetto che mi killi Icecast e veramente saresti il re delle merde. Porco Dio. Oh. Sì, me ne fotto se lo stai facendo tu. Lo volevo fare io. Porco il Gesù Cristo. Sto facendo io. Che cazzo me ne frega che lo stai facendo tu, se volevo farlo io. Santo padre putativo de merda. Allora, vediamo se cosa si sente. Ovviamente un cazzo. Ovviamente. Perché logicamente l'unico connettore che ho trovato non funziona.

niente da fare. Ora mi domando veramente dove sono finiti quei 400.000 connettori che avevo. Ne ho trovato uno di emergenza.

vi interpreterò a modo mio delle poesie di Ungaretti. Vi leggerò delle poesie di Ungaretti, di Giuseppe Ungaretti, interpretate per questo momento. Questo momento in cui di disco frigido è rimasto ben poco. E questa poesia si intitola Veglia ed è stata scritta il 23 dicembre 1915, in piena guerra, da Ungaretti, che era in guerra. E la poesia dice più o meno così: un'intera nottata buttato vicino a dei deficienti su IRC, massacrati con disco frigido digrignato volto al plenilunio, con il disco suo vuoto penetrato nel mio silenzio, ho scritto comandi che non saranno mai eseguiti. Non sono mai stato tanto coglione.

come questo hard disk di disco frigido, così freddo, così duro, così prosciugato, così refrattario, così totalmente disanimato. Come questo disco è il mio pianto che non si vede. Disco frigido si spegne vivendo. In agguato, in questo disco vuoto, pieno di macerie, ore e ore ho trascinato i miei comandi, usati dal fango come una suola, o come un seme di Maria. Ungaretti, uomo di pene, ti basta un'illusione per farti coraggio. Un ping di là mette un mare nella merda.

Basta così, è il momento di chiudere. Chiudendo questo stream, non sarà più possibile per me riprendere a streamare su Disco Frigido. Questo è l'ultimo e definitivo stream da Disco Frigido, verrà messo ovviamente online su papuasia.org. Per cui

0: in qualcosa mi fumo una sigaretta in santa pace. Paolo, se di qualcosa ora se no cade.
1: Fuma. Mi dà molto fastidio, perché io qua ci dormo.
2: Quando siamo vicino alla finestra, si occupa.
0: Quindi morirai.
1: Ma porca madonna, sto mouse mi ha rotto i coglioni. Cristo.
2: Cristos.
1: Porco Dios. La surca. La surca. Questo è il modo corretto per iniziare uno stream. Questo stream inizia così. Con Christian Surchi, che abbiamo stabilito che è la surca.
3: Dove è l'uomo?
2: Non ce l'è.
3: Dammi.
0: È finita la cosa.
3: La mia Coca-Cola.
0: Non c'è più Coca.
1: Mi dispiace.
4: Ma te sicuro parlo?
3: Yes.
4: Lo dico per il tuo bene.
3: Dai, su. Questa
4: volta non te lo sborro.
3: Oh, vai, va.
0: Sono da aiutare. Mi ha fatto questo prego. Per favore, ci fate la camicia.
4: Vai,
0: Sebe.
3: Paolo, non mi passi quel patch giallo.
2: Ma tu non dovevi fare cose?
3: Che cosa?
2: Questi qua.
3: Sì, sto scendendo, miglia. Ma...
2: No, sai perché? Perché penso che qui sono una stanza e non so più tra la foto. Anzi, già sono 10:10, di qui c'è il treno aperto. Cioè, le chiavi?
1: No.
3: Ne faccio quando è 10:10.

0: quindi tutti i ragazzi che c'erano oggi cos'erano?
1: Lucchiani e amici tuoi di
2: e figli su Camiglia,
1: figli buttanti,
3: figli folla.
4: Senti, ma se tu tipo il mio cavo che è lungo 3 metri così
0: e tu prendi questo?
4: Sì, ok.
2: Zese.
3: Sì, speriamo di non farci male.
2: Devo essere iperlaggato.
3: Leva Winter, leva l'Oster.
2: Levati il buco del culo scassato.
1: E qua dentro
4: il master.
3: Si tempo che te lo tuo, poi
0: levo. Ci sarà più di.
2: Mi allippo direttamente al cavo, non ti preoccupare.
3: Mi allippi al cavo.
1: Non mi impedirà di stare
3: al cavo. Al cavo è la parola giusta.

0: 我们那边豆皮的。
1: 那我那请我们到村，我到到村给他邮。
2: Accendini che spariscono.
3: Errare, ma mi pare che te l'abbia dato.
0: Era uno zippo nero? No, sì, una
3: specie di verde militare.
1: Era dimentico.
0: Era qua, vero?
1: No, non lo scudo che tu me l'abbia dato, ma lo scudo mio.

0: dopo il 28 aprile, lui prima lui non può muoversi, pure io.
1: Ma che sei a dire?
2: Sto parlando con Ballo.
3: Ballo?
0: Sì, infatti.
1: Bene, siamo qui di consueto per la nostra AX Night, di cui non gliene fotte un cazzo a nessuno.
3: Però c'è.
1: Appuntamento fisso col delirio. Unico ascoltatore accertato finora, nonno Ricky, il quale saluta Pallotron.
2: Ciao.
1: Musica in sottofondo.
0: Buono.
1: Si tratta di. Si tratta di.
2: Guter Doc Meister, non lo so pronunciare.
1: Così chiamalo.
0: Si tratta di uomini sessuali.
2: Io lo so.
3: Pallotron, non è che è qua dietro?
2: Io l'ho visto qua.
1: Stai facendo terapia?
2: Oggi tra l'altro mi chiamo.
1: È una posizione per fare terapia? Scusate, per...
2: Ok.
1: Ma scusa, ma se levi quel terminale da lì, non ti puoi sedere là accanto a quell'altro portatile? Togli quel terminale IBM che non ti ha connesso niente. Sì, sei solo un mezzo coglioni, ma come?
0: Devo usare il back-end.
1: Vabbè. Fate vorbis.
3: Ah, minchia. Questo, vieni qua, aiutami te. Com'è che è qua per scrivere? Per rilasciarlo da là, perché il colato non ci serve. Non c'ho la macchina accanto.
1: Centinaia di pompini.
3: White.

0: Search 5. Questi qua vengono riprovati dopo un tot di tempo, capito? Questi vengono riprovati. Questi sono questi non quelli che hanno trovato qualcuno?
1: Curious.
0: E sono trovato qualcuno e sono in coda. Gli inattivi sono invece che non hanno trovato nessuno che ce l'ha e non sono ancora in coda.
1: No, come no, però nessuno che ce l'ha perché non sono nelle.
0: Non lo so.
1: Dei trovati. Allora che faccio? Gli dico.
2: Gli utenti che hanno
0: questo. Io non l'ho usato.

0: Poi ho capito perché c'è una tronista, cioè c'è un pezzo che mi ha creato giù.
1: La sigla. Direi la sega.

0: da contro X per cambiare sempre, però
1: no, come fa che devi ricordare su due sempre contro
0: un milione, no, lo vedi quattro, però
1: no, per cambiare sempre non serve, mi pare che ti è contro X, però puoi fare anche

0: sto usando Wind and Mix,
1: lo ficchi?

0: Sergio il tarocchetto, no?
1: Sì, sì.
2: Il suca minchia degli dèi. Non averlo in mezzo ai coglioni.

0: Sei fortunato. Abbiamo una banda di corrente giusto qua.
1: Puttana del santo padre di merda.
0: Cane.

0: suponen que hacer mío, yo no. Aldi.
1: Hai bisogno di monete?
0: No, però forse 20 centesimi che metterebbero un regalo alla macchinetta.
2: Ma spesso, una volta 700
0: metri. Che ne vuole ancora? Ah, 10 centesimi. Tu la vuoi?
1: No, non ne hai bisogno.
0: No. No, ma questo è un euro, di centesimi.
1: Ho solo questo qua.
0: E noi devono dare.
1: No, mi regaliamo.
3: No, quella macchina se mi ce l'ho io.
0: 10.
3: Ma io forse no, io ho 40 centesimi. Tieni,
2: certo. Hai una moneta da 40 centesimi?
3: No, due da venti.
0: No, no, 10 me ne servono.
3: Vabbè, allora muori. Io ne ho due da venti, muori.
0: Scusa, ma che cazzo sto a dire?
3: Ma non lo temo un gospazio.
0: Esatto, sei qua da 10 e da 20.
3: Che vuoi? Ma perché me la subi?
0: Vieni, no.
3: Non lo voglio.
0: Ma va bene, così domani mi prendo un caffè.
3: Bravo.
0: 4, 8, 12, 16, sono 4 caffè quindi. Allora, tu non lo vuoi caffè? Vuoi caffè? O vuoi? Allora dillo, porca puttana. Allora, 2 euro e papà culo.
1: No, aspetta, quanto ti serve? 50 centesimi di questo.
3: Che?
2: Io ho solo 2 euro,
3: sono che? Prenditi un altro caffè, non rompere i coglioni ora, non ne ho più.
0: E finisci lì.
3: Io mi
0: darei un tutti con zucchero.
1: No, io no! Amari. Due amari!
0: È un problema perché lo zucchero ce lo mette lo stesso.
1: No!
0: Prima,
1: spesso bastardo.
0: Però.
2: No, aspetta che adesso scendo con te, mando un po' di cose a sucare.
1: A sucare?
2: Stavo prendendo un po' di roba dei miei amati pizzicato Pfizer. Sai che ti voglio metto tutto in soda?
3: Oh, c'è Marco.
1: No, tu metti la...
2: Io metto tutto in soda, quello che stai io stai.
1: Ok, download. 323 fa.

0: che è il contest di DOF. Beh, come spacchio lo fai?
1: Cioè, non c'è nessuno che ha la più pallida.
0: Cioè, quando è stato lanciato il CCC al contest di DOF, i Tetos non sono usciti con un boss loro, cioè una serie di roba con loro che hanno piantato mezza rete. A volte sono avviati là sopra.
1: Spacchio già il tempo la testa di mettersi per esempio a scrivere DOS o trovare DOS nuovi da provare dentro un contest.
0: La cosa fa il capture of the flag.
1: Cioè chi cazzo è che esce il zero day per vincere il capture of the flag?
0: Perché i bug che uno conosce ovviamente li faccia, non è che li lascia aperti.
1: E le macchine non fanno attività. Telefono le ore. Dove fare?
2: E chi mi chiede di scherzare?
3: Non lo so, io mi sono fatto le cuffie a volte. Che mi ha fatto?
4: Voi non capite.

0: Martinez Blinda.
1: Con overdose di zucchero.
2: No, guidavo la zucchero.
1: Quanti erano senza zucchero?
2: I miei erano senza zucchero.
1: Io due ne sono. Questo credo che sia normale. Zucchero normale.
0: Cioè quello con due zuccheri.
1: Questo è l'overdose del mio. Pallotro non gli piace con lo zucchero, ci piace il zuccherato.
2: L'ho rimesso.
1: Ecca.
3: Tu
1: controlla questo di devo chattare.
3: Com'è sì, che si chiama il tuo portale?
1: Mamma,
3: quando c'è quando.
1: Fagli vedere i codici, codici che avete codato, che
0: tanto
1: che
0: la
1: play su con la sploit e ce ne resta.
2: Sì, parla con lui, parla con lui.
3: Un generatore di qua. Dai.
0: Ma che cosa?
4: Non lo so.
3: Rinuncio a capire.
1: Fai, mi dai altri cucchiai? No,
3: perché in sicurezza.
0: C'è il crash. Mi sa che non viene crash. Noi già lo sto aspettando quell'accoppato di Tomac che ancora non è arrivato. Quindi arriveremo in ritardo con i flash su Andrei.
3: Hai arrivato due volte?
1: Sì. Printer drivers. Pompino. Pompino.
3: C'è Martin, ci sta ascoltando.
1: Oh, Martin.
0: Pompino.
1: I saluti a Martin, signore e signori. Che bello sentirlo, qua si lavora. La connessione è orribilmente lenta, testuale, quindi...
0: Allora,
1: ebbè...
0: Qui c'è qualcuno che fa il peer to peer.
2: Ciao.
1: Che il caffè sia con te. Qui veramente ci sono due che stanno facendo i cretini col peer to peer, mi sembra di capire. Ma tu stai giocando tutte quelle cose?
0: No, molte sono già arrivate.
1: Ma è pazzesco! Cioè, io sono qua da due giorni e ancora aspetto un cazzo di file. Arriva lui, bro! 40k di banda! No!
0: No, solo... sì, questo sì,
1: 40k. Ah,
0: c'è il gioco! Non c'è il
1: gioco! 40k di banda!
2: Shiny!
1: No!
2: Shiny, mi diceva Giorgio. Se fai una ricerca così, già si può fare. Vedere se trovi qualcosa di Wix di bozzetto. Così, tanto per capire se c'è qualcosa.
0: Sicuramente c'è qualcosa.
1: Probabilmente.
0: C'è un
1: pensatore
0: qui.
1: Sì. Che conosci l'Ofster? Ma che cazzo serve questo?
3: E io che conosco l'Ofster, ma quando mai?
1: Ma che cazzo serve questo?
3: Per eliminare la banda, secondo me. No, non questo. Potrebbe anche essere, no?
1: Perché lui gli dà...
3: Variabile, si sposta variabile.
1: Sì, perché lui gli dà una scala 30k, 50k
0: perché
1: al secondo?
0: Perché se lo sposti con i cursori a destra e a sinistra, vedi le frecce a destra e a sinistra della scala? Te la ridimensioni.
1: Se si muovesse.
0: Sei sicuro che sia un po'?
2: Sì, è una merda.
0: Sei sicuro che ci abbia mia utenza?
2: Sì,
0: qua Ti cambio la pasta, ovviamente, perché guarda, perché la tua ci sta, vedi?
1: Cioè io in questo momento ho una banda di... Cioè sei un pezzo in merda. Ti stai giocando tutta la mia banda.
3: La tua banda?
1: Esatto.
3: La paghi tu?
1: Sì.
3: La tua banda?
1: Perdeva l'impostazione del BIOS, per cui ripartiva vedendo hard disk inesistenti. Strano che il system check, quando è partito con quelle impostazioni, non abbia sminchiato tutto.
4: Chiede che potrebbe leggere le impostazioni da
1: lui. Comunque se le legge lui da kernel, cioè interroga comunque il BIOS. Però evidentemente questo gli creava dei problemi.
0: Tremendo, passo
4: tutto. Incredibile. E questo è successo? Questo è la batteria scarica, forse? La batteria...
1: Probabilmente c'è la batteria che è scarica, sì.
4: Sì,
1: sono andato nel BIOS, gli ho fatto vedere gli hard disk.
3: Anche Tau,
2: ma si va a trovare.
1: Ma quello è il delicato.
4: Come è comparso ieri dopo la.
0: Ma invece parlando di dimmi la cosa, su media c'è, cioè questa cosa qua, non so che stavo pensando a fare, allora guarda,
5: quello là ovviamente
0: noi vabbè, cos'è che cosa fa spesso lo skin per chi lo
1: io in mount di
0: questo qua,
1: Qual è il problema?
4: Abbiamo questo
0: la domanda.
4: Ma è in un formato proprietario del BN.
1: Proprietasio.
0: Io a casa mia faccio
5: proprietario.
1: È proprio questo formato.
0: Lo faccio, no, poi faccio PC con domanda c'è meno file, cioè se dagli la porta dico io. Che mi capitava quando mi saliva?
1: Signori, Radio Cybernet adesso entra nel vivo delle analità della mutilazione genitale e del sesso caldo. Avrai notato il pompino nel confessionale. No, io volevo.
4: Allora, entrambi uno qualche di queste dirette. Ok. Ci due file, uno punto e uno.
1: Il pompino nel confessionale.
4: Se più no? È un pezzettino che cambia sempre e chi però non lo avete.
5: Guardate c'è il Rex online, lui che ho detto io gli ho dato un file.
2: Ma c'è qualcuno che già si è masturbato?
5: Ma è capace che se documentazione di X ce l'ha anche, perché io gli ho portato X.
1: Wow!
5: Dando documentazione. Cos'è? X 3.2.
1: Gesù Cristo sordomita. Oh, che bello questo
0: film. C'è Martin in webcam, mi ha detto di andare qua.
1: Ma che cazzo dici? Ti avrà preso per il culo.
0: No, ma detto, vedi di qui la cosa mi
1: collega.
0: Che cazzo è questa cosa?
1: Ma non c'entra un cazzo con l'IP. Avrei sbagliato indirizzo.
0: No, questo è.
1: Sì, docentica.com.
0: Ma dove la portate? Sta
1: allora girantoliamo un po' col microfono nella mano.
6: Zorzorz in the house, Zorzorz.
1: Zorzorz, ma perché non ci sentiamo?
0: Allora, ma qua è.
1: È Martin, è lui!
0: È lui!
1: Porca puttana! Ma dov'è? È a casa dei suoi o è a Lampi. A Lampi Street? Pensa che sia Lampi Street. Ciao Martino.
0: Aspetta che ci vado.
1: No, no, voglio vedere, voglio vedere. Sta bene, direi.
4: Perché dovrei
0: spiare?
1: Ci sta facendo vedere un po' la casa. Minchia, una qualità ottima, devo dire. Eh sì, credo che sia Lampi Street. Chi è che scrivono? Chi è che ci scrive cagate nel microfono? Cagate nel microfono. Il microfono attaccato alla minchia. Ma no, quello non penso che c'entri.
0: È lui, no? Lui è
1: questo. Oh, un foglio di carta, ma non si legge quello che c'è scritto.
0: Vabbè, non è che ci sente.
1: No, lui ci sente. Non stava sentendo?
0: Sì, sì, ma non leggo un cazzo.
1: Ah, il foglio sembra bianco.
0: Avvicinavo di più?
1: Forse trattasi di un documento importante. Che musica incredibile. Ma questi sono i... Ah, ecco. Come si chiama? Lennon, lì... Non c'è il figlio di John Lennon in questo complesso musicale? Sì. Sì, sì.
0: Julian Lennon.
1: Julian Lennon, Pizzicato 5. Credo proprio di sì. Martin sta osservando un... Sembrerebbe un pennarello. Potrebbe essere formaggio spray.
0: Che spacchio di...
1: Sapetti.
0: Formaggio spray.
1: E ora Martin è chinato.
0: Il culo di Martin.
1: E osserviamo le sue... parti posteriori. È una bella casa, devo dire.
0: Diego, andiamo, lo spammiamo in
1: veramente una bella. No, no, lascia perdere il link, teniamocelo per noi questo link. Che bello effettivamente. Potremmo mettere anche noi la webcam effettivamente. A te funziona? Che te la do?
0: Sì.
1: Allora chiedi che te la do.
0: Ma
1: ciao. Il pennarello.
6: Più pennarelli.
1: Salvala, salvala l'immagine.
6: Viva il pennarello grosso.
1: No, no, mettigli un nome.
0: Non c'è Lennon.
1: Non c'è assolutamente.
0: I gruppi.
1: È la foto di un culo, è una foto di una minchia con gli occhiali.
0: Sono
1: Yasuo Konishi.
6: Amber.
1: Ma chi è che mi ha parlato di lei? Tsukamoto Yamamoto fanculato.
0: Yokamomiya. Batagatsu Katsura. Amico
1: Sasashi. Sasuka. Idu Sasente Idu Sasona. Ah, ma c'hai i gatti allora. Ma la pagina è sua?
0: Io
1: penso proprio di noi.
0: No, lo so, potesse che Doge i carri.
1: Non è grafica da Martin questa.
0: No, penso proprio di no.
1: Comunque non è niente male questa cosa. Camrettale.
0: Domani chi c'è qua?
1: Domani mattina ci sono io e poi però andrò via.
7: Alleluia.

0: motivo del fare.
1: Non è una chiave per decrittare il file.
0: Credo,
1: chiave.
0: Credo di no.
2: Quindi
0: a me sembra. Stanno provando a decrittare un RD, un CD-ROM dell'IBM. Un CD dell'IBM.
3: A me sembra tanto per come è fatto così.
2: Ma qual è?
3: Di indicizzazione.
0: Infatti pensavo anch'io.
3: Una cosa così. Cioè a me sembra tutto tranne che un qualcosa.
4: Non è secondo me fra una tabella ascia.
0: Una tabella.
4: Dall'altro il formato binario.
3: Perfetto. Cioè, secondo me c'è poco.
0: Hanno compattato il testo.
3: Credo. Credo. Poi come si utilizzi con quel punto ROM non ho idea perché non conosco il sistema, assolutamente.
1: Però non è crittografato, è semplicemente
2: Zorzor.
3: Ritengo di no. Anche perché vedi, ci stanno troppo ridondanze. Cambia troppo poco, ci sono troppe ridondanze, troppe intersezioni, come chiave non ce ne vedo molta pratica, insomma.
0: Ma andiamo da Nirvana, che sta installando per l'ennesima volta. Sono mesi Nirvana che ci fracassi le pudenda con questa AX. Qual è il problema? Parlaci, apri il cuore, qual è il vero problema?
5: Capiamo.
0: Perché non funziona questa AX?
5: Funziona, non si capisce, il nastro restore, il nastro non restore, il nastro da AOL.
0: Prima vede gli hard disk, poi non vede gli hard disk. Perché tutto questo?
5: Comprendiamo.
0: Forse è un occulto messaggio di questo server. Ma questo anche.
5: Sorvoliamo, possiamo anche sorvolare su questa
0: faccenda. Occhio, non morire.
5: Il dio AX. Non lo so. Studiamo, stiamo optando, abbiamo aggiunto un altro tape e un altro hard disk.
0: In più?
5: In più.
0: Ma non vedeva tutte cose?
5: Sì, vede tutto, se gli devo questo, se gli devo l'hard disk, vede tutto. Il problema è capire perché se gli aggiungo l'altro tape non lo vede più.
0: Perché deve aggiungere l'altro tape?
5: Perché volevamo essere sicuri che non fosse il tape a dare problemi di iOS.
0: Oh,
5: per lettore,
0: ho capito.
5: Che il nastro.
0: Ma il nastro è quello che avete creato nuovo?
5: Sì, ex novo. Ora ne stiamo ricreando un altro.
0: Spatti.
5: Sì, con lo script quello...
0: Cioè per giunta, per chi non capisse la parola spatti.
3: No. Compressa, neanche
1: però,
3: compressa.
1: No, neanche compressa. Ma a un certo punto, guarda, vai avanti.
3: Qui c'è un'intestazione.
0: A un certo punto...
1: Ah, ma non è a casa sua,
0: eh? Ah no?
1: No, è a casa di un amico.
0: Ora
4: con la grafica.
0: Non mi sembrava l'Ampi Street, in effetti. Vi sento, ma non vi vedo. Mi vedete, ma non vi sentite. In effetti è così.

abbiamo ben 5 ascoltatori, eh? Ok.

0: C'è pure Quest qui con noi. Non so se si è capito.
1: Già,
0: abbiamo
2: detto che ci sono i
0: costi
2: voluti.
0: Se non viene workshop, se non viene IPT, se non viene qua a
1: mattina sera. Ma che cosa vuole spiegato?
0: Ah, tutta quella roba tecnica?
1: Ah, però poi devi pure rispondere
3: rapidamente.
1: Ma presto lo stava dicendo, leggerla con il fascicolo. Farina.
0: Oh, ding dong, ding dong. Ci sta ascoltando insieme a Jaromil. Ding dong, ding dong.
1: Succate, succate.
0: Ding dong, ding dong, succate.
4: Soca, soca.
1: Usa e merda.
0: Qui mi dicono, mi suggeriscono la parolina magica di questa sera. Muse e merda. Oh, vedo della Coca-Cola.
3: Apparenza.
0: È apparenza, è tutta apparenza, quindi inganna.
3: È piccolo.
0: Solo una? Solo una stasera?
3: No, dello stesso libro, ma
5: vai anche
3: sicuramente
5: grande.
3: Come altro
5: libro? Penso che sia.
3: Se non è il libro su Radio Cyber.
4: Alleluia!
0: Ding dong! Il signor Rastone Cazzone? Rastone cilindrone dei pazzi.
4: Allora.
3: Magari un sistema loro per fare questo tipo di roba, non lo so. Invece alla fine è sicuramente del 4% fa, c'è un po' di roba.
0: Già ti chiedono la riga di per compilare i sorgenti. La riga di comando per compilare i sorgenti.
1: Gliela scrivo?
3: Allora gliela scrivo.
1: Sapevo che avrebbero chiesto.
0: E partono i cannoni a Vienna. C'è la guerra a Vienna. C'è gente che prepara i cannoni.
1: Penso
0: fumavo. Qui mi dicono un MOV sta minchia virgola X. Io gli rispondo un MOV di X virgola 110 int 21 e poi int 20, va. Lì a 110 gli metto una stringa terminata con dollaro. 110 db virgolette su caminchia dei dollaro.

0: in realtà è la Movac, virgola, qual è la, la assistente call per chiamare, come si chiama? Movac, virgola 4C. Tu?
1: Mi dice Trip che sei un coglione.
2: Trips? Ma dove sta il Trips? Che non lo vedo qua, lo vedo off sto gran... Sto sfraione de merda! Oh! A sfraione de merda! Vattene un po' a fanculo, va! Oh, una risposta dal The Unix Eight Age Society. Questo c'è Jeremy che ti dice alla surca.
1: Ah, bello! Bello, grazie!
2: Delirio. Why you probably do a real hardware problem with the broken EC? I think that the red parity error light on first turn on is normal behavior. Come? Normal.
0: Sugaminchia degli dei.
3: Perché c'è la camera di sopra,

0: Bagbo.
1: Ehi, tu puoi entrare?
2: Come viene entrato?
1: Perché? No, perché mi sa che non...
3: Vi descrivo il media in questo momento, così ve la intrippo. Dietro di me, esattamente di dietro di me, c'è DJ Ozer che sta... Come? Cosa stai facendo di bello, DJ Ozer?
4: Io chatto.
3: Ah, stai semplicemente, ci stai facendo i cazzi tuoi.
4: Esatto.
3: Non stai codando qualcosa di meraviglioso?
4: No.
3: E di orribilmente gelido?
4: No.
3: Come mai non fai ciò?
4: Perché ho voglia di cazzeggiare.
3: Bene, ok. Accanto a me c'è Pallo Stronz.
0: Sì, io so che sono Pago Stronz, però un attimo.
3: E stiamo rompendo la minchia a lui, che è in questo momento abbracciato e sessualmente, come dire, infastidito da Valvo,
5: che ride
3: e approfitta per allungare le mani sul pallo. Entrambi stanno leggendo, ecco, si stanno leggendo il codice sorgente in C del workshop di oggi, che... Di.
1: Questo gli dico al mio, guarda che no, resolve symbol che gli dà.
3: Che cosa ti sta dando? Il codice.
1: Ma ti dà un resolve symbol?
0: Ho compilato con questo qua. Un sorgente, giusto? Compilazione.
1: Pezzi, guarda che cazzo gli dà. No, vabbè, non ricompilare nuovamente, ok.
2: Vabbè, ma quello perché è colpa di Pallo.
0: Ah, vabbè, certo, è colpa mia.
1: Che cazzo gli resolve symbol che gli dà?
0: Che ne frega che ce l'hai?
3: Vabbè, ma lui c'ha Debian.
2: Aspetta che ti aiuto,
1: ma che cazzo di te?
3: Qua c'è un fronte Debian, un fronte pro e un fronte contro.
2: No, apt-get install Debian.
1: Ma che cazzo dici?
3: Come apt-get install Debian?
2: Che cazzo vuoi dire? Non capisco, sono così. Apt-get install kernel. Apt-get install modules.
1: Ma vaffanculo.
2: Ah, perché lui ha una Debian.
3: C'è Martin che non è d'accordo. Ma che dite, la Debian è il Unix degli hackers.
2: Ovvio.
3: C'ha ragione effettivamente, in un certo senso.
1: Vuoi combinare qualcos'altro cortesemente? Che cazzo è successo? Minchia, ma tu puoi stare andando a cercare tutte le cose più sminchettone del mondo, lo compili e mega
3: Get Dance to Clouded, vabbè.
1: E poi che è successo?
3: Qual è il problema?
2: Che te viene merda!
1: Ma chi dice che è merda? Com'è che si chiama? LS Hack.
3: Ti stai accando all'LS?
1: Che cazzo ne so? No! Trattino, non underscore. Ok, carica, compila MKD patch.
3: Ne si delira veramente. Io spero che questo contribuisca.
1: Ma questo sicuro, non sono convinto.
6: Ma va, ma
3: al delirio di Dindon e di Charm.
1: È un brand speaker. Ma che cazzo
0: è? Che ne penso da come fondato, compilato,
1: che cazzo è?
3: Questo è letteralmente impazzito. Occhio ai movimenti col collo, però.
1: Dai, compila.
3: Non ti muovere troppo.
1: Meno 2.
0: Sì, meno 2 degli amici, meno i USM include.
2: Dite ciao a Trippa.
3: Ciao Trippa. Yo Zorz.
2: Suca Zorz.
3: Suca Zorz.
2: Ride come un coglione.
3: Ma il codice, il codice con il commento in the script lì, cos'è che era? Ci siamo spaccati alle risate.
1: Questo me lo ricordo.
3: Nelle slide.
0: Quello che non so che va, no?
1: Quello che ti compi che non ti parte. Di parte.
3: Comunque, vabbè, ricordo, oggi c'è stato questo workshop sul kernel hacking. E il materiale è già online. Dov'è la URL? Dov'è che si trova online?
0: Non lo so, io uso Debian.
3: freecast.org/news/qualche cosa, però lì ci sono le slide e i sorgenti di questo workshop che oggi ha visto circa 60 persone a seguirselo.
1: se li confida e fammi vedere che succede. No, minchia, è mega pa di pesce confidato, devi confidare pesce. Non funzionerà una minchia, però intanto vediamo. Prega che tu hai.
5: Sì.
1: E infatti. È l'unlock che
5: è. È l'S-Mod segmentation fault.
1: Lo so, vabbè, ma perché non è non locchi più il kernel? Non so perché il lock del kernel gli dà quel cache.
2: Vabbè, ma lo mettiamo così.
3: Ma che sorgenti hai? Cioè che kernel hai?
0: Io kernel svanito!
2: Kernel dead!
0: È un game combinato!
3: Sì, ma qual è? Ma è una versione strana? Che versione?
0: Ma che cazzo di kernel? Di
3: 2420?
2: Ah, un kernel di Debian!
0: No, è un kernel di Debian!
2: Ma come no?
1: Dice che sempre su un branch tree.
2: Ah, Debian!
0: Scusa, io sempre così ho fatto, vabbè.
2: Ah, beh, a pizzichetti install kernel!
0: Ma non l'ho mai fatto questa cosa qua. Proprio questa è l'unica cosa che...
3: Comunque, se news, andate sul sito news.
1: Ma la cosa strana è che il problema non è che...
3: Workshop...
1: sulla chiamata
3: Linux kernel massive hacking core attack in Kulen, ci sono le slide, i sorgenti, potete andarveli a scaricare, ci sono i sorgenti dei workshop e le slide e appunto c'è tutto. È una cosa veramente bella, si è parlato della tecnica, la tecnica, come si chiama la tecnica mitica?
1: La tecnica dei 7 byte.
3: No, la tecnica della
1: sovrascrittura dei 7 byte.
3: Una tecnica che prevede anche l'uso di una mossa particolare, una tecnica Zorzorz in the house.
1: Comunque, Pallodron, fai una cosa.
5: Vabbè, gli sto mandando semplicemente che gli volevo mandare il messaggio a
1: Pallodron, me la fai una
3: cosa?
1: Me lo
3: succhi?
1: Mi fai un cazzo del terminale, me lo mandi per posta che poi provo a vedere.
0: Stasera devo
1: fare. Ma l'affare, poi non è che...
0: No, io non sono valvolaio. Ma sai le cose che faccio? Vai, vai.
1: Vabbè, però lo stesso c'è il debito, non dico
0: di... Vabbè, vaffanculo.
3: Alzi la mano chi odia la Debian.
5: Abbiamo Gandalf.
3: È un po' in minoranza, eh?
5: Ah, no, anche io, scusate.
3: Ah, no, siete in maggioranza.
5: Io mi rispondo.
3: La maggioranza odia la Debian, ok.
5: Che cazzo di è meglio della Debian?
3: Ma come mai questo odio verso la Debian? Che cosa motivate questo?
1: Troppo complesso.
3: Troppo complesso.
2: Hai presente? Ah, Deselect.
3: Madonna, non mi parlare di Deselect, per favore.
5: Usa aptitude, che è meglio.
2: Hai presente Deselect?
3: Sì, sì, ce l'ho presente, purtroppo.
2: Allora puoi comprendere.
3: Ho capito.
2: Hai capito il punto deb.
3: Te lo ricordi Deselect sulla Spark 1?
1: Ma chiama ancora, ci sono i punto deb.
3: Sulla SLC. Purtroppo sì.
2: Ma è pieno di merda.
1: Ma veramente.
3: Che ci possiamo fare?
1: Questo è uno dei problemi per cui odiamo deb.
5: Vabbè, la fanculo, va.
3: Beh, meglio di RPM comunque,
1: Sì. Ok, va bene, però voglio dire, al peggio non c'è mai fine, va?
0: Ma che peggio, ma sembra io mi do benissimo, ma mi do un po' più bene.
5: Certo, è più facile, merda.
0: La parentesi? No, non è più facile, assolutamente.
3: Beh, per molte cose facilita,
0: Vabbè, ma facile, ma sono cose che tu fai...
3: Cioè io ci ho messo una settimana a compilarmi il GNOME Meeting con tutte le 40.000 librerie che voleva. Tu hai fatto apt-get install GNOME Meeting e ce l'avevi funzionante.
0: Ma questo non togli che si capisce da zero quello che so fare. Cosa c'è?
3: Sì, lo so.
5: E allora? Cioè perché tu con la flacqua magari devi installare questo webinari.
3: Beh, sì, per server in rete è comoda però. Per Qt è stata comodissima.
5: Ma cosa?
3: Da Debian.
2: Ma perché?
3: Per rispettare su
0: e poi ci vogliamo parlare a punti di stage.
3: Si è messo uno sputo a metterla su.
0: Ah!
5: Sì.
0: Ah!
5: Sì, sì.
3: Vabbè, l'acqua era un problema.
2: Perché sei ingegnere?
3: L'acqua,
2: ingegnere che vai a contraddire gli ingegneri.
3: Penso una lancia contro la Slack. Slack era un grave problema. Patrick Volketing. Primo, che toglie i sorgenti del kernel dal CD-ROM.
5: Esatto.
3: Secondo, che quando tutto l'universo usa il KDE3, GNOME 4, le libc 3, lui installa il KDE 0,95 beta 2, le libc 0.2 dei sorgenti originali di Stallman e poi spreca 40 mega del CD per quella merda di Emacs. Questo è il problema, Emacs è veramente il male. Gli ho scritto di togliere di mezzo Emacs. Comunque, come potete capire, stiamo letteralmente
6: Emax è il male, messaggio subliminale per Jaromil. Emax è il male, Emax è il male, Emax è il male,
3: What
6: are you doing? What are you doing? Con un Emax, porco, sono 30 anni che con Emax.
3: Sì, e porca madonna, e poi si lamenta che non c'è il kernel di Urd. Ma scrivi il kernel invece di fare Emax.
1: Plaggati, mi sta chiedendo la corrente.
3: Oh, yavè, non so dove plaggarti. Là c'è una corrente di corrente. Sì. Sì, e quando io ho chiesto a Stallman di un po' di aiuto per il supporto in cinese di Emacs, che cosa mi ha detto lo stronzone Manzone? Ah, scrivi alla mailing list! Ma vaffanculo, sei tu Emacs! Devo scrivere alla mailing list!
5: Sei tu Emacs,
3: pazzesco! Ma non lo so, guarda.
5: Ma chi è questo?
3: Chi è questo?
5: Madonna, appena finisce il workshop, mi fai
3: il a voglia.
5: Minchia, che cazzo è? Minchia, se spacchi di sms ti danno il numero e tu ti devi appuntare il numero. E poi
3: ah, Ram ci scrive enorme. Odio la Debian, odio la Debian. Guarda, guarda Ram.
5: Grazie
2: per questo spacchicoso. Ah, ecco, ha capito. Bravo Ram, tu sì che capisci, bravo.
5: Mi risparmierebbe
2: tempo quanto per un pezzo di Trippa, non tacchinare le bambine sul lane che vai nella galera.
3: Sul lane?
2: Sì, cos'è la lane di azzurro?
3: La galera, a remare sulle galere, al suono dei tamburi.
2: A tamburare le negre.
5: Ma ci sono le bambine, sono dura.
3: Il carcere, dice il Cristo. Il carcere duro.
2: Per forza.
3: Ma non si può avere della musica un po' meno?
5: Io gli ho passato tutti un attimino,
2: fammi
5: il tempo di campare.
2: Ma per culo, ma
5: per culo. Mamma mia, da chi sto che mi chiede se gli cerco che minchiate. Ma che scatto della minchia, io che mi devo cercare il numero cellulare.
3: Potresti fartela mettere nel chakra.
5: Metta un doppio, non è stato io, Ancora nel 2003
3: devo andare a cercare i numeri, così mi arriva un messaggio: mi chiami quando finisce il
4: ma vuoto? Scusa,
3: chiama
4: ma che quel spazio numero,
3: è? Non è così intelligente questo merda di telefono. Lo sta spaccando, non è possibile.
5: Ehi tu,
3: minchia, sei tu che hai pago e tu non mi dici niente. No, oh, la scheda di rete.
5: Via,
3: passo il cimattolone,
5: rapidamente.
3: 3, 4, 7, 8, 2.
5: Cosa da pazzi?
3: Questa è qualche cosa, non lo so. Questa è stata, non
5: mi
3: capisco. Vabbè, cerchiamo
5: io questa merda di cosa,
3: non
5: così. Ma che
3: cazzo,
5: io non lo so.
3: Ma che
5: cazzo,
3: la forse
5: ti
3: sta anche sentendo.
5: Ma uno, non mi chiede che cosa, che vuole. Se è una cosa che prendere su internet,
2: ti
5: fai
2: trovare da solo. Quindi esiste Google, scrivi http://www.google.com. Non è difficile.
5: Non è difficile.
3: Ma cosa sta cercando?
1: Cosa?
3: Il sito Radio Cybernet.
1: Sì, infatti forse c'è il link su. C'è solo il link su. Su twitch.org ancora?
3: Ma di chi stai parlando?
1: Con Mario.
3: E che c'entra Marte in Corazza Cyber?
0: Che mettiamo
3: non capisco che c'entra Martin con Radio Cyber, non ho capito un cazzo, vabbè, come so.
0: Jimbo che legge il cose tuo,
3: magari li leggesse Pallotron, ma che spacchio ho. Ma lei in su internet? Ah, vabbè. No, volevo entrare dicendo, comunque che ci sono negri qui. New server tab. Azzurra net, no? La rete degli azzurrati. Org. Ah, ci è andato comunque. Che dobbiamo fare?
2: Ora sì, eh! Dietro!
5: No, non
2: posso
3: dire, è stato 64
5: mega di
3: 64 sì, magari. Rastalladen Surki Sapiens. Cos'è? Un nuovo tipo di essere umano?
2: È un nuovo tipo di uccello.
3: Mi appoggio al PDP 11, del quale ho devastato le schede.
1: Bellissimo, alto. Minchia, due monopoli in un solo pacchetto.
5: Questo è da conservare. Però lo apriamo adesso, che non posso usare.
1: Minchia, ma perché due?
3: Perché gli è partita male la stampa di dietro e evidentemente gliel'ha messa pure davanti e di dietro.
2: Double penetration.
3: Tieni, va. Non mi ci fare pensare.
5: Oddio,
2: sì.
3: Ogni tanto ho qualche attimo di sconforto pensando alle sigarette.
1: Vabbè, no, io dico, la merda,
3: no, io fumavo l'inferno di cristallo. Le Winston, buonissime le Winston.
1: Ah sì,
3: buonissime. Il peso.
5: A finire il nastro.

0: Devo sistemare il link su cubes.org. E quale link? Io non capisco.
1: Non ci sono buone notizie, Fana, non ha visto il link.
2: Cos'è, una radio privata?
1: Tra l'altro, la lampadina del tempo è pure spenta. Hai collegato la corrente elettrica?
0: Punto su 404 inesistente. Ma quale?
1: Questo è un magazzino, eh?
0: Vado a vedere.
1: Domenica l'ho provato anche con la mia applicazione.
2: Allora è lui che mi aggrego di
1: mettere o quattro sassi. Morto l'app.
0: Non capisco.
1: Ah.
0: Sì, è già comparso il fault. Chi l'ha fatto?
3: Hai resettato tutti?
1: No, io ci sono.
0: Hai resettato tu?
1: No, l'ho fatto.
0: Ma a che cosa è connessa quella seriale?
1: Al mio voltaggio.
0: Ah, ecco, allora l'hai generato tu.
1: Perché?
0: Perché avrei fatto qualcosa.
1: Sì, ho provato anch'io. Per dargli la sincronia potrei, non restituisce più niente.
2: Ma chi si fa chi muove? Perché chi stiamo? Siamo al mercato.
0: Ma chi è?
2: Così, se per caso è davanti una vettoria proprio. No.
3: Avanti, avanti, avanzano
0: gli
3: impanti, devi dire. Se vuole un
0: paio di panti, li diamo. I panti, che giusto per i nostri ascoltatori, sono dei
3: cazzi altitanti.
0: I cosiddetti panti.
1: Esatto.
0: La pantalla è una?
1: È la minchia di Giadalla.
0: È la minchia di Giadalla.
1: È la di Giadalla, giusto. No, ma lo sai che esiste una parola...
0: La pantalla, la tabella, cos'è? La matrice?
1: In
0: spagnolo, lo sai?
1: Io l'ho visto, sono impazzito.
0: Lo so. La pantalla di Giadavi. Pupla!
1: Ci sa che tra gli ascoltatori c'è Giadavi. Qui mandiamo un saluto...
2: Io leggerei una parte da
3: sul metodo.
0: Sul metodo di? Oddio mio.
1: Ok, aspettiamo.
0: Mi hai rotto i coglioni.
4: Ritenni che mi sarebbero bastate le quattro seguenti, purché prendessi la ferma e costante decisione di non mancare di osservarle neppure una volta. La prima era di non accogliere mai come vera nessuna cosa che non conoscessi evidentemente per tale, ossia evitare con cura la precipitazione e la prevenzione, giudicando esclusivamente di ciò che si presentasse alla mia mente in modo chiaro e distinto, da non offrire alcuna occasione di essere revocato in dubbio. La seconda era di dividere ciascuna delle difficoltà che esaminiamo in quante in più parti era possibile, in vista di una migliore soluzione. La terza di imporre ai miei pensieri un ordine, cominciando dagli oggetti più semplici e più facili da conoscersi, per risalire un po' alla volta, come per gradi, alla conoscenza di più complessi, supponendo un ordine anche tra quelli cui non vige nessuna precedenza naturale. L'ultima era di fare in ogni occasione enumerazioni complete e rassegne così generali da essere sicuro di non mendicare nulla.
0: Io sono sul sito di Radio Cybernet e non capisco qual è. Qual è il link che non funziona che dice Martin?
2: Cercalo.
0: Cercalo, qua siamo tutti a posto. Live è lui.
2: Vabbè, va.
0: Ciao.

0: Oddio mio. Mi sono fermato per ora. Sono quel ragazzo del tiro mancino.
1: Se non lo avevo manifestato questo piacere, farete piacere in due. Lui me l'aveva detto,
2: voleva. Vabbè, così poi.
3: Oh. Angolo di oggi?
2: Fatto almeno così poi il dopo
3: okay.
2: Allora, ce ne possiamo andare pure.
3: Ma tu hai fumato?
2: Ma per me è uguale.
1: Ah, ok. No, per me è uguale, non cambia niente.
2: Se vuoi restare altri 5 minuti non ti posso stare.
4: Cioè, non già per gioco, non puoi fare troppo tardi.
1: Ah, questo sì.
2: Ma c'è a casa in questo momento?
1: Sì, ha detto di fargli uno squillo a casa. Giusto per avvisarlo che è stato arrivando.
2: Non l'avete fatto?
1: No.
2: Però verifichiamolo, perché capace che quello è... No, era... qualche bambina.
1: No, era... Io non ho il numero di casa. Lui mi ha detto semplicemente che era a casa per...
2: 333-5-5-4.
4: Ok,
2: finiamo. 333-5-5-4.
1: Scegli che ho aspettato di staccare.

0: allora
1: allora ci vediamo qui, ci vediamo. Io, ma guarda, una macchina di queste qua, spero di mettere in gareggiata con la Resi, che passo avanti, risolvo il problema dei video, la Bavaria, avevo un tempo, aspetta. Tanto comunque mi sei qui.

0: Bene,
1: ciao, grazie. Grazie.
0: Ci sentiamo, sì, in questi giorni. Ciao Gabriele. Paolo, te lo mando.
2: Ciao. Oh, noi ci ribettiamo?
0: Sì.
3: Alla Surca.
2: Alla Surca, allora. Ciao, bello.
0: Ciao, buonasera.
2: Ci becchiamo in Z.
4: Nella rete.
2: Occhio al collo,
3: minchia.
4: Anche la cazzo.
0: Voglio dire, lo facciamo qua quando diamo info eccetera eccetera,
5: però vediamo, vedere se credo che sia un maggio o roba di questo video qua,
0: vediamo. Vabbè, ciao
5: mi va alla rossa.
0: Buonanotte ragazzi.
5: Ancora
4: hai ragione.

0: Allora, si muove con
1: pattinare le mani e poi farlo vibrare
2: di dietro soprattutto,
1: o come meglio credo.
2: È come un rumore di peti. Abbiamo avuto anche 10 ascoltatori, botta di 10 ascoltatori. Devo dire che mi piace molto il sito di Radio Cybernet così.
3: Proprio. Ma la meningista da chi la crea?
2: E l'ha fatta.
3: Questo la fai tu o la faccio?
2: Cosa c'è?
4: No, io se ne ero incaricato questo.
3: C'è uno scritto per farlo?
1: Ma vai, parla, vai nel bin, leggi.
3: Va bene,
2: ma fa te!
4: Io sono convincere lo scritto, se gli fare un po' più frate. Troppo sangue su questo, non lo vedo.
1: Dio,
2: minchia, ma
4: è una cosa troppo bastata, io non so come cazzo fate ad amare con Meld.
3: Ma con Meld è bello. Forse posso dirti più
4: fai. Mattia. Io posso l'ho visto su Solaris, la troviamo giocando.

0: me, I'm looking at the Jomo. Quando è che va? Va a vedere un po' quando mettere, decidiamo il gioco.
1: Per che cosa?
0: Per mettere su un miracolo.
2: Com'è?
3: Calma con Midel 3.
2: Ma perché? Come parco soft ci siamo?
3: Ci siamo? Ma come migrazione non lo so. Non so Martin cosa ne pensa.
0: Chiediamo.
3: Martin, cosa ne pensi qui? Intendono scegliere un giorno per finire definitivamente la migrazione di Midlab 3. Quindi uno di questi giorni.
4: Siamo tutti qua, lo facciamo tutti assieme.
3: Si fa tutti assieme appassionatamente. Ieri Midlab è quasi morto per la mancanza di luce. Abbiamo veramente pensato che Midlab fosse schiantato.
4: Un buon modo di per mettere giù Midlab 3. Ma c'è X3 su Midlab 3?
3: È per forza.
4: C'è.
3: Io uso parole grosse.
4: Tu sei grosso.
3: In esatto. Parole proporzionate alla mole.
2: Ma chi è che mi sta uffando così?
0: Io ti ho fatto delle cose prima.
2: Ma ancora? Sbattuto.
3: A me avete rotto i coglioni con la vostra occupazione di banda.
0: Io non sto occupando niente. Ma sto aspettando due.
2: Ma la lobster prima. Così.
3: 4 minuti al secondo.
0: Io sono due byte circa.
3: Va bene, ti devo disabilitare allora?
0: Return RST.
3: Io ti disabilito.
2: No, davvero, vediamo quanto è grande, va? Un attimo.
0: Sì. Caricata altri due giorni, sì.
3: Poi è arrivato il vero Nepal.
2: Oh, come era del
0: cazzo. Mica la turca.
2: Oh, guarda caso.
0: Ho un altro invito più tranquillo. Già c'è il 3.3.
2: Allora, ti ripasso tutti per l'ultima volta. Adesso me li metti nella playlist. Poi me ne vado a fare il cazzo per voi.
0: Va bene. Io ti voglio aggiornare da quello. Mettiamo in 3-2, uno fa un bel CQS. Ecco
3: il GPS, basta. Martin mi ha scritto salute.
0: Salute a cosa?
3: È uno sternuto.
0: Saluto a una forza.
2: Minchia che comando. E ZML make meno F meno I meno T meno X meno minchia.
0: E lui sta. Gentoo è molto bene come distribuzione. Se uno deve usare Linux che usi Gentoo, non quella merda di Debian. Capisci, no, che emerge non è a pittighet.
3: È merde. È un tape, è un tape che sta tappando.
2: Ma crea restrizione questa sera con moderatore?
1: No,
2: owner che
1: puoi scrivere solo tu.
2: Ah,

0: Ma quel buddace che doveva venire è scomparso.
1: Pardon?
2: È online.
0: Infamato.
1: Frocio Naito, non dovevi venire?
2: Suca, lui dice suca forte.
0: Infamato.
1: Infamone. Infame. Mezzi in merda, buddace di merda.
3: È cornuto. Io ho trovato una canzone interessante.
1: Come ti pettini che hai le corna, eh?
3: Ho trovato una canzone interessante.
4: Canzone.
3: Eros Ramazzotti, Fuco nel fuco.
5: La versione
3: speciale.
2: Come fuco nel fuco? Ma per favore.
4: Peccato come mi non si trova.
1: C'era il tuo piede qua?
3: No, questo qua però.
1: Ancora. Allora ho le traveggole.
3: Tra un po'.
5: Ma ti cerco, lo metterà di là.
1: Night lo dice: sono andato sui colli con la bici, sono andato in discesa a 50 tutto sudato e sono crepato una settimana a letto. Effetto congelamento.
3: Vabbè dai,
4: tu sei rotto qua?
3: Sì.
4: Che forse, allora dai un'occhiata qua.
1: Ma che spacchio di musica è?
4: Guarda di questi script qua. Add e remove. Ok. Guarda di questi script.
3: Pronto?
4: Quindi prima che
1: come sei dispiaciuto?
3: Vado ad aprire la sclera.
1: Sì, fargli la sclera nel culo.
4: Sì. Anche se andava sul libro, se capita.
3: Oh, sarà contento perché
4: sono. Oh, sale, esce dalla vaselina. Che ritenete voi che
5: sale grosse per quel punto, così almeno gli crea un disturbo maggiore.
1: Dio lebbra.
3: Allora.

0: Perché sta?
1: E due. Metti qualcosa di serio. Sì, sì, è musica di stimolo al bucacche.
2: Watashime. Hai capisci di Watashime? Ne capisci di Matagatsu Katsura? Katsuhiro Tomo, ne capisci di Katsuhiro Tomo?
1: Che cos'è Pompino.c? Ah, vabbè, ma canguro. Che sfratturamento di cazzo!
2: Comunque Nictol è frocio.
1: Sì, sì, Nightol è decisamente...
3: frocio! Nightol è frocio!
1: Io sfascerò tutto.
2: Sì, sì.
1: Lo
2: sfascia, tanto Nightol rimane frocio.
3: Frocio. F-R-O-C-I, omosessuale, buddace nell'ano.
1: Rarissimo.
3: Buddace nell'ano. È un sinonimo di frocio, di pederasta, di puppo, calamaro di scogliera.
1: Scatoletta di donna. Di troiono.
0: Sì, perché non c'è il filtro sulle cose.
3: Trippa, chi si fa i cazzi suoi campa 100 anni, fatti i cazzi tuoi. Io vado quando è ora di andare, né prima né dopo.
0: Che cosa? Sono nella pagina a casa RM asterisco un po'.
1: Alla finezza, quest'uomo, solo fiori e petali di rose dalla sua bocca.
2: Petoni.
1: Ciao bello,
2: bello prosso. Ci vediamo.
1: Ciao amichetto di dietro. Ciao dai, buonanotte.
0: Ciao ragazzi. Ciao Aldo.
1: Rarere.
0: Vabbè, Crea della minchia. Crea e me.
1: Appiccina. Ma dove è così? Ho creato, è il mio mancino. L'hai fatto tu?
0: Poi da mezz'ora che va avanti, dietro. Un po' di settimane, un po' di mese, tutto tra i nostri quattro.
4: Però non è questa,
0: io non ne posso più. Solo tu riuscirai, finirai tu. Abbiamo finito in quattro.
4: E poi non posso rilassare.
0: C'è? Venga. Io non devi fare il take, non devi fare la parte. 150 mega, lo possiamo fare in
5: contemporanea?
0: Sì. Abbiamo multitasking più finale. No, lasciate guardare.
5: Che
0: mi dici
6: di questo NAS 189
0: mega,
6: 120 pieni? Vabbè,
0: 189, ne prendiamo
6: 250? Vediamo se lo vediamo. Ma io ci stai
5: one, insomma, ci voglio andare il locale, si
0: il locale usando questo monitor?
5: Sì.
0: In più, questo da 525.
5: Arricchiti.
6: Arricchiti.
0: Thank you. Niente, ce l'ho tutti da 525, ce l'ho grossi.
5: Cioè, tutti grossi, eh?
0: Eh sì.
5: Bravo.
0: L'altro canto è il formato grosso.
5: Formato grosso.
4: Quando c'è grande roba, non guarda un po' come se tu
0: vuoi. Grande, ce l'ho.
4: Invece, hai c'è il segnalato, la scatoletta di donna, la scatoletta di donna.
0: Ah?
4: La falsa scatoletta di donna.
0: La tua volta.
4: Grazie, anche oggi dovrò scomprare il signor Bo.
0: No,
6: le 23.50. Poi, quando è venuto, come l'utenza, quando uscire internet, quando mi collego a casa.
0: Quello che mi dice,
6: scusate,
0: perché avere la scheda di smouse? È più pericoloso di avere il tema, da tutti gli utenti del gruppo Tape, per esempio. Creiamo un gruppo Tape. Abbiamo il permesso di lettura e scrittura al gruppo dei dispositivi. È giusto lei avere il suo ed è. No, è un po' fastidio. Se tu.
6: Dimmi. Che c'è?
0: Pronto? Dipende, non è.
6: Pronto?
0: Il gruppo non è per loro.
6: Ti sento, no? Shine.
5: Adesso
0: no, per cui dire una cosa che potrei fare velocemente.
4: Nirvana, poi glielo chiedo una cosa.
0: Sì.
4: Praticamente la gente quando monta le cose, monta qualcosa, un si
6: di roba. No, che hai avuto? Da pagare
4: la niente, la monta con le russe. Fa russe brutte e cose. Se io faccio un certo modo, per cadere con me. Non me li cambia.
1: Devi rimontare il ritorno.
4: La moto ritirata, non mi cerca
6: ok,
4: cerca un po' di là, la legge sono solo rotta,
6: scaffali, scaffali di spazzatura, Alberto?
5: Ah, devi montare, cambiare l'owner e poi rimontarlo.
1: No, la rimonta è
6: il
1: right,
6: mount, scaffali, la spazzatura di via Gandolina, questo che trovi con me, scaffali, andiamo.
1: Siete un pugno di malati di mente!
5: Okay,
1: andate! Io non lo so!
6: Guardate gli scaffali!
1: Scendete ragazzi, dategli dare una mano, vi prego! Fatelo per il film e il video! Scendete tutti!
6: Ma no, non è certo shine!
1: sotto?
5: Andiamo.
1: Ci sono degli scaffali
6: qua. Andate, prendete, ci sono i miei scaffali.
1: Donati per voi tutti in remissione dei peccati.
6: Andate,
1: stiamo andando, due famiglie la stessa cosa. Scaffali, la tromba degli scaffali.
6: Tu non fa mai un cazzo? Non fa un cazzo.
1: Ma che vuoi? Io sono qua da due giorni a scoppiare.
6: Ma va sì, a scoppiare, deve essere eliminato.
1: Tromba degli scaffali.
5: Vabbè, ora
1: comunque può fare quello che vuole.
5: Attenzione,
1: fai anche il tuo mod. Così. Ma tu sai suonare questi tipi di tromba?
5: Io lo so qua, che? Come andrebbe fatto?
1: Come la tromba? Sì, come la tromba.
4: Operation on the
1: c'è di
4: la Russia non mi fa cagare.
1: Andate, poi mi fa fare un bel botte. Me lo farà fare dopo.
4: Se ne andrà a pescare?
1: No, devo trombare di culo e stretare di corpo.
5: Ma vado anche io.
1: No, tu resta.
5: No, ho deciso.

Sí, ¿quién? Baterías. Vaffanculo chi mi fa gli squilli. E gli ho calato 3 centesimi. Te vai a fartela mettere nell'ano di Roosevelt.

0: 10.
1: Oh, ciao.
0: Sei tu. Eh? E qua c'è la musica di sottofondo. Sì, sì, sì, ti sento. Ah, sì, aspetta. Mi sento, mi sto sentendo in sottofondo. Sì, ok, dai, ciao, ciao. No, non lo vedo ancora.
1: Mamma mia.
0: Era Martin.
2: Non vedo il telefonino. Vediamo adesso se ricarica.

0: vediamo un po' di cosa si tratta. I ragazzi sono scesi sotto a prendere delle scaffalature che a quanto pare sono state trovate buttate nella spazzatura, ed ecco che li vedo risalire. Andiamo a vedere. Ah, vedo il telefonino di Martin ed è veramente... Madonna, ma ha un sacco di tasti. Allora, queste scaffalature? Sono ok?
1: Sono pure... No, vabbè, non c'è niente. Come sono?
2: Beh, qua. Legno e metallo.
1: Come sono?
2: Ma... Ma chi sa di...
1: Non mi piace.
3: Devo, ma cos'è?
1: Ho fatto molto per seguire queste cose.
3: Ma che cos'è?
1: È quel brano di parte.
0: Ah.

0: che scappalature del cazzo.
1: Ah, che dolore incommensurabile provo.
2: Non so di cambiare, perché non esco di nuovo.
3: No, devi disabilitare, ma no, devi fare abilità.
2: Aspetta,
3: non
2: è
3: 58, 58.
2: Oppure
1: Mi pare il sound perché è
4: perché non prendo la
1: originale X,
3: non abbiamo la certezza,
1: esistono certezze, non esistono,
5: l'unica cosa certa è che non esistono certezze.
4: Che versione è?
3: 101-105.
4: No, non è l'ultimo, c'è la
3: 1-0-2. Vabbè, io con la gente faccio meglio.
2: Guarda come in qua,
4: adesso lo trova?
3: Sì.
1: Anche tu c'hai i tab a cazzo.
2: Vabbè, comunque guarda, no, lo devo montare chi vuole. Ma montare all'estero,
1: cos'hai contro la Befana? Non bestemmiare la Befana, porco dio.
4: Il carbone.
2: Vabbè, faccio tutte cose.
3: No, dipende, dai. Floppy, posti e CD.
1: Io sono un seguace della Befana, cosa credi?
4: E io dei morti.
1: Sono un Befanone. Non vedi che ho il crocifisso della Befana? Seguace della Befana.
4: Crocifisso della Befana.
1: Il Befanifisso. La fissa della Befana. Ci faremo spiegare dal professor Pallotronsky qual è il significato della parola fissa.
6: La fissa. Dicasi fissa, quella che molti chiamano figa oppure fica, dipende dalle regioni d'Italia. oppure chiedo qualcosa che chiamiamo Opaggio.
1: Lei è un vero professionista.
6: Ci sono un professionista della parola.
1: Della parola che offende. Esattamente. Quali sono gli insulti più in voga tra i giocatori di rugby? Avversari, ovviamente.
6: Ma non ce ne sono.
1: Non usate insultare pesantemente l'avversario.
6: Mi ricordo che una volta a Roma c'era...
1: Dai, racconta qualche aneddoto di partite di rugby.
6: A Roma c'era un giocatore della Roma, dell'RDS, che si chiama Scimmia di cognome. E quando noi l'abbiamo visto,
1: Madonna,
6: lo pigliamo in giro, facciamo così, e questo si è incazzato, gli ha dato un pugno a un mio compagno e l'hanno buttato fuori.
1: Queste sono le tattiche che immagino che vi insegnino durante...
6: No, minchia.
1: Vabbè, questa è guerra psicologica. Mi fate... Avete guadagnato un... cos'è? Poi si possono sostituire comunque quelli espulsi, no? Comunque sono espulsi per un tot di tempo.
6: No, se c'è cartellino giallo sei fuori 10 minuti. Se sei rotto vai fuori.
1: E non... e giocano con un uomo in meno. Minghia. Ah, minghia. Il pene, come si suol dire.
6: Scusa, io adesso che ho creato la mailing list di HTML di tiro mancino at freaking.org e aggiunto un utente. Non so un cazzo di questa cosa.
1: Non ho capito una sola parola di quello che mi hai detto.
6: Ebbene, anche perché non ho detto...
1: Un cazzo, praticamente. Quale risposta vuoi da me? La risposta numero uno, la risposta numero due o la risposta numero vaffanculo? Quale risposta vuoi?
6: No,
1: ah, niente, ok.
6: Poi
1: ma l'altro non sta lavorando, non mi hai neanche sentito quello che ti ho detto.
6: Non l'ho sentito.
1: Ti ho detto, quale risposta vuoi? La numero uno, la numero due o la numero baffanculo?
6: Aspetta, lo vedo.
1: Io anch'io sto parlando con Martin in questo momento.

0: Allora, adesso lui mi dice dici A e trovo un orologio. Ok, io l'ho detto A, però appena l'ho letto l'ho detto. Credo che ci siano un 3 o 4 secondi di delay. E sono tanti i secondi di delay allora.
1: Download RISC 6000 micro code update.
2: E com'è il montante di te?
3: Di media lab?
2: No, c'è delle cose.
3: Aspetta, contento, guarda un po'.
2: Com'è la nuova?
3: Si chiama Challenger o l'altro si chiama Discovery. Non devi capire, non ti ne puoi essere Discovery o altro.

0: 我个人建议说，不给发一个建议，怎么样？什么建议？
1: 他
0: 可能
1: 他也买不上。
0: 我给他这样当总，这样我也得，但这个。
1: 你先准备一下，嗯。
0: 그래서우리한테는그래서우리한테는그래서우리한테는그래서우리한테는그래서우리한테는그래서우리한테는그래서우리한테는그래서우리한테는그래서우리한테는그래서우리한테는그래서우리한테는그
2: 래서우리한테는그래
1: 서우리한테는그래서우리한테는그래서
3: Oh, abbiamo la flat al poetry.
2: C'è acqua?
0: Me ne fotto del poetry. Sì, ma quando l'avete fatta?

0: Ma che è successo?
1: Niente, abbiamo la flat.
0: No, no, quasi, stai dicendo.
1: Abilitare SSHD su Columbia installato ma non è avviato.
0: Ah, sì, me l'ha detto, solo che ho la stanza chiusa. Capito?
1: No, Columbia è la. È una delle spalle.
0: Io ho capito, quelle là sotto. No, io pensavo che erano quelli là sotto. Allora sì.
2: Dove vedi? Dove ti tirano? Poi ti prende power o power to see.
3: No, è questo.
0: Sta facendo tu?
3: Sì. Ma il problema era se lo fai in rete non nel list,
2: probabilmente su i channel di Rios, ma Rios può portare provare, tentare, quando sarà non bloccherà.
3: Ma anche adesso.
2: No, adesso.
3: Sta facendo avanti indietro.
2: Però l'ha finito quello nuovo.
3: No, quello nuovo ancora non l'ha finito. Siamo al 33.

0: Questi di Rom, la sesta parola di uno di BM.
1: Quindi non
0: che mi hanno aspettato. Non so come si va,

0: customer IBM per avere informazioni.
1: Telefoniamo.
2: Ah, vabbè, allora ho creato la mia list, quindi basta che gli faccio questa cosa.
3: Oh, di sicuro ci sono 16 megabyte di RAM, standard.
1: Minimo 16 megabyte.
4: Noi avevamo 16, sono poi 16 blocchi, 16 minimo, 16 minimo.
3: Quindi ci sono 16 megabyte memory card con 32
5: H. Ah, no?
6: Cioè ti rendi conto? Questo è un limitatore di banda.
2: Che avevo detto?
6: Io non credevo. Per cui era messo qua e diciamo, ma perché non suca, non suca? E invece l'ho tirato su e mi sta sucando l'inferno di cristallo. Sto diventando pazzo, no, sto diventando rincoglionito, ecco la verità.
1: Me la metti sul coso? Ce l'ha l'ovente, ma magari che tu portate.
3: Ma che cos'è?
1: Dai, già quello che ti c'è.
6: Ma cos'è sta roba?
1: Ferra.
3: Speed metal.
1: Senti qua, guarda.
5: Dai, lo metto nel
1: senti la partenza. Pausa, mi piace l'house.
5: Dai, gli ho messo le FTP.
1: C'è un bordello prendere.
5: C'è
1: una posizione Wind. C'è una posizione? Wind. Cioè appena sono a casa
5: la donna là, l'ho messo
1: l'altro mondo. C'è, l'ho
5: sentito tu. C'è un bordello. C'è la russa, la prende le mani. È un bordello.
3: È accorto
1: ha visto
6: vai su www.coney.org
1: Coney
6: con la K, Coney con la Y, la K iniziale e la Y finale, e scaricati quei mod che sono fatti da un amico mio che fa hardcore massiccia.
1: Vabbè. Oh, quando è che ne è? Beh, allora sto
6: bombando. Non è il caso, sì. Ciao.
1: Vabbè, non sono sempre felice, è stato
5: un'altra cosa. Invece, guarda una cosa, l'ML Donkey funziona anche da remoto. Se dallo stadio su server, se c'è via web. E poi tutte cose, è un abbezzo.
1: Ecco.
5: ML Donkey. C'è l'interfaccia web. Per scaricare, per
1: donkey?
5: Sì. No. E poi donkey poi lo schifo, non è schifo al sistema di italiano. Io ero un mod, dicevo, ma faccio la parte, non si deve fare.
1: Ah,
5: ma
1: tutta la lotta, come dicono qua.
5: Io l'ho ce l'ho. Però ma le donkey sto trovando le cose. Sto trovando un po' bello. Poi ti c'è il faccio grande,
1: non scarica. Ma
3: non
1: è che
3: non sappiamo un po' di spazio.
5: Un po' di
1: spazio. Vabbè, anche
5: su un po'
1: c'è pure bellino
6: la chi è che voleva sapere di questo Windows Manager chiamato PVM?
1: Oh che schifo, ho un po' di tutto però.
5: Vabbè, è una specie di ricordo, di scuola.
6: Beh, sì.
7: I got your dreams in my head. You stuck up, corny motherfucker. Taking over flows is the man. No, need a biscuit to save this fool from John Davis. I'm on the drop a little inside still. You best step back, cause I'm a kill. So what you thinking, Mr. Rapidy Man? Doing all you can to look up ready. Sì, è una specie di Xbox, ma è orrendo. Non ha niente. Ma un cazzo.
5: Vabbè, sai, è stato molto il culo.
4: È stato questo errore. Lo sforzo.
6: I nastri vecchi si sminchiano facilmente, anche quelli nuovi.
5: Yeah, I'll jack up in your eyes. Slam it, shoot the ladders while your ego shatters.

0: Ti sei spento?
1: Perché?
2: Dai, ficcia tu!
1: È la prima volta che sto
2: parlando. Provare.
3: Ma dico io, ma una vista non era partito che prima dell'login, ricordo? E non l'ha fatto più.
2: Come se avesse perso tutto le intercettazioni.
3: Non si dice più a rispondere una minuto.
2: La minchia no. Il 3-2, 4, 3-2 si dice no.
3: Non mettete il 3-2
2: qui? No, per quanto? No.
4: È la bull?
3: E perché non l'abbiamo fatto
2: prima?
3: Perché
2: abbiamo il 3-2-5.
5: Non è giusto.
2: Mettiamo il nostro originale.
3: Mettiamo il nostro originale.
2: Abbiamo fatto il backup.
3: Tanto questo è il numero.
2: Però le icone sul desktop per Fluxbox per modo
0: chiamatemi l'artista del suco.
4: Ma c'è stato il telegram, c'è stato il telegram porcare di oggi di
2: anno. Ah, KDE mezzo gnome.
4: No, KDE con le dita. C'è il

0: Dai,
1: dai, siamo sententi. Questa è Zappa.
0: Sì.
1: Tu dove l'hai trovato?
2: Allora,
1: cioè, in realtà non è proprio Zappa, però.
0: Ah, sì,
1: di dietro. È il momento della nostra rassegna stampa. Rassegna stampa di Radio Cybernet. Da qualche parte c'è la guerra. Qualcosa è bruciato nei dintorni di Venezia. A Hong Kong la gente si ammala. In Italia ci sono delle partite di calcio. Passiamo adesso alla politica. I soldati fanno la guerra. Gli uomini politici dicono delle cose. E adesso la cronaca. Brucia un mulino, non ce ne frega niente. Uccisa a coltellate, la gente si ammala di polmonite, carabinieri in manette, questa è una bella notizia, devo dire, coprivano gli spacciatori. Napoli muore di polmonite, forse stava male. Economia, risparmiare è bene. Vediamo cosa dicono una sezione esteri.

0: notizie di oggi per quanto riguarda gli esteri. L'Iraq non è un paese molto tranquillo. Bush dice delle cose. La Siria è uno stato di birichini. In questo locale non si fuma, butta fuori, ucciso a New York. Sembrano i fumetti di Elftor. La nostra rassegna stampa finisce qui, se abbiamo l'approvazione di Pallotron.
1: Mi va bene.
0: Grazie per averci ascoltati, insomma, va bene così.
2: Mia va bene.
0: Mia va bene.
2: Io uso, addirittura qua parla di che è tua X 4.3.
3: Ah, ci sono dei. Ma no, che cazzo sta scaricando?
0: Noi siamo.
3: Sta scaricando la valle di posta.
0: Non ho capito. Com'è questa riuscita di
3: mattina? È il termine F var come var log mail.
2: The Gays.
0: Alleluia! È il. Tutti i vari sugaminghi che si controllano la posta.
3: Sto cercando di fare. No, è Medela.
0: È Medela, no?
3: Sì, ma io sto facendo il
2: squadre di Skype della mia lista.
3: Come osi?
0: Minchia.

0: Rimasta quando l'hanno la botta?
1: Aspetta.
0: Oh, la botta?
1: Aspetta.
2: Minchia, mi sto giocando l'amico, sto gomito.
1: Ah, eccolo qua.
0: Ieri era veramente impegnato, no?
3: Non sei di Atom, meglio la muore.
0: Perché non ti segue un po'?
3: Dai, è per tutto. Sono pure una vecchia, no?

Thomas.

0: Este lugar. Complicado.
1: Mario, no, mucho.
2: In the house, Zorzor, svegliami in inglese Zorzor at freaknet.org. Stai impazzendo?
1: Non capisco perché io gli mando i messaggi per fare subscribe, ma cazzo si dice? E non.
3: Ma a chi li mandi?
1: Guarda, faccio così. Dico mancino. Giacomo, mi senti?
2: Oh, finalmente Giada mi sa rospigliò. Il succa minchia di Jaromil. Leggeremo adesso un brano della... Mi passate la Bibbia, per favore? Un brano della Bibbia dedicato a Jaromil. Improvvisando, apriremo un pezzo di Bibbia a caso e leggeremo da lì, improvvisando su Jaromil. Allora alcuni dei capi degli Efremiti, cioè Jaromil, figlio di Giovanni, figlio di sta minchia, figlio di sto cazzo e di questo, figlio di quell'altra minchia, insorsero contro quelli che ritornavano dalla mailing list, dicendo loro: non dovete portare qui questi sorgenti, perché sopra di noi pesa già un compilatore contro il Signore. Voi vi proponete di aumentare i nostri kernel e i nostri moduli, mentre grande è la nostra colpa e una collera ardente grava su tutto il file system. Allora i soldati abbandonarono il file system e il bottino davanti ai capi e a tutti l'assemblea. Quindi alcuni users che erano stati designati per gruppo si presero cura dei moduli. Questi erano nudi, allora li rivestirono grazie ai moduli del kernel, li calzarono con delle socket. Diedero loro da mangiare alcuni shell code e da bere, e li unsero, non vi dico come. Poi li trasportarono con delle net pipe e li condussero a Gerico, città delle palme, presso i loro fratelli, i sorgenti, e se ne ritornarono da Richard Stallman. In quel tempo il re Akats giuro, Cronache 29,7 al versetto 16 dice: in quel tempo il re Akats. Basta leggere la Bibbia. Bibbia sul PDP 11.

0: Scusa, torna di là. Torna di là.
1: Dove?
0: No, volevo vedere Martino.
1: Martino. Il mago Martino.
2: No. Oh.
1: Che la bagnata voglio lavare.
0: The Black Page numero 0 e numero 1. Cose da parte.
1: Ma chi è che si contano la posta di 10 secondi? Ram, si contano la posta di 10 secondi. No, cosa che c'è? Login alle 23, 28 secondi. Login è... Ma il cazzo? Anche Valvo! C'è due.
3: Non so,

0: Vabbè, guarda come lo faccio. Guarda. Guardami. Lo faccio così e vaffanculo.
1: Lei ha veramente stile.
0: Grazie. Oh, tipo mancino. Hai trovato?
1: Di cacarmi la query, sto testa di minchia. Jaromil, testa di enorme cazzo! Hai una query che ti aspetta! Testa di cazzo!
2: Sei una testa di cazzo!

0: Quindi ancora RAM che si controlla la botta?
1: Sì, si controlla, aspetta, ogni... Aspetta, alle 22, 37 e 28 secondi. Vediamo quando siamo male.
0: Ogni minuto, dice lui.
1: Minchia. Comunque qua, esattamente ogni
0: minuto. Ma vaffanculo. Io ho a 3 minuti.
1: Io a 2 minuti.
0: Vabbè, in fondo non è molto differente.
1: Ma noi siamo
0: due. Esatto. Grazie.

0: Vediamo se adesso post fix merda mi manda le mail. Che c'è un problema?
1: Pallo 2 maggiore e Apple, giusto?
2: No, dico 2 con
0: 2 due maggiori. Apple.
2: Ma si può usare 2 e 2 maggiori per aspettare lo stato a terra.
1: Se metti solo 2 maggiore, qui va a sovrascrivere, giusto?
2: Ovvio, ovvio.
1: 2 maggiore che
3: God, you're so weak.
0: Si può anche riferire agli standard, agli descrittori standard.
3: Tuac!
0: Non che fare 2 maggiore per mantenere maggiore per gli altri. Sì, sì, credo di sì. Però ci possiamo fare anche lì.
3: Grande musica questa notte su Radio Cybernet. I Korn. Oh, scrivete.
1: Sì. Quindi,
0: non mi era modo. Non ti avete di buttare. Vediamo poi un qui che poi...
3: Devi uscire e rilogarti, mi sa.
0: Non c'è che rutto, non fa...
1: Oppure...
3: No,
0: penso che
3: deve
0: uscire.
3: Devo riaverli. Chi?
1: Un quarto.
3: Non conosco.

0: はい。
1: Yeah, I'll put that here. Ah, I got you
2: done
0: a disco. Ah, no.
3: Dovevi chiedere a questo che era qua, pure a Balbo. Loro te lo spiegavano un attimo. Io essendo rincoglionito ci metto un po'. Beh, settimana prossima comunque. Io. Oppure ci becchiamo in rete. No, in rete no. Di chi è? Tuo? No, non è complicato.

0: penso che non succede. Io mando la posta, no? Posto fix, io ho detto questo cose qua, tipo i mai che sono questi miei nomi di posto, no? Poi quando la posta che la suscita, tu local freaking dog di quando si subscribe, bla, che mi fa? E tu remote, parlo con, e cerca di risolvere il nome di me. E poi mi dice, count good fin del nostro tempo, non so bla bla bla. Se ci metto tipo qua freaking.org my destination, lui mi manda la posta. Posto fix, perché mi dice. Che cerca, se tu, cioè io mando la posta a tipo Tiro Mangino at freaking.org, lui la reinterpreta come vocale e me la sdoga su se stesso.
1: No, ma perché tu basta minchia la termine spada con freaking.org?
0: Perché?
1: Ma comunque non lo conosco Postfix.
0: Questo è un problema quando mi devo descrivere, quando devo usare il telefono, che puttana.
1: No, sul mail, no. Il mail è pieno di buchi, una cosa pazzesca, Dio mio, basta.
2: Ma la cosa è meglio Postfix oppure Qmail?
1: Qmail, Qmail.
0: Non è vero, non è così.
1: No, Qmail è una minchiata. 5 file e hai finito. Veramente una minchiata. È un bordello forse installarlo, passare da Qmail a Qmail. Con la Yentoo sicuramente ti verrà un po' più facile.
2: No, fino a ieri almeno funzionava. Ma perché? Forse essenzialmente a me la
1: Io mi sono incoglionito con Sendmail, effettivamente.
2: È vero, no, Sendmail non funziona. Cioè, io ho fatto cose che tipo, diciamo, fai questo.
0: Non è che non funziona.
1: Perché è tremendamente incazzuto Sendmail. Si incazza facilmente Sendmail.
2: Comunque è buggato il
1: corso. Spesso vengono fuori un mare di bug.
2: Comunque si possono arrivare.
1: Che fai? Te ne vai?
2: Sì, no, ne ho a scuola. Ho la messa.
1: Eh?
2: Ho la messa a scuola.
1: Ma dai? Vabbè, e ci devi essere.
2: Sì. Vado lì a bestemmiare.
1: Dentro di te bestemmiare. Ma prenderai l'ostia senza confessare.
2: No, vado in giro per la scuola, tanto per far la presenza, è 2 settimane che non vado a scuola.
1: E, certo. E vaccelo. Ciao, dai, ci becchiamo in rete.
2: Ciao,
1: ciao.
2: Mercoledì, giusto per l'installazione.
1: Come siete rimasti allora?
0: Come? Tu dici i tuoi giorni liberi, quali sono?
2: No, mercoledì.
0: Aspetta,
1: mercoledì.
3: Mercoledì
0: pomeriggio, no? Tutto mercoledì pomeriggio.
2: Sì. Okay.
1: Perché non metti quei gran pezzi rap che mettessi dentro?
0: Questa canzone, poi
1: te
0: vogliamo.
1: Ok.
0: Ok, va bene. Allora,
1: ciao!
0: Ti
1: rimani,
0: così che avevo detto. Ciao, ok. No. Io rimetto.

0: mangia me, va, attiva mancino, portino, subscribe, attiva il logo. E poi ti disiscrivo.
1: Allora,
0: mandami mail, per piacere. A Tio Mancino, Tattino, subscribe, blatt, click, dotto. Col cazzo di... Ok.
1: No, soggetto a bordo, ma allora vaffanculo!
0: No, no, vabbè. Invece, se questo è proprio il CD, qua la ISO, Simone è l'ultimo, fa un dar... Ancora di tutto, c'è quella scelta. Di nuovo? E poi a parte che tanto.
2: Perché c'è scrivono ci vado di nuovo,
1: l'ho mandato senza GPG, eh?
0: Sì, sì, no, vabbè, anche con GPG è bello.
1: Anche con GPG. Sì, lo so, però. Mi sono rotto i coglioni.
0: Perché cazzo di cosa?

0: Hurra! God bless America! God bless Donald Trump!
1: God blow America!
2: Ma le dici i fumetti? Elftor, non li conosci i fumetti di Elftor?
3: Sì e no, nel senso che la grafica non è nuova.
2: Dice che una scrittrice si è incazzata perché okay, ha parlato male gli ebrei.
4: Dai, c'è la posta, perché c'è?
2: Aspetta, no, gli sto facendo vedere sta cosa. Sa per un dire il comic about Israel. Hai sentito le novità? Dimmele un po', credo. Sono un elfo e un pezzo di formaggio. Gli israeliani hanno invitato i palestinesi per diventare un'unica democrazia con tutti gli stessi diritti. Evviva! Gli israeliani non possono fare. Ma attenzione, non va tutto bene. I palestinesi stanno riunendo il più grosso gruppo terroristico sulla terra, l'Islam. Hanno milioni di terroristi che vogliono distruggere la libertà, la democrazia, come Stati Uniti e Israele. Sì, billion, vabbè. Vogliono anche distruggere l'Olanda? Perché sentiamo che l'Olanda è un po' più libera dell'America. Menzogna, l'Olanda può fumare marijuana, vabbè, c'è
3: Okay.
2: Davvero, un po' di Olanda.
3: Sfumatori
2: di... Vabbè, pote la pipa quella d'arco. Yes, uccidiamoli tutti. They are not for America, Israel is a terrorist. Terrorist can possa essere riconosciuti al loro sguardo non amichevole e al loro linguaggio senza senso. L'unico modo per salvare questi miserabili è di macellarli tutti con armi medievali. Ariel Sharon is a peaceful man. God bless America. God bless Donald Rumsfeld. E poi dichiarazione di amore per la lettrice che gli ha scritto queste proteste.
3: Ah, okay.
2: Cioè, ma ce ne sono. Cosa devo vedere allora? La posta? Vai, vai e ridi. Yo, yo, yo. Ok, hi, this is the Edmund program. I'm managing the Tiro Mancino.
4: Ok.
2: I'm working from my own. No, perché non mi ci iscrivo.
4: E ti iscrivo subito. Ti iscrivo di qua.
2: Come devo fare allora?
4: Ok, fai un reto.
2: Così?
4: Sì, vedete che stavo scrivendo il nero file, capito?
2: Così impatta?
4: Sì, devi scrivere per forza, se ti compri la mia. Eh?
2: Fatto.
4: Io non riesco a mandare le email con posti in modo semplice.
2: Cambia posti.
4: Metto come.
2: Ah, ecco qua, Trips, Method Man e il bene, me li copi questi mail?
5: Mica Trips, tu lo sai!
2: Io!
5: Già, questo loro disco è bestiale. Dica il 2000 era morte. Io mi sono a vedere anche un concerto di Method Man.
2: Minchia, addirittura lei.
5: Ah, la maglietta Method Man. Dica il 2000. Chiara morte.
2: Spettacolo questo disco, spettacolo. Me l'ha fatto sentire Pallotron per la prima volta. In the life. In the house.
5: In the media lab.
2: In the media lab. Yo, Zorzor.
6: Just don't let it come between you and I, see? Everything is everything in this free brain. Circus, people are swift, trying to work it slow. With devil worship and satanic verses. It takes place in a world perfect, finding you. Children of the and we change this for the babies.
2: Questo è sullo Zen, no? C'è il maestro Zen, dice: se un albero cade nella foresta nessuno è lì per sentirlo. Fa un suono lui. E poi poi gli fa: qual è il suono di una mano sola che applaude? E il famoso, la famosa domanda zen a cui non c'è risposta. E lui gli fa: probabilmente qualcosa di questo tipo. E poi tappa col tesoro.
3: Bitch
2: puttana slap.
4: Hai fatto il replaio?
3: Qual è la domanda?
2: Hai fatto il replaio?
3: Ecco il rumore di una posta che parla, che applaude.
2: Sì. Sì, ma non ha risposto.
4: La posta che dice?
2: 101 storie zen, un libro interessante. Cosa dice, scusa?
4: La posta cosa dice?
2: La posta dice di Remancino Return. Ma, non è stato mandato su a nessuno dei miei command address.
4: Hai fatto questo lui?
2: Ho fatto un reply.
4: Dovevi fare un reply, sì.
2: E l'ho fatto. Eccolo qua il reply.
4: E non ti è scritto?
2: Ma però fate le playa per Mancino Help.
4: Ah.
2: Sì, ma si vede che mi aveva scritto per Mancino Help. Evidentemente.
4: Non lo fai a capo? Ma perfetto. Dice
2: il messaggio che ho ricevuto non è stato mandato a nessuno dei miei command addresses.
4: Ah, quindi non basta, lo devo inserire io. Ah, va bene. Oh, gli devi fare una lista dei scritti che scrivo io?
2: No, dovrebbe scrivere lui tranquillamente le persone.
4: Fuck

Che tipo di diavoleria è questa? E c'è l'elfo seduto davanti a un computer. E il pezzo di formaggio gli dice: è un computer, per usarlo scrivi porn. E se scrivi eBay puoi comprare qualsiasi cosa. Dalle ceramiche cinesi ai peli pubblici di Hitler. La storia numero 54. Qualche settimana dopo, urrà, i miei peli pubblici di Hitler sono arrivati da eBay. Estrarrò il DNA di Hitler dai peli pubblici, così potrò clonarlo. Yeah.

la prima volta su internet di un mio amico. Praticamente andai a casa sua, gli collegai il modem e gli spiegai come collegarsi, gli feci l'accesso con video online, credo fosse il 95, il 1995, e allora andammo su un sito che era una web roulette, dove ti sparava su un sito internet a caso, e lui cliccò su questa web roulette e venne sparato su www.stormfront.org, il sito dei nazionalisti bianchi. Il suo primo collegamento internet, pazzesco, ci è rimasto di sasso.

0: Ve? No lo he visto.
1: No
0: lo he visto. Aspetta, mi vado a riprendere il messaggio originale. Cosa questa merda?
2: Yeah.

0: Allora io gli faccio tutta la procedura, guarda.
1: Sì, dai, per favore, perché sono paziente.
0: Subject, porco dio. Porco dio, ok, control K, X, control X, BGP, dimentichiamo. Ok, mandato il messaggio di nuovo.
2: No, non stavo facendo il boot dal carico.
3: Non so se io ho messo quello copiato oppure quella appena copiata.

0: niggas get all up in your guts.
1: E la minchia. Mi risponde Tiromancino help.
2: Da un minuto, ma perché?
1: Ora mi dice confirm subscribe Tiromancino Patreon.org.
2: E se fai reply? Ma chi devo fare reply?
1: Ma questo non mi è comparto.
2: Ah,
1: mi
2: ok, allora no, sistemare. Fai reply, vedi che cosa devo fare.
1: Però dice send ad empty reply to this address, che è un casino.
2: No, potrebbe essere automatico, vedi?
1: Ah, reply tu. Reply tu, perfetto.
2: Ok, ok, ok, ok, fine. Vabbè, voglio funziona. Vabbè, ci bisogna anche così.
1: Ho fatto. Vediamo ora come va.
2: Dovrebbe essere qua.
3: Sto augurando una buonanotte poiché vado a dormire.
1: Poi lunedì 10.
3: Poi non
1: vediamo la prossima settimana.
3: La prossima settimana. Se ci pensi, portami gli
1: schemi. Già. Io.
3: Se vuoi ti mando l'email domenica. E non posso andare. Ci vorrebbe il GPRS.
1: Ma va bene, dai.
3: Ok. Bye.
1: Buonanotte.
3: Buonanotte.
1: Ciao. Beh, che fa?
2: Sono problemi miei con il fatto che non riesco a inviare la posta bene, però sono usante come va. È arrivata la risposta? No, aspetta, vedo qua. Blame on our rain fire when Johnny Storm. I'm shocking like live wire. You have been warned. I prolong this next chamber to make it strong. Killing them softly with this song and no. Let no. Them toes get their tag on. Dead men run no marathon. On my feet closer. I slam just like my coach. I'm on all theories. Dead that straight off the meat rack with this one. You get burned playing with Nick's son. Hot biscuit. Stand back, don't make me spit run and paint pictures on the walls of your mental. With hot lead from out these pencils. I am long since I was young and not knowing where the next bill was coming from. Been troublesome for all those posing a threat. If I

0: Becchiamo
1: allora, la roba va bene qualunque giorno tranne il lunedì e giovedì.
0: Ho capito.
2: Buonanotte.
0: Ciao, buonanotte.
2: Ciao.
0: Grande?
1: Questo ce l'arriva di meno.
0: Sì, no,
2: io no.
0: Io tutte cose. Grande quanto?
1: Va bene, tutti i giorni verso le 7 PM, tranne il martedì.
0: Verso le 7?
1: Sì,
0: vabbè, poi c'è la chiamata di me che sono amico lei. Allora io devo capire che sto contigo di porto
2: di la suppa sta finendo Baby Snake il film.
0: Basta, io ho

0: Basta. È ora di interrompere questo stream.
1: No, ancora è presto.
0: Minchia, è presto?
1: Che fai? Ancora 1:30.
0: Porca madonna.
2: Questo è creato.
3: Capiamo il disco quantomeno.
2: No, questo è creato da me.
1: Quale?
2: Cioè,
1: ah, sì, sì. Okay. Già ho visto.
2: Sì,
1: e poi ho ispirato.
0: Ma quali è in inglese, scusate? Che ci fa i glu sulla primavera che tanto non legge la posta? No, ho capito, io.
2: Hai interrotto lo stream.
1: Fai meno
4: Ma è capito come fa?
1: Non dovrebbe dare niente.
4: Donna, però
2: è fatto male il codice di queste cose così.
0: Ah, così.
4: Non fa niente. Eh sì, ma ti dico come mai lui mi ha mentito, non sei un cazzo. Vediamo, mi ha detto.

0: Ho capito qual è.
1: Qual è il problema?
2: Parametro Mayo Inch.
1: Ma vai a fare in culo.
2: Ah,

0: Ma cos'è questa cazzata di tubo catodico? Cazzata! Cosa sa? È una cazzata! Il deficiente con la maschera, una cazzata! Cioè è merda da merda! Che cazzata! Ma è una cazzata colossale! È una cazzata! Cioè c'è un tizio... Poi c'è Free Jay, non lo so chi è. Sì, lo so. Però non capisco il deficiente con la maschera. Non so chi è Dindon. Sta colossale. C'era già Romil dietro, sì, ho visto. Poi c'è un batterista. Che cazzati. Che stronzata. Che colossale stronzata!
1: Madonna, ma è
0: pazzione! Che coglioni!
1: Che
0: stronzata! Madonna! Cioè sta lì, fa il deficiente, poi in giacca e cravatta a torso nudo. Queste sono le classiche cazzate di quegli stronzi che a modo loro vogliono far teatro. Ma che stronzata. Comunicazione zero. Che merda. C'è roba che non... Significato nullo. Che pazzesca stronzata. E merdate, merdate su merdate.
2: E Renzo ci faccio fare
0: il
2: if, bello,
0: bella
2: quale,
0: che troiata, cioè gli effetti Tommaso Tozzi in the house. Che palle, Dio, che palle, mio Dio, portiamola avanti. Ah, è finito. And mask, oh mio Dio, electronics, wow, data colossale. Porco Dio, che merda, solo in Germania merdate così. Oh mio Dio, che grandunzata, Dio mio. E poi altre 14 ore di schermo nero alla fine. Che troiate, che grandissime troiate. RM-RF Dindon video dine porco dine bolic punto avi, come cazzo si chiamava. Comunque l'abbiamo qui, l'abbiamo visto. L'abbiamo visto senza ascoltare l'audio, per cui non so, però generalmente a me queste cose teatrali fanno cacare il cazzo, perché sono delle, boh, delle merdate fini a se stesse. Merdate teatrali di merda. Io, se non c'è, per me il teatro è Shakespeare, quello è teatro. Shakespeare, dovreste fare Shakespeare, non queste merdate prive di alcun senso. Teste di minghia con due M, siete un'anteprima della vostra stessa minghia. Oddio mio, dov'è la recitazione? Lo chiamate teatro, Dio cane, ma dov'è che recitate, porco Dio? Mamma mia, cioè io mi metto lì, ballo come un deficiente davanti alla telecamera con una maschera di minchia sulla faccia, con dietro una musica che non c'entra.

0: sicuramente un cazzo, non l'ho sentita ma si capisce. E poi c'è un rastone che mi spara le immagini roto Buddax su un mega schermo di merda col Dick Sun. E mo uno si inventa questa stronzata e va a fare gli spettacoli, no? Ma dico io, ma com'è possibile? C'è lui che si sta incazzando. Oddio mio. Oddio mio, basta, delirio. No, che io non sopporto non sopporto molto l'uso delle maschere. E poi, boh, comunque questo non è teatro, questa è merda. È merda. Dine merda, muse merda. La commedia dell'arte. Ma la commedia di questa gran minchia, non la commedia dell'arte. Oddio mio, la commedia dell'arte. Ucciderli tutti. Dio mio, ucciderli. Shakespeare dovete fare, Shakespeare, non queste colossali merda. Ecco, è arrivato uno che ne capisce, finalmente. Oh, che cazzo. Uno sta lì.
1: Ascolta qua. A.K.A. The Iron Lung, A.K.A. Mr. Kincaid, A.K.A. Mr. Weatherby, A.K.A. Mr. Hinky, A.K.A. Hey, Mr. Tibbs, A.K.A. Marlon Gibbs. AKA
2: to
1: say hey kids, AKA
3: Lo bruciano.
1: AKA Donnie Osmond, AKA.
2: If you can't say it all, just say meth, stupid. Play too fucking much, Pookie.
0: Ma torniamo a parlare di questo spettacolo del cazzo.
4: Hey, yo, listen. I'm gonna let five of you motherfuckers in here tonight. If your man ain't on the guest list, he gets to the back of the fucking line. And you know another motherfucker there? I don't give a fuck if a bitch spill a drink in this motherfucking night.
0: E commentiamo insieme questo video che abbiamo appena visto, intitolato Tubo Catodico, che altro non ci è sembrato che una colossale stronzata da fricchettoni, che invece di studiare Shakespeare e fare il vero teatro recitando delle parti, Jeremy Sclera, Dio mio.
3: Domani ti fuccia a casa.
0: Eh no, domani vengono a farmi tubo catodico sotto casa. Jeremy il deletaniche. Arriva e ti brucia la casa.
3: Ertanica.
0: Atanica. Jeremy deletaniche, aiuto, aiuto. Minchia, invece, in effetti con la batteria dal vivo deve essere uno spettacolo. Verrò sfregiato da Jeremy deletaniche, ormai è deciso. Oddio mio. Però è divertente buttare merda sul lavoro degli amici. È veramente una cosa divertente. Oddio, sto morendo di casa. Ma senti. Ma sentiamo cosa succede a Catania alle 2 di notte.
5: È un flash, ma...
0: Stavano rompendo un po' la minchia. Andiamo a rompere il cazzo invece andiamo a rompere il cazzo a Nirvana. Che Nirvana, ma se io adesso ti spengo la X mentre tu ci stai lavorando sopra da ormai 12 settimane, che cosa succederebbe?
6: Potrei bestemmiare per la prima volta nella mia vita.
0: Ma c'è stata partita del Catania stasera? Potrei fomentare la rivolta con uno dei miei pernacchioni. Vado? Eh?
7: Ah, sì.
0: No, non è arrivato il pernacchione. Cosa succede, zio Nirva? Perché usi questo strano comando eco asterisco invece di usare l'S?
6: Perché sono in una shell in singolo user mode. Sto cercando di capire perché cazzo non crea il logical volume su quell'hard disk di merda.
0: E quindi non ha neanche il comando LS?
6: No, non ha un cazzo.
0: E l'unica cosa che puoi fare è eco asterisco per vedere quali sono i file.
6: Esatto.
0: Oddio mio, come siamo combinati male.
6: L'unico comando che mi serviva non c'è di più.
0: Questa è l'IBM, questo è il sistema operativo AX. Questo è una cosa da veri hackers. Zorzorz.
8: Ma tu avevi già installato la X qualche settimana. Il problema è che ti sei fissato con questa nuova versione di AX
0: che ovviamente non funziona. Io adesso Zorzorz andrò a pisciare. Zorz.
9: Ma stai andando a pisciare? Non è il caso. Non è il caso. Potrei dare un poderoso calcio sulla zona degli hard disk della X.
0: Oddio mio. Oh, mio Dio. Come dice il proverbio, il teatro dell'arte mettilo da parte. Anzi, la commedia dell'arte mettila da parte.
10: Ok.
11: Check my dogs at the reservoir. Grown made special up the day if niggas suit play. What you gotta pay and the games people play. John J, back around the way, Miss Filet. Mr. DJ, turn it up a notch, hit the replay. My third qualm niggas in the PJ. The cling on, bring on, the good times, the key on. Put rounds to be on, you're thinking, but you don't. I've been here, the shine on the black mind. Take it like the last time. Give up the grimy nigga, rag time, bad sign, bad line.
12: It's easy to get into the game.
0: Yo. Siamo distrutti.
7: Oddio.
0: Perché non te ne sbatti le gran palle?
7: No, no. Oh.

0: Sei partito. Minchia, sei partito pure tu?
1: No, però no. E poi ti faccio compagnia.
0: No, io mi metto a letto fra poco. Sto crepando.
1: Comunque è ZML.
0: È la morte, no, è una rottura di gran coglione.
1: Ogni scritto che ci sono non è vero. Però è che va bene, io composto per questo.
0: Oh.

0: Ciao.
1: Becchiamo in rete. Sì. No, domani io vado via nel primo pomeriggio. Mercoledì, giovedì prossimo, martedì, insomma. Per installazioni? Ah, non lo so. Lui.
2: Buonanotte, ciao, tirati le porte.

0: Il botto è che è rosa?
1: Mi dimetto
0: dallo staff. Non ho capito.
2: Signori, lo stream di questa sera finisce qui. Io sono ormai devastato dalla morte. E va bene, io interrompo qui questo terribile terribile. Non posso cambiare proprietà del file. Hai salgando gli MCD Midnight Commander. Hai fatto il sugaminghia sei. Ma che c'entra Crudele Dorfmeister? Scusami.
0: Ma che stavo dando? Dice che ti piaceva.
2: Ma ce li ho?
0: Ce li hai?
2: O no? Questo è quello nuovo? No, no, come in Method Man.
0: E questi qua, no?
2: Eh?
0: Perché se siete nuovi vuoi?
2: Ma, no. Minghe, i permessi, i permessi, i permessi. Se tagga quella merda di roba. F5, premi F5. Togli, preserva gli attributi e preservati la minchia. E le sottodir, no?
0: Sì.
2: Non gliel'hai accettato di copiare pure tutte le sottodir?
0: E
2: vabbè, sono due le directory. Bene. Devi tornare perché domani mattina il che è male. Sì, per l'ennesima volta. Come sempre, ore 22 ore. Da base dei coglioni. Pronsri. Favanuclo prore. Kronsri. Keropnia. Metto nell'ano Roosevelt. Ma ti fermati!
0: Sì.
2: Anche guarda che lentezza quando mi copia le cose. Vabbè. Basta, perché non ho più spazio. Grazie per l'ascolto e buona sega!
3: Buona sega! Buona sega!

che palle la sintonia qua. Cazzo di televisore.

0: se esparcía.
1: Come cazzo si usa?

Va bene, basta. Carichiamo qualcos'altro. Il Commodore funziona, il floppy funziona. Microtuned, vediamo un po'. Funziona tutto. Stiamo provando programmi musicali per Commodore 64. Adesso metterò il microfono

Mysterious Game. Tour de France. Copiatori azimut, interessante. Mega Assembly. Titanic. Apollo 18, ma io voglio provare. Nella user port. Ho ho ho ho!

Vediamo se trovo un joystick. Un joystick. Porca puttana, erano anni che non usavo un joystick.

Spegniamo. Quindi questa cartuccia di International Soccer funziona. Andiamo avanti. Con l'analisi dei dischi. Vediamo. Zeppelin, Supercopy, Space Killer, Chess Master 2100. Ce n'è veramente un fottio. Oh, questo Music Shop mi interessa. Winter Games, minchia. Attacco alieno, Pit Stop. Minchia, Pit Stop. Io sto cercando Pitfall, Pitfall 2, che aveva le musiche che non finivano mai. Piattello, Starfighter, Pac-Man Atari, questo è interessante. Samantha Fox, Superstar C. Interessante questo. Proviamo. Proviamo questo Drum 64.

64, no. 1, 64, 1, 8.

rovinato il disco, vabbè. Almeno una volta dovrà capitare. Vediamo Music Shop.

Ingen hoppar kyllingfär.

che il Lord asterisco 8,1 e dovrebbe partire. Please wait, infatti. Ah, questo Commodore 64 è veramente pazzesco.

The Music Shop, Broken Agents 16, Don Williams 1984.

0: porco di Dio. Allora. Siete un dischi. Qua ce n'è un puttanaio di altri dischi. Outrun, minchia, Outrun. I cristalli, Prohibition, Iron Morse, Demon Stalkers. Minchia, il disco di test del Commodore 1541. Pazzesco, i dischi originali. Pazzesco. Sì, vabbè, qua mi è comparso. Load score. Overture 1812. Soccer Indoor. Geos. Minchia, il Geos originale. Puttana di Eva. C'è il dischetto originale. Disk error. Va bene. Ha già rotto i coglioni. Vediamo un po' che c'è qua. Minchia, c'è polvere dell'Etna ovunque su questi dischi.
1: Piava.

macchine autoturbo, elicottero, MLX 2.0, non mi ricordo cos'è, Super Rich, Music Maker, minchia, Music Maker mi ricorda qualcosa, Camel Trophy, pallavolo, minchia, Ghostbuster, Platoon, infezioni, no.

Hollywood, il mago, Sopravvissuti, Viaggio al centro della terra, Pazzo al mania, Turbo Roventi, Hot Rod, Printer Driver, Del Geos, Dio mio, altro disco Geos originale, Combat, Skeletro, Master Task, Mega Ball, Power Road, Avventura. Allora, questo lo metto qua. Questo è Pirates. $360,000 di programmi, solo 14.000 lire. Ma dischi DOS riutilizzati evidentemente. Niente, questi non funzioneranno mai più. Copy nastri, Doctor 64. Copiatore con cartuccia, maxi archivio, Star Trek, minchia, qua c'è Girus. Porca madonna. Girus e Duopo. Caricarlo istantaneamente. Carichiamo istantaneamente il giro. Pioneer 3, Kayak, Rambo Story, Archivio, Flight Simulator, Infiltrator 2, Corsa Bici, Impossible Mission, Tuffi, Piattaforma, Apollo 18, Base Log, Originale, Pauazzi, Last Ninja, Bruce Lee, Assembler, Simon Basic, Erbe e Spezie, Action, minchia, ma per giunta hanno l'etichetta pure dietro questi dischi. Pirates, no cartuccia, Sicker, Dragorak, ma è pazzesco, Titanic, BMX Simulator, Doctor 64, Winter Games, Italy 1990, Soccer, Speedboat, Fetish Freddy, per non dire Fetish Freddy, Tronic Art, questi che sono? Questi sono senza custodia. Fighter Bomber, Airport, Fortezza Aerea, Salvataggio. Questo non c'è scritto niente. Ninja Spirit, ma questi sembrano dischi. The Chapter, Loader, Gioco dell'Otto, The Jungle, Giustizia, The Bomb, Trova Sis,

Allora, Shuttle, il capitano nero, scuola di Kung Fu. Oh. Premi fuoco e gioca. Ma perché mi devono spostare la porta del joystick? Devono rompere il cazzo in questo modo. Minchia. C'è la pubblicità del gioco Gorf in questa scatola di programmi. Scatola peraltro piena di polvere dell'etna. Mini Put Accolade, Commodore 64. Originale. Pasto il masto. Oppiatori. 5 Sky Fox. Flintstone Pro Tennis Simulator.

0: Batman.
1: Mi devono fare mettere il joystick nell'altra porta.

0: cazzo, non spari, porca madonna.
1: C'è il tasto che non funziona.

0: Dale, vaya, escuche su. Escucha. Escuche su.
1: Ah.
0: Escucha.

Allora io ho qua il cavo, ho trovato il cavo per collegare il drive al PC.

prova. Beh, prende anche il rumore dell'ambiente. Bene, è stereo. Si sente una merda. Non capisco perché, è come se fosse in distorsione. Vai in saturazione qualcosa e non capisco perché. Proviamo a abbassare il capture.

giochi, ma non va per niente bene. Vabbè, provo qualche registrazione d'ambiente, va, dal mini disc.

0: Prova. Va bene, streamiamo.
1: Dov'è il lobo? Dov'è? Dove sei?
2: Aspetta, che non c'è, non è con me.
1: No?
2: Devo dare l'annuncio qui. Allora, che titti.
3: Ora è fidanzato, vero? Aspetta, glielo dico. È fidanzato.
2: Sì. Allora,

0: Non, non, non ho dormito io.
1: Ma io so che
2: ho sbattuto la testa. Che basta.
0: Tu sbatti sempre la testa?
2: No.
0: Sì, anche io sono sbattuto la testa, bello
2: preso. Vabbè, l'ho sbattuto perché l'ho messo male. Perché ero domandato vestito? E ho detto voglio mettere nella vicino in mano, non domandare. Allora.
1: Beh, si stream.
2: Metto un po' di musica, va?
1: Sì, bravo, metti un po' di musica. Io nel frattempo streamo e comincio a capire un po'.

0: Vabbè, a questo punto io mi leggo la posta. Mentre inktomysearch.com si collega a Miguel. 35 messaggi, non è possibile.
1: Un giorno, 53.
0: Un giorno che non leggo la
2: posta. Per
0: ora. Perché ti bombarderemo. Perché sarà un bombardamento. Perché hai... vi scriveremo tutte le più atroci liste di spamming. Oh, adesso la musica giusta.

0: Ma chi è Pippo Pepe che mi fa piscere la risata?
1: Pippo Pepe è un mio collega.
0: Aiutitemi di trighi. Che pazzo.
1: È un mio collega, è un pazzo.
0: È un tipo molto speciale, sì.
1: Sarebbe da coinvolgere.
0: Pippo Baudo, io sono Pippo Baudo.
1: Sono Pippo Baudo.
0: È un pazzo. E coinvolgiamolo.
1: Però avete fatto un live, c'è un punto di vista che va a lui.

0: de la madre.
1: ¿Cuál es la madre?
0: ¿Estás diciendo? ¿Cuál es la madre?

0: hanno potuto la passo da Riccardo Rioles, cristiana di Eva.
1: Eva?
0: Non nostra, quella di Riccardo è libero di tutti.
1: Niente. Basta, bisogna che le cambi la posta. Non c'è altro da fare.
0: Lui ha cambiato servizio, dice, tra l'altro ha spedito la ventina di amici collaboratori rubati alla mia casella, messaggi ingiuriosi a firma mia o con firme fatale. Infine ha cambiato la password della mia mail e me l'ha bloccata.

0: capito, il 18 e 20 marzo del 2003 il gruppo del Sepia Tom farà una sessione di radioascolto a Recibo sui candidati più promettenti che sono stati trovati con il progetto Sepia Tom. Mi va a rivedere quelle fonti di segnale. Evidentemente sono cose strane.
1: E quindi non hanno trovato qualcosa?

0: Ogni qualvolta si scrive, ogni qualvolta si è attaccato.
1: No, ogni qualvolta, ogni spazio qualvolta è patatale, no?
2: Aspetta,
3: ma
2: sono
3: importanti.
2: Dove?
3: Su Etna.
2: Non l'ho capito.
3: Su Etna.
2: Su?
3: Etna.
2: Etna! Allora Robbo, non ha capito che è stato Robbo, non ha detto la cosa. Sì, io gli faccio il babbo, stai venendo? E lui sì, cosa porto? Hanno bucato meglio, vero?
0: Cimbo.
2: E poi si dà spesso non risponde, è un frocio.
0: Ma cosa porta per cosa? Non ho capito, basta.

0: Ah, qui c'è gente che ascolta effettivamente. È giunto il momento di dare un po' di conto a chi ci ascolta. Radio Cybernet oggi trasmette nel cazzeggio più totale.
1: Sì, io mi faccio i cazzi miei, anzi no, io sto lavorando per gli utenti.
0: Sì, per gli utenti, e cosa sto facendo?
1: Sto scrivendo il
0: manuale. Ah, sì, ecco, e sta sfasciando la sedia. Ha rotto la sedia. Non è la prima che si rompe comunque. E vabbè. Che dobbiamo fare? Io torno a leggermi le 750 email.
2: Ma un po' di gente su sicurezza.

0: sto facendo di nuovo
1: il kernel nuovo.
0: Tra un po' vorremmo fare il reboot.
1: Ah, quindi staccavo stream, che palle.
0: Guardate che mi connetto io.
1: Ho più la voglia di me.
0: Mi connetto io.
1: Fai che?
0: Faccio io anche io.
1: Che ce ne fa per il PBT over?
0: Ah, vero, vero, ho avuto. Ah, faccio il chiedo.
1: No, il problema è che comunque lo stream si stacca per il PBT.

0: quando che idea di il busso paurosa. Banda banda banda?
1: Sì.
0: Era questo?
1: Sì.
0: Sarebbe ok.
1: Gateway wireless.
0: Mamma mia. Ho paura, ho molta paura.

0: Ma come, io appena l'ho posto, niente banda per le kermiting.
1: Ah, più condivisione tra noi, più
0: piacere. Come l'anno scorso, giustamente.
1: No, come l'anno scorso, come l'anno scorso a Bologna, che
0: era. Vabbè, però non si poteva uscire.
1: Come no?
0: E sono le stesse acque.
1: Sì, ma tu.
0: Io non uscivo sulla stampa. Tu usci, perché la tua salvo.
1: No, non uscivamo.
0: Capito?
1: Dal salone, non uscivamo.
0: Probabilmente la stessa acqua.
1: No, sai perché non uscivate? Perché questa ha avuto un mare di problemi.
0: Ah, vabbè. E qua invece che... ah, ok, allora.

0: che faccio? Lo proviamo il nuovo kernel? Magari pronto.
1: Chi vuole caffè?
2: Io. Tu hai i soldi?
3: Ma io ho fame!
2: Ora andiamo a mangiare, sì. Ora andiamo a prendere per mangiare, sì. Mi deve un caffè.
1: Vediamo chi è mio o un altro caffè. No, no.
2: Mi deve più a questo.
1: Perché chi è? Devo? Ma mi deve più
2: a te. Mi deve più a te. Mi deve più a te.
1: Mi deve più a te.
2: Ah, non mi deve più a te. Mi devo dire.
1: Magari ora che fai a prendere da mangiare, fatti sapere le monete con...
2: Ok.
1: Ok.
2: Cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Cosa
3: vuoi fare? Cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Cosa vuoi
2: fare?
3: Cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Cosa
2: vuoi
3: fare? Cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare?
2: Io non sto sbirciando con quello che dice. Guarda, se io volessi leggere tutto quello che
3: si scrive. Ma vedere che faccio male quando le parliamo.
2: No!
3: Ah, ma non quello che si scrive gli altri. Ma no, c'è sempre, no, io no, c'è sempre. Merda, dai.

0: 你跟这个一个分担能搞一个程度不
1: 啊
2: Io poi ho fatto un po' di tempo, ho fatto un po' di tempo, ho fatto un po' di tempo, ho fatto un po' di tempo, ho fatto un po' di tempo,
0: ho fatto un po' di ragazzo gentile, decente, non bellissimo, decente, quindi che sia al di sotto dei 100 kg. Intelligente al punto giusto, quindi non troppo perché poi stressa, possibilmente sano di mente, altro che
2: il cappello,
0: perché il cappello bisogna, mio amico, aiutami, e poi non lo so, sensibile, minchia male, dovrebbe essere un sacco di cose da dire. Che bello!
2: Mi devo andare a portare.
0: No, sto soltanto giocando del mouse. Finché ci vedi, perché il computer non c'è, però mi spara.
2: No, non lo spara, però.
0: Mi butta dalla finestra.
2: Potrebbe andarci molto utile.
0: Ah, è visto niente. Meglio morta che non tipo senza una gamba.
3: Ma te è morte.
2: Grazie.
0: Ti attaccavo il mouse, che come te lo dico? Ecco. Non mi stavo scontando, che sta morto!
3: Piace la mia tastiera nera?
0: No, mi piace toccare il cosino.
2: Non l'ha capito.
3: No, non l'hai...
2: Guarda la testa.
0: Mi sono incazzato, non c'era niente.
2: Adesso mi sono
0: incazzato. Sì, ma non ti non mi ricorderei un cazzo, non so
3: quello. Sì, è bello perché quando molti amici mi dicono no, non mi scrivere, non mi scrivere.
0: Arrivo.
3: Sì.
0: È bastardo.
3: Sì, è bastardissimo.
0: No,
3: però funziona, cioè questa cosa...
4: No, ma io ci si scrive.
3: Sì, tu...
4: Però no, ti confesso che ogni tanto mi capita il dubbio. Cioè la si vado molto vicino.
3: Quando
4: tu gli accendi il tuo
3: pazzo.
4: Tu gli accendi le cose...
3: Quando sono seduto male e ho le mani leggermente spostate.
4: Tu, tutta un'altra cosa.
0: Vabbè,
4: lo sai,
0: dico con me, che dici... Vabbè, mi va a scrivere di testo, scrivere tutto, e poi mi sa che
3: che
0: ti
3: insulti
0: o
3: ti
0: dici
3: di
0: no,
3: non ti insulta,
0: ma
3: perché fa
0: un po' di dislessia quando scrivo?
3: No, la dislessia è questa, la dislessia è un'altra mia, questa è dislessia proprio nell'anima.
4: Vabbè, perché scriverò
3: senza dislessia?
4: Stiamo tornando,
3: dopo te lo
0: faccio.
3: Coca-Cola, che abbiamo una bottiglia ancora.
4: Ma ti va nel frigo?
3: Ma non c'è bisogno. No, non voglio niente.

0: Okay. Hello,
1: ma aspetta, allora mentre voi siete fuori io ributto la macchina.
0: Sperando che tu abbia fatto tutto giusto.
1: Ho copiato il kernel, ho fatto i moduli, fine. Comunque non ho ancora toccato l'ILO, non ho copiato nulla, per cui... Non potete farlo adesso. Bene, questo lo mettiamo nelle cose di pallo. Come dice il cartello.
2: Era lo stato che usavo per le cose mie.
1: Posso chiuderti qua?
0: Ah, la nuova porta di bana che c'era a casa.
1: Te l'ha già detto adesso? Ok.
2: Dimmi.
1: No, ok, non si farà qualche lezione, non
3: si può. Ma no, no,
1: ok.
3: Non
1: potremmo fare a meno di lui.
3: Ma che lo
0: conosci, pensavo che non lo
1: conosci. Per il tempo, boh. Dimmi che voglio un pezzo della torta.
0: E parla, ci
3: vado. Un pezzo della torta.
1: Parlo del compleanno.
3: Ah, Dio, poi un pezzo della torta. Io sono storto. Non è vero, un pezzo
1: di torta. Ah, c'è un pelo.
3: Sì. Non fai il bastardo, se ne porti un pezzo a tutti. Ecco. Non ho capito, perché un pezzo al vesto? Un pezzo al
1: vesto. È vero, perché stiamo streamando. Purtroppo il problema vero è che io sono morto di sonno, ma il vero stream incomincerà fra un po'.

0: 很棒。不是我上来，你是打工。
1: 你是不是我哥呀？先瞧我一口，然后翻天地也忘了。哟，那就现在，你说要变了。对，我们不要，那就是要站的，对吧？那本来说是几个，都拿了嘛？现在不三个关了，对吧？
2: 啊，
1: 这
2: 里去了，阿拉的站，我叫个面。
1: 那
2: 没
1: 得
2: 什么了，
1: 弟弟，你把站，你们这种老人家，那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那 servicio da regalare a chi sia da sentire.
2: Ma quanti
1: io Allora mi sono comprato, due neon così di luce,
2: ma perché? Per
1: i fiori.
2: Ma no,
1: ma dai,
2: anche tu non mi
1: sono fatto. Allora con le due, perché sono così
2: e per vedere che sono due che arrivano.
1: No, no, no, no, da una scuola mia, non mi trovo, è una
2: Sono un coglione.
1: Sottovoce. Io... che domani non mancherà per mancare di tempo è Adrio, cioè il 220.000, ve lo regalo. Altrimenti ho pronta una schiera madre, non so se fosse un anno, un 450,
3: tra l'altro basterebbe per mettere su un sistema che bisogna che sia come media, anche un po' meno, non penso. Però è data secondo me di. O decidiamo di. No, il tuo fumo no. No, tanto la prima.
2: Io vedavo la macchina anche. È importante che sia la RAM e lo spazio.
1: La RAM non è un cazzo.
4: Non è un problema. Va bene.
2: Cioè, è importante che abbia tanta RAM e una testa di ambiente. Poi alla fine questo non è che sia così importante. Disco frigido aveva
1: io di ma
2: di più dopo
1: guarda dischi io non serio, per me secondo me possiamo anche fare una colletta perché dischi fissi considera che io
2: allora disco io mi devo comprare meglio una disco da 85 in questa settimana credo io
1: ho detto là io ho fatto una da 120
2: vabbè a me ne sono 800 mi passano il fan
1: per me chiede
2: io ho un 6 io ho
1: salgono come una
2: Io
4: non potrei mai più fare un backup.
2: Io ho una disk da 6 giga che uso come frame stage, non ci serve. Una volta mi compro quello da 6 giga, non è faccio basta. Lo posso portare qua, penso che 6 giga basta per una macchina tipo mezza.
1: 6 giga però non
4: c'è. Attualmente c'è il 6 giga.
2: Attualmente c'è un 3 giga.
4: Io ho un 5 giga, allora io a casa ho un 5 giga. Ho anche un 30 giga con disco che si accende e sta acceso due giorni e poi non funziona più per una settimana.
1: Vabbè,
4: stranissimo difetto.
1: Problema di alimentazione?
4: No, non si accende proprio. Ma non è strano, cioè lo devo lasciare da parte per 15 giorni. Dopo due giorni è perfetto. Poi comincia dopo due giorni di utilizzo a dare errori e poi lo spegni, lo riaccendi e non si accende più.
2: Strano
4: veramente.
2: Io non lo so. Cioè, se mi compro questa disco, quella di 7 giga, cioè, qua.
4: Sì, quello da 5 io lo porterò.
2: Quello da 5 lo porto. Potremmo cominciare anche con quello da 5.
4: Oh sì, esatto.
2: Prima che la prendi, dicevo...
1: In questo istante?
2: È tipo...
4: No, stasera, in questo istante no.
2: Si cominciava a montare.
4: Il materiale.
2: E questo è il problema.
4: Prendiamo la macchina.
1: Allora, la scheda madre ve la posso dare io.
2: La scheda madre ce
1: l'ho. No, ce l'avete.
4: Non ce l'abbiamo. No. Di sicuro che funziona non abbiamo niente.
2: Abbiamo solo anche quello di Nirvana.
4: Abbiamo quello di Nirvana, ma...
2: È un 2200 al mix, non va bene.
1: Io un 450, sicuro.
4: 450 è come media.
1: È un MD, però.
4: Sì, come media. È un 500 media. Siamo lì. 450 è Jenny. Va benissimo.
1: Questo qui, c'è.
2: Così sono le sue anche schede
1: madre. Schede madre devo vedere.
2: Tu, schede madre non ce l'abbiamo, no? In realtà non si chiama 22 e 2 AMD2 perché non ho visto qualcuno? Ho visto
4: una madre con bella
1: col processore dentro se non mi
4: sbaglio. Ma non l'abbiamo mai provato, sarebbe da provare stasera sì. Minchia nel vero senso della parola.
1: Aspetta, dov'è?
4: Sono distrutto. Comunque, chi c'era? Cioè, il problema grosso è non rifare l'errore che io feci anni fa e che feci per disperazione. Montiamo a migliorare nuovo, montiamo a migliorare nuovo, tutto mi sono rotto i coglioni, avevamo i pezzi fermi di là, ho detto va bene, lo monto io a migliorare nuovo, visto che nessuno fa un cazzo.
1: No,
4: e poi mi sono ringraziato di Martin, giustamente, perché fui troppo precipitoso, mi dimenticai alcuni servizi, e quindi...
2: Vabbè, ma
4: noi avevamo due macchine. Io installai Media Lab nuova e passai subito online Media Lab nuovo, quindi questo fu un errore perché alcuni utenti non trovavano più alcuni programmi, insomma le cose non funzionavano subito bene.
1: Che come servizio invece attualmente sono Media SSH,
2: SSP,
4: no, non tanto quelli aperti così, ma la rete interna, lì che chiude da sotto.
1: Quindi va sconfitta con la scuola.
2: Questo lo sa io.
1: No, non devi scrivere tu la cosa.
4: Sì, e non l'ho scritto. L'idea è che non lo scrivere stanotte, visto che domani c'è riunione.
1: Ah, ok.
4: Stanotte o domani mattina.
1: Quindi domani c'è riunione. 100%.
4: Sì, io non lo so se ci sarò dei problemi, ti dicevo.
1: No, perché dai.
4: C'ho il cane che sta male a casa, i miei genitori non sanno come fare perché la massa
1: male io stesso.
3: non lo so, tossisce, cerca di vomitare qualcosa che non riesce a vomitare tutto il gioco, per cui deve andare al veterinario.
2: Ma giù è morto,
3: e infatti poi parlerò con lui.
2: Ah. Se lei ha la macchina, anche io lo so.
3: Vedremo.
2: Possibilmente colpo, se ne può occupare lei.
4: Devi esserci, va bene, dai.
3: Proverò.
2: Uno può essere.
3: Se lei forse è a Messina al posto.
2: Ah.
3: Perché che è successo oggi?
2: No, dico, questa cosa è successa oggi.
3: Sì, alla fine è finita fatta.
2: Sì, è finita fatta, però obiettivamente.
3: Ma cosa? Obiettivamente l'uomo ha un po' ragione.
2: Dopo ragione, solo ti dico, infatti, cioè, ma io dico, ma in questa macchina mi sembra più facile, si può montare?
4: Ma io vi ho detto sempre, quando io sono venuto,
2: che va bene ci sono, che per
3: ragionare che andano al 2.4 bisogna aggiornare un mare di cose.
2: Che cosa?
3: Chi sa dica, le libc, che aggiornare le pazzesco.
2: Ma che ci sono, va bene, le libc,
3: scusa. Il compilatore, le modutils, le porco di outils, le vaffanculo, tutto, Tetris bisogna aggiornare, di tutto. C'è un mare di roba da aggiornare, perché cambia tutto un sistema. Poi magari non è vero niente, però...
4: No, comunque io sostengo che il passaggio a 2.4 sia vitale.
2: Deve fare.
4: Non possiamo predicare poi non attuare. Se lo dico non
3: è vitale, dipende quello che dobbiamo fare.
4: Lo so.
3: 2.2.25 è sicuro, perché è vitale.
4: Ma vedi, il 2.2 è una serie di kernel che ha troppo problematico. Secondo me oramai è troppo lento. Soprattutto l'attenzione della gente tipo Alan Cox oramai si è spostata verso 2.4, capito? Quindi
3: appunto
4: producono verso 2.4,
3: lo so, però producono.
4: Quindi il 2 diventa di sicuro paradossalmente.
3: Perché nessuno lo usa più.
4: No, comunque va bene, bisognerebbe passare al 2.4, però il fatto è complicato.
3: Cioè, le scelte sono due, o decidiamo di prendere Midlab e aggiornarlo, con un'analisi massiccia di quello che va aggiornato. Oppure prendere un nuovo disk e installarlo da capo e rimettere il disk da zero proprio.
2: Il problema è che siccome noi prendiamo un servizio, si può mantenere la continuità,
3: sì.
2: Cioè la trasparenza. Questo lo fa solo un altro.
3: A meno di non aggiornare Midlab piano piano partendo dal kernel. Cioè cosa serve per passare dal 2.2 al 2.4? C'è un documento che lo spiega?
4: Ma io farei innanzitutto una cosa.
3: E noi che non lo facciamo per l'estivo, quando uscì il primo 2.4 ufficiale, sicuramente ti dicevano che per passare dal 2.2 al 2.4 dovevi aggiornare delle cose. Ma questo abbiamo tutti i passi.
2: Guarda, ma quando al 2.2 al 2.4, io vedo che le cose che veramente aggiornato qua sono le libc, che sempre il cambio. Cioè, perché cambia il kernel, cambia anche il kernel, penso, no? Cioè, la cosa del mio naturale è il DC6, la generale.
4: Allora, scusate, spazio in questo momento qui di giga,
3: c'è un giga e tre.
4: Ma scusate, io ce l'ho, immagine, ho il carico Z completo del 2.4.20. Scarichiamo in una chiesa e vediamo nel sito cosa succede.
3: La possiamo tirare in 5 secondi,
4: ecco, io 140k. Vabbè, voglio dire, io ce l'ho completo, dico. Cioè, vediamo nel sito cosa succede.
3: Vediamo come succede.
4: Combinarlo.
2: Vabbè, se succede, se succede danno,
3: compilarlo.
2: Si torni con 2.2, non è che sono problemi.
4: Vediamo cosa succede.
3: Io devo ancora provare il 2.2.25 che ho appena compilato. Potremmo fare questa prova.
2: Ma scusa, io credo che quando io sto compilando il 2.4, ci fai cose bene, non è che tipo rischi di dire che sono per dire la macchina. Perché ti basta che
3: no,
2: due due. Potrebbe non ce n'è, perché non vuoi fare, non fai nessun danno. Quindi potrebbe non ce ne sono.
4: Proviamolo allora.
2: Sì, sarebbe.
3: Perché che blocchiamo lo stream, stavo streamando, che serve. Vabbè. Nel frattempo compriamo il 2.4, dopodiché facciamo partire il
2: stream.
4: Dammi un cavo diretto, ti vedo il
3: termine. Guarda, c'è un cavo diretto che arriva lì sul tavolo, accanto al terminale. Così puoi metterti lì. La sedia. Questa è instabile.
4: Quella là non va bene. Gabriele,
3: vabbè?
4: Quella là non va bene.
3: Questa è ce la gamma. No, questa è instabile per me, cioè io la sfondo, ma no. ma lei macchina di tomatica di informatica, dai, non è vero?
1: L'altra volta che dicevo che
3: stai tutto il giorno sulla chat, non puoi essere bianca, no?
5: No, bianca veramente, lo giuro.
1: Io mi pare che gli avevo chiesto, io avevo chiesto, ma niente male, su più Etna ero in crisi, mi avevo chiesto un DP o un DCP, e mi detto meglio il secondo, e insomma come?
3: Ti hai indovinato, sì, ti fa così. Si chiama social engineering, quando non sai cosa rispondere,
1: non
3: sai cosa rispondere.
1: Il suo è meglio, ma come il suo è meglio? L'effetto di
5: sistema
3: è il cavolo. Hai un Sony Vaio?
1: No, no,
3: ho un Asus. Orfeus, seconda del Vaio.
1: Vorrei avere un Sony.
3: Questo è il Vaio, quello più costoso di tutti, 4.000 euro. Bestiale, quindi Morfeus è uno dei nostri della Club Palazzone.
1: Sì, però secondo me è troppo
3: sempre. Già messo Linux. Ma guarda, ci fa di tutto, è tranquillo per una vita.
2: Ma chi?
3: Morfeus, si è preso il Vaio l'ultimo
1: mese. 4.000 euro di
2: nuovo. Come lo dire?
3: Vabbè, lui lavora in 12 rate e se lo paga tutto. Tranquillamente. Per cui la
2: prima 8 milioni.
3: Io
2: vedo
3: questi
2: 2.100.
1: Quindi un PowerBook.
2: Ma che PowerBook?
3: 21.4 a non so quanto, con masterizzatore di DVD, c'è l'interno di roba, FireWire, 3 porte USB, c'è l'esterno delle porte. È bello, comunque è bello.
1: E qual è la mia password su...
3: Ma io che ne so?
2: Ma che ci ha fatto male?
1: Che indirizzi ci sono qui?
3: Io sono una 278 di lui. Se vuoi ti copri la tua macchina di
2: così
3: ti rimane. Tu che cosa usi?
1: Io la 178.
3: 1x. Noi siamo...
2: Ti va in giro usando la
1: uno? Prendo uno cosa, quali sono i più
3: occupati? Uno quello che vuoi.
1: Quali sono i più occupati?
3: È un bordello.
1: Non lo dire.
3: Prendi il 222, credo che ci sia già. C'è l'R222. E per quello? E per il messaggio di Ida, vado. Credo che sia già occupato. Chi è questo ciccio che è entrato? Appostati, chi è questo ciccio? Ah, è entrato e uscito, niente.
2: E io sono con scritto arriva, arrivi, meno B, understand, non si prende.
3: Prendi il 148.
2: No, vabbè.
1: Il 148?
5: Sì.
2: Ma perché io non lo capisce?
3: 192.168.1.148. Poi dobbiamo parlare di una cosa.
2: Ma
1: siamo che
2: è
1: stato
2: male,
1: ma
2: perché?
1: Anche
2: il 6
1: è
2: l'1
1: che
2: è Come vedete stiamo lavorando, stiamo almeno stiamo facendo finta di lavorare.
5: Ti prego,
6: sono andata, sua madre mi diceva che piangiava, veniva, è una gioia.
2: Ma
6: te lo giuro, io sconvolta.
2: Dimmi, scusami.
6: Ma perché?
4: Sono in
2: ah, manda, ancora sto facendo una cosa.
6: Mi toccava tipo la fatta così, l'ho accarezzata, sono traumatizzata. Ma è vero che bello mio figlio.
2: Vedo.
6: E cazzo male, ci stai facendo niente.
2: No, infatti mi sembra.
6: Vabbè, sai come avevo dopo quando voglio,
4: ma chi è questo qua?
2: È un mio amico
7: negro,
2: di colore.
4: Quello che io guardo quando parli di me cosa dici? Che è un coglione.
2: No.
6: Vabbè, è una persona.
2: Vabbè, ma è un tizio troppo strano.
6: Beh, io sono qui.
2: Sì, io cerco di farlo ragionare.
7: Ma chi?
2: Un mio amico, un mio vicino di casa.
7: Negro.
6: Minchia, la curiosità è gioca,
2: vero?
4: La curiosità è
2: hacker. Sì,
4: certo.
2: Questo
4: tizio
2: è
4: vero.
7: Ram, porco di un dio, dammi l'IP di commercialista.
2: Sto mandando messaggi.
7: Spero che non ti diano fastidio.
6: Cazzo,
7: no, veramente cazzo tuo. E a quest'ora me lo sarei fatto anche quella volta. Poi vedi lì la Bibbia, sempre con noi. Gesù Cristo è ok. In realtà siamo molto più religiosi noi.
6: Ah, vabbè, le
7: pittorie di Giano,
6: che bella ragazza.
2: Ma non è la sua, ma
7: è
6: la sua. E non si sa,
2: ma
7: non si sa, ma non si sa,
6: ma non si sa, ma non si sa, ma non si sa,
7: ma
6: non si sa, ma non
2: si sa, ma non si sa, ma non si sa, ma non si sa, ma non si sa, ma non si sa, ma non
7: c'è Jeremy che sta ascoltando. Oggi Lobo ha fatto la gran figata di fingersi un Axor Dorzor Crew e entrare su Media Lab e bucare Media Lab, e quindi poi ha cambiato l'ISO. Ora noi siamo andati nel panico per almeno mezz'ora e poi Lobo ha scritto: sì, sono stato io, siete delle teste di cazzo che non aggiornate il kernel. E ha ragione. La birra al salame? Perché c'è il whisky dentro in questa birra, è buonissima, è buona. Mi ricorda che era buono, io non bevo più.
6: Ti ricordi?
7: No, non bevo più alcol.
2: Esattamente.
7: Sì. No, in realtà non li posso bere, mi fanno male, per cui...
2: Ma che ne
6: fai?
7: Ho smesso da 2 anni e passo, completamente.
6: Ovviamente.
7: Sì, qualcosa
6: che non hai fatto?
7: Sì. Oltresessuale. Un saluto a tutti gli oltresessuali in ascolto.
4: Ha dato l'appoggio totale a CD... come cazzo si chiama? CD Blast. Cioè DVD più, non DVD F.
2: Perciò dice che
4: minchia, Mario
2: spesa verso
4: totale.
2: Spesa verso.
4: Minchia, Mario sarà l'appoggio totale, eccetera, che da che mondo è mondo quando Mario sarà l'appoggio diventa standard. Cioè c'è poco che fa. Cioè che spacchio fa, che cosa dico? Io volevo prenderlo, poi alla fine ho visto sono 700.000 lire e sono solo diversi. E preferisco spendere
7: $1,000.
4: Ho visto un alimentatore da 550 watt cromato in oro. È bellissimo, lo fa la Edermax, 550 watt, controllo digitale dell'erogazione di potenza, 2 ventole, una sopra e una sotto, termoregolate, è bellissimo, 550 watt.
2: E quanto costa?
4: €68. Me lo voglio comprare.
7: Io con €68?
2: Ci campo un mese,
7: ci faccio la spesa per un mese con €68 a parasole, mangiando pane e cipolla.
6: Ah, vabbè.
7: E anche olive.
2: Tu cosa dici?
6: Vabbè, ma tu sei troppo...
2: E ti sei comprato?
6: Ma sei cattivo, dai!
4: No,
2: ma perché mi...
6: Vaffanculo, non mi
2: vuoi! Cazzato, non mi dici giusto.
6: Non è che sei normale, uno ti fa fare, dice, non provo, ma senti la tenuta. Vaffanculo!
2: No, io ti ho detto subito, vaffanculo. Io ho cercato di fare capire, secondo me era una spesa persa. Ah, ovvio. E lui mi fa, no, ma che cazzo dici, non è una spesa persa? Senti, per me è una spesa persa, che cosa vuoi? Niente, bravo, devo essere un malmato. Cioè, vedi che cazzo di discussioni sono queste persone? Ti ingatto perché gli dicono quello che penso, ma non ho capito, cioè, è un deficiente, Che poveretto, sono 8 anni che ci siamo appesi, ci dice quindi fa
6: questa cosa. Cioè, a me fra 8 anni dico, io non stai male, non sto in culo! Se batti, muora di nuovo, io
2: va bene,
6: ma tu.
2: Io, ma perché non sei meglio muore?
6: Ah,
2: ma mica dico vaffanculo se non ti fai male.
6: No, fra 8 anni te lo dirà altro. Perché non lo
2: capisco. Questa era una minchiata, quella era una questione sua, bizzarra. E appena smuoiono i suoi, loro rimangono persi.
7: Ma chi? Chi?
2: Totalmente perso.
7: Ma che state a dire?
4: Ma allora, non so di niente, non so capire, io sono anche un umile delle lenti, sono meglio di me.
7: Ma perché è meglio? Non ho capito, secondo me sta meglio così.
2: Perché no, no. Stanica, perché tu non l'hai vista quella che viene.
6: Sì, però non dobbiamo capire. Ma in realtà, la cosa...
7: Secondo me deve lasciarli naturali.
2: È una minchia.
6: Ah,
7: figlio!
6: No, sì, è una
7: minchia!
2: Vediamo, vediamo. In realtà, secondo me, così...
7: Saresti meglio arrivata a zero con un tatuaggio così torbato al culo!
2: Ma sì, perché
6: non
2: pensavo?
4: Ma motivo?
2: Non lo
4: so.
6: No,
2: ma perché è meglio quello di dentro?
6: Non
2: lo so. Di me.
6: Ma mia, ma non dai, io sto così.
2: Io mi sto leggendo la posta.
6: Ma che cazzo, ma da lontano va vicino?
2: Cioè, ti stavo dicendo che secondo me... La zona, la semina è così, no?
4: Te lo permette, si è nel... Ma
2: io
4: lo
2: faccio, vado!
4: E no!
2: Capito? Tanto
6: io sono bella.
2: Nessuno, nessuno mi ha detto che ciò mi dice...
7: Oh! C'è Tripz, vai con i moduli del Tripz!
2: Ok. No, mi secco, mi secco.
7: No?
2: No, non mi va, non mi va.
7: Dai, metti un tocco a fondo, tanto noi non li capiamo nemmeno.
2: Hai sentito questi moduli?
7: Ah, Balbo. Ma hai sentito? Mica, non hai sentito? Fagli sentire da Pain.
4: Ah, mi dà, è uscito su internet.
7: Aspetta, prima devi sentire questo.
2: Che come...
7: Adesso i moduli di Tripz della Zorzor Crew.
2: Aspetta un momento. Aspetta
7: questi... Che poi non sono moduli, io li chiamo moduli, ma ha fatto un MP3, ha fatto gli MP3 veri e propri.
4: Ah, dei moduli.
7: Con i testi e tutto, dei tutti cantati. No, MP3. Il trip.
2: Ciao, ciao, ciao.

0: 뭐 하겠는 내가 그거 이거 드릴게 맞죠 스피엔스 이거 정리해 야 이 사람 했겠다 왜 비트
1: tu gli hai
0: detto che ci va che ci vai?
1: Che ce l'ho con Fred
0: ah
1: e questo vuole
0: su security?
1: No
0: e su cosa?
1: Su criptografia
0: ah ho visto ma il programma è quello che cioè ci sono già i segnali con quelli che
1: c'è i segnali però sono un micelino però
0: infatti www.come si va
1: che c'è lì?
0: Ah, ho capito, io mi sono iscritto a quei seminari.
1: Veramente?
0: Probabilmente mi faccio questi seminari. Sono tre seminari sulle pittografie, vero?
1: Io mi ricordo dove stai.
0: Ah, come sono? Difficili da capire? Da capire?
1: Cazzali.
0: C'è matematica stai?
1: No, siamo nel basso. Basi.
0: Algebra lineare.
1: Algebra lineare, un po' di matrici, teoria del calcolo differenziale per fare analisi statistica.
2: Tu
0: non
2: riesci dove
0: sono
2: arrivate
0: in matematica.
2: Ora, ma io
0: riesco
2: dove sono arrivate in matematica. Ora
0: lo so.
2: Prima al
0: classico.
2: Aspetta.
0: Ah,
2: geometria analitica.
0: Ah?
2: Geometria analitica.
0: Ma che è per classico? Io vado a vedere un'altra.
3: No, salutiamo anche TrueNepal che ci ascolta, siamo in tanti, qui stiamo lavorando sul Media Lab e si parla del più e del meno, ma anche del diviso del per a volte.
0: Ma lei guarda che si sta sbagliando.
2: Allora com'è che la
0: matematica? Guarda in matematica non si può. Guarda caso.
2: Ma perché non ci sono una mazza di
0: matematica? Perché non perché deve essere normale e tu non la vuoi capire.
2: Volevo
0: io. Se magari sia così, magari su non è che io la volevo capire. Poi ci sono messo e l'ho capita. E sono ragionamenti logici che tu non puoi non vedere.
1: Analisi ora a parte lo scherzo. Cioè non ti parlo con il senno di poi di uno che si è laureato, cosa, però dico sia analisi 1, analisi 2, analisi 3 sono cazzate. Cioè non è quella la matematica pesante.
0: Vabbè,
1: cioè,
0: ovvio che sì.
1: Si può fare, cioè, come dici tu sopra, cioè sì.
3: Ma
1: non
3: dico, non lo so, ci
0: sono passati oggi, cioè, io
3: voglio 420, poi c'è questo, quello di oggi?
2: Ma io lo
1: so,
3: perché ieri Alan Costa ha lasciato la patch ufficiale per questo problema, con cui ci ha buttato la bocca. Quindi dobbiamo...
1: Intanto esci di 420, compatto, non serve...
3: E poi facciamo le patch.
1: Intanto proviamo a compilare, vediamo che succede.
3: No, ma di compilare io penso che lo compili. Il problema è per funzionare quello di cui hai bisogno. Questo è il vero problema, è quello. Nirvana arriva con torta e Coca-Cola.
2: Ma ti metti torta?
3: Ah, non lo so.
0: Vabbè, si può mangiare.
2: Ma che cosa vuol dire l'auto di principio? Non è una di principio. E poi
0: che cosa l'auto?
1: Che manda in casa, no, è lì.
0: Aspetta, se
3: stai
0: su...
3: Cioè, guardate che mi sia partito un download.
0: Ti sei guardato di chiarire che c'è?
1: Ah?
0: Ti sei guardato?
1: No, è il mio schermo remoto.
3: No, non c'ho niente in funzione di Lobster, purtroppo.
1: Ah, per metterti...
0: No, per mettermi. Per capire che siamo tre, già, ci possiamo... C'ho qualcuno che c'ha una macchina online. Amica, no?
3: Io, beh.
0: Sì. Ma tu che cosa c'hai? Come fai a fare per il tuo schermo?
1: Come faccio?
0: A fare il tuo schermo, tipo così c'è il schermo.
3: Sanno anche cazzi suoi.
0: Ma scrivi? No.
1: Scrivere che ha uno schermo virtuale con un trattino di lacci.
0: Ah!
1: Ora quando dico te fai scrivere una R che ripristina il tuo schermo, te lo ritrovo il tuo quanto, io faccio una posta, quando fa app e c'ho la posta. Di casa mia. È bellissimo,
0: lo sanno.
1: Ma io all'università lo
0: rifaccio. Ma io lo lascio più, cioè, faccio il 60 normalmente, no? Se lo lascio per più male. Faccio il 60 e poi mi
1: hanno. No, da questo qui è nata l'idea di Flash. No. Da come funziona la scritta.
3: Oddio mio, allarme rosso! Jaromil sta aggiornando il kernel su Ishtar!
1: Come?
3: Allarme rosso!
2: Allora, questo è si muore.
3: I coder non devono amministrare sistemi. Allarme rosso.
0: Ci sto staccando il registro.
2: Ma secondo me è la misura, tipo che è sbaglia.
3: Allarme rosso. Telefoniamo a Lobo Shining. Qualcuno fermi Jaromil. Fermatelo. Allarme,
4: allarme, allarme, e io mi con la console di rotto.
1: Vado in detaccio dallo screen e mi arriva, guardo la posta e c'erano qualcosa come 30-40 messaggi di spamming.
0: Minchia,
1: ma a me allargi your penis, questo me ne sono fatto uno io, guarda cosa ho fatto.
0: Cioè, poco fitto, fitto da Rick Raymond, è ok, eh?
1: Ma io me ne sono fatto
0: uno con il primo manzuolo al pedino, lo ritengo.
1: Ah, lui si è fatto al pedino addirittura?
0: È ok, veramente ok, funziona benissimo. Le chiedi 500 di mega di spamming un po' più solo, te, mangia, istruisciti. Praticamente non sbagli un colpo, sbagli qualcosa, cioè, passano le email spam fatte bene, no? Quello tutto testo, con pochissimi sulle schermate di queste cose qua, però a parte tu dici, con Matteo, mi sono fatto delle regole, dei comandi, che gli dicono praticamente, quando passo un messaggio, mi passo sulla inbox un messaggio, io faccio con Unix e Shift X, e lui mi chiama il comando poco fit, meno SQL, e gli dice che dipende da email, togliere la database di whitelist, la whitelist e mettere nella blacklist. Quindi anche davanti stesso, quando una mail mi passa, ed è spam, secondo Shift X, e lui me lo ha, cioè si
1: prende.
0: Capita, non mi è capitato mai di ricevere, di essere classificato come spam una mail che non era spam, e questa è l'importante, la cosa più importante. Cioè, è più importante che i messaggi veri che non siano classificati come spam, che i messaggi spam che fanno.
1: Io ho fatto una cosa un po' in pratica, mi sono fatto una lista. Ho fatto una lista di black wall.
0: Sì, ma
1: in pratica lui cosa fa? Comincia, ho fatto un problemino e comincia a contare. Quando trovo un massimo di occorrenze di questo tipo.
0: Dico, vabbè, dai, la chiama, spammicità. Calcola, cioè, lui calcola praticamente una specie di percentuale, un tipo 70 di euro, a partire dal quale tipo la mail, se supera un certo livello di tipo positivo, la chiama lui, hanno 20 euro. Che già perché c'è un nuovo filtro, quindi la struttura
1: non è un problema. Poi approcci mail,
0: no? Sì,
1: la discussione approcci mail. Ma lui da approcci mail.
0: Approcci mail poi.
1: Saputo,
0: ma lui modifica un item della posta.
1: E i passi
0: poi. E tutto il item fa il controllo dopo. Cioè, lo ci posso vedere come ho fatto il qualcosa. C'è una regola che fa una pipe a
1: aprire.
3: Scusa, ma che minchia ci serve mettere i 2.4.20?
1: Perché un kernel bellissimo.
0: Vedi?
1: Non so, aspetta, non so se si vede Blackware 9.
3: Ah sì, è già uscita?
1: 2.4.20.
3: Ma è già uscita o no?
1: Vabbè,
3: C3 non è uscita.
1: 10 giorni uscirà.
3: Dico così.
2: Oh. Basta, non a parlare. Porco Dio, me l'ho fatto dire.
0: Meno 0 FWTV, se esce un poco di più, meno U, meno M, meno P, ok. E qua viene passata la bomba. Poi quando esce,
1: quindi lui passi la pipe.
0: Con queste opzioni qua che mi sto ricordando cosa voglio dire, comunque sono queste cose che guardi poi. Ma perché? Questa cosa non mi ricordo perché con me se la consiglia nessuno.
3: Ah, ecco, mi dicono i 2.4.20 a proposito del TFS. Ma che c'entra nel TFS? Ma che cazzo ce ne posso dire nel TFS?
0: No, cazzi suoi. Beh, poi vedi, controllo i leader, sono cose. Se c'è scritto yes, se mette questo leader
1: aggiungi un leader del messaggio.
0: Esatto, ok. Non si aggiunge un leader. Dopodiché,
1: e poi te lo processi per i cazzi.
0: Poi Matteo,
1: poi te lo processi.
0: Ok, poi quello che succede è questo. Cioè, poi mi sono fatto delle macro che praticamente ovviano a tipo combattere no. Cioè, se una mail arriva, cioè se uno spam fit, non riesce più, cioè non viene filtrato il mail sulla inbox. Io faccio
3: Dio,
0: X maiuscolo e lui mi chiama sto comando con meno Instagram. Se tu devi mandare un poco filter, praticamente.
1: Come si chiama?
0: Poco filter.
1: Se tu non lo scriviamo.
0: Sì. Vedi, meno S option, tells bogo filter, ma è the next present.
1: Ma che sia la console per apprendere come funziona?
0: Tu, la prima volta che lo installa lui è bianco totale.
1: E da
0: prendi una mailbox tutto spam.
1: Tutto un file di.
0: Oppure mi pare c'è l'opzione anche per vedere la mail di fumato mail di, non me lo ricordo, comunque posso vedere. Ti dai bogo filter, meno S piccolo, con la direttrice con l'operatore, e gli mandi e gli dai la mailbox, ok? Ovviamente si impara e si istruisce.
3: Che palle!
1: Scriviamone uno.
0: Ma non
1: perché
0: lo devi scrivere?
1: Perché lo facciamo meglio?
0: Funziona.
3: Ma non possono fare il kernel con un'unica enorme opzione con X che gli dice fai tutto tu.
5: premi X e fa tutto lui buttare via.
1: Configuriamo.
5: Ma ci sono 40.000 opzioni.
1: Mettili nella prima.
5: Se gli mette. Se gli mette quello vecchio, lui perlomeno le cose vecchie già comunque se le cade,
1: non credo. È il cammino del branching.
5: Ma no. Cioè le branchi.
1: Le branche del cane.
5: Cosa dire le branche del cane?
1: Rimettiti dall'inizio,
5: Vabbè, questo sì, questo sì. Processore, ci siamo. Cos'è questo multi quad anal?
1: No, allora perché queste qua sono cose nuove.
5: No, non è andato il 2.4.18.
3: No,
5: IBM Sequent Muma Multi Quad Box.
2: Non c'è il nonno.
5: Questo non penso.
1: No, no, no, vai avanti, lascia tutto così.
5: Ma noi non abbiamo più di una CPU. Sì, ma questo qua ti va in emulazione, poi lascialo stare così, ascolta.
3: Ancora?
5: Che cazzo sta facendo?
2: Dove
3: la c'è? Ah, è qua.
2: Per perfetto. Ah. Sto morendo, ma.
5: Va bene, allora andiamo avanti.
1: Stai a sentire.
2: Anche. Poi
5: sta mandando la schiena, un brido
2: pazzesco. Ah, no, pensavo dolori di schiena. No, quando dolori?
5: Vai. Io sto crepando di dolori. Vai. Network, PCI, ISA, PCI.
2: Ah,
5: il CMC a noi
1: abbiamo, toglielo.
2: Cosa pure?
5: Il CMC plug non ce n'è. System file
1: 10% di
2: stack.
1: Anche non lo sappiamo. Che supporto che scendi.
5: Già, ma non c'era, non tolto fino a.
1: Power management lo lasciamo.
5: CPI manco per i capelli. Lo mettiamo e mettiamo soltanto il.
3: Ah, che veloce,
5: dice. Metti i usi del mondo, credo, per andare in power off di mettere su. Migliela.
3: Perché vabbè. Chi gliene è andato?
5: Basta così secondo me.
2: Cioè? Sì, lo spio. 6 traffico.
5: Questo non c'entra. Sta del porto ce l'abbiamo.
2: Non avevo paura.
3: Pau qua, è un
5: cosa se c'è, questo no. Questo è quello nuovo.
1: Ok.
5: Metto come modulo.
1: La gameplay lascialo, non rompo, tanto non rompo quegli altri.
5: Metti come moduli, metti loopback, network, RAM.
1: Non ti sa mai.
5: Sì.
3: Non ne ho idea.
1: Per me puoi anche uscire, secondo me.
5: Le partizioni, le statistiche.
1: Non ho mai abilitato questa roba qua.
3: Sì,
1: curioso.
5: C'è roba che non abbiamo.
2: Andiamo.
5: Multi device ride non ne abbiamo. Magari un giorno ci faceremo.
1: Ma è bellissimo. Qua sono Floyd, lasci.
5: No. Chissà cazzi. Qua?
1: Allora.
5: Attacca i network packet filter. Network packet filter, debugging, attaccalo. Socket filtering anche. Ok, scendi. Fa da router questa macchina?
1: Per il nodo della rete centrale
5: advanced router, sì.
3: E qua?
5: Questa roba qua io metterei solamente i TOS come metterei abilitare soltanto i TOS.
1: Il TOS serve
5: per il resto io non li uso mai.
1: Multi 4 non ce ne frega niente, stai sicuro che non mi ricordo cos'è?
5: Io non l'abilito mai, sinceramente non mi ricordo. Se puoi guardare lei, vedi cosa si dice. Allora, questa parte della trasmissione si intitola Configuriamo insieme Media Lab. Piano, caprare. Merita. Allora, qui vado avanti. C'è un level auto configuration da evitare.
1: No, evitare, sì.
5: Pundering ci potrebbe servire.
1: Fai lingua video, lo mettilo come modulo.
5: Grazie con gli altri.
1: Multicastrubi. Video è multicastrubi.
5: Questo no.
1: Anzi, togli il multicastrubi per ora.
5: Art demo.
1: No, ci sei, però è sperimentale, guarda. È un supporto demo sperimentale, io evito.
5: Ma è sempre.
1: Abilita, io non lo uso mai, quindi non.
5: Guarda, non è per il boot da macchina
1: sì,
5: remoto?
1: Sì, ma qua
5: c'è l'hard demo, la tipo da kernel.
1: Esatto,
5: via. Explicit congestion notification support?
1: No, scendi.
5: Sync cookies?
1: No.
5: Perché scusa, per i sync cookies? Sono le cose di sicurezza.

0: padre.
1: Ah,
0: Mega Drive Smash addirittura.
2: Fanno tutto, era
0: carino. Sì, il problema è che potevano fare un modulo unico.
2: Eh sì, però
0: se vuoi fare... ricordare come si chiama il modulo per il Great Unknown Overipin. Porca puttana, è un inferno, eh. Ho fatto il modulo per ogni minchiata. Masquerade, Direct, Basic, Rocket Mangling, un nome orrendo.
2: Però è bello,
0: ma c'è la funziona bene.
2: Vedi, questo è la Stable Super. I piccelli la dividiamo, no?
0: Per compatibilità? Se funziona, sì. Il PFWAD è ancora vecchia compatibilità. Beh, non esageriamo con la compatibilità.
2: I PBC lo vuoi mettere?
0: No, no, anche se sarebbe bello giocarci, ma non su Midland. Quello no.
2: 802.1
0: no, assolutamente. Paul Talk nemmeno. Decknet sarebbe carino abilitarlo, ma magari quando viene Raul. One Router non ce ne fotto niente. Fast Twitch me ne fotto. Ma
2: vuoi capire quel mangle, roba varia, qualità di servizio, banda bandwidth, roba varia,
0: limitare la banda eccetera,
2: quel cost.
0: Mamma mia.
2: Il Mac lo mettiamo anche
0: qua. Quality of service.
2: Living table anche.
0: Che temo che no. Cercherà la morte.
2: Graphic policing. Mettiamo. Network testing no.
0: Cos'è sta roba? Beh, una roba... Un di pacchetti.
2: Esatto.
0: Carinissimo. Ma cosa c'è già nel... In
2: sì. Non mettono, infatti per questo non metto niente.
3: Io questo non l'ho mai fatto.
2: No,
3: non
2: ho
3: mai provato.
0: Puoi generare pacchetti della morte. Cioè un aiuto ai club.
2: Linux Telephone Support no, no?
0: No, non è
2: più. IDE, IDE?
0: Cos'è? IDE, abbiamo gli hard disk, CD-ROM.
2: CD-ROM non lo mettiamo con le emulazioni SCSI?
0: Devi metterlo come modulo, suppongo.
2: Ma come SCSI lo vuoi mettere?
0: Sì.
2: Ok.
0: Ma
2: allora
0: quindi devi toglierlo.
2: Devi mettere questo. Cosa c'è come chipset?
0: Bisogna guardare. C'è una root qua, guarda. Poi un cut pro che si più. Vabbè, no, aspetta.
2: Nell'altro chipset dovrebbe andare, no?
0: Sì,
2: anche.
0: Via. Chipset via. Aspetta. RZ1000 non serve.
2: Questa è bella.
3: Questa è troppo bella.
0: Esci, porco Dio! Guarda che sei di qui, eh?
2: Sì. Tutto te lo metto con la modula, no?
0: Sì, non si sa mai. Ma così, non so cosa c'è, non abbiamo questa possibilità di finire.
2: Vabbè, se potessi si vuoi attaccare moduli e Bavaria, c'è il telefono, insomma.
0: Non abbiamo USB.
2: Allora possiamo giocare.
0: Non abbiamo. Il mio cuore non c'è neppure. Network. Mamma mia. Abbiamo 235.109, ma... Fai un... Sono viziai in effetti.
2: Che cazzo sono?
0: Le SIDE.
2: No. Cosa sono? ISA?
0: Una è una 35509, una Western Digital, esatto. Sono due 35509.
2: Western Digital non ho idea di quale sia il supporto.
0: UD.
2: C'è il
0: Western Digital SMS.
2: Ok.
0: La mettiamo come modulo o la mettiamo nel
2: kernel? Io la metto sempre come modulo, però se vuoi metterla nel kernel, ok.
3: Bello.
2: Ma cosa?
3: No,
2: vuole
3: mettere la traumatizzante. Lo so, devo togliere la
0: rispetto. Metto pure queste tre generiche.
2: Ok. Sì, metterei anche la Real, che è la N2000, eh?
0: Sì,
2: sì. Non si sa mai.
0: Metto sempre. SMC Ultra la metto perché ne abbiamo le diverse. Dove stanno? Other is a car.
2: Sì. Devi mettere scendi. Realtek 8133. No, di qua.
0: No,
2: di qua. Ah, anche il plus metti tu di solito?
0: Ok, il plus è il tuo, no?

0: Ma no, no, io non ho mai visto questo schede. Io non ho mai visto queste schede qua.
1: No, non ho.
2: È la PCI-N2000, è la N2000 standard?
0: Credo che però è quella lì come N2000. Ah no, eccola. Puoi uscire. Ah, ne vai in giorno che gli si è plagiato il supporto van? Tu lo togli? No, ok.
2: Questo non ne abbiamo, 1.000 miliardi di mega.
1: Vai avanti tu, no?
2: Lo mettiamo, non
0: sa mai, qui te l'ho usato?
2: Mai.
0: Metti solamente il filtro di vedere tutti.
2: Certo, ci vuole, ma
0: sì. Il filtering, il the flake,
2: giusto.
0: E per Etherless,
2: dietro di compri.
0: Over
2: Etherless, è interessante, giusto, ma mai sapere.
0: No, o Etherless è indispensabile, altrimenti non usciamo dal cappello.
2: No, no, da qui no, noi abbiamo avuto più. Qui non siamo tranquilli. Quindi lo vediamo.
0: Puoi uscire allora.
2: Tocca in rima.
0: Perché il Shepard non lo metti? E in pratica ti controlla tutto lo shaping dei pacchetti, appunto. Cioè in pratica è come se avessi una roba tipo un disco di lusso, no? Su cui sposi tutto
2: sì,
0: quanto.
2: Sì, vedo.
0: Ah, ma
2: non mai usato comunque. No, mi dica. Radio
0: Matone. No, ma non abbiamo.
2: Io non niente.
0: Rom, no?
2: Input core.
0: Hai roba USB?
2: No,
0: per quanto a caratteri penso che vada bene tutto così. Io non tocco mai niente, a meno di cose particolari, tipo qua, però no, tu non hai roba nuova, no? Tipo io 840, roba per abilità di random number generator. Sì, metti le di RAM. Togli 440, roba, togli, lascia solamente 10, scendi i generi, togli ali. Direct rendering, non lo so, cioè lo vuoi lasciare? Lasciamo il D-Ray. Il D-Ray è per l'accelerazione video.
2: Per il 4.0 il Siri, che non abbiamo qua.
0: Ok, allora intanto me.
2: Tra i fake non abbiamo. Una bugia.
0: Ok, allora togli tutto. Dai exit.
2: A questo punto anche il direct rendering.
0: Sì, infatti togli. Dai exit.
2: Multimedia video
0: non l'ho mai abilitato. Quotano, lo metti?
2: Sì, abbiamo il quotano.
0: Che me l'automount è meglio.
2: Lo mettiamo.
0: Se lo metti, mettilo infatti come altre schermo.
2: Riser effect lo mettiamo con il modulo.
0: X3. Io consiglio X3 anche.
2: No, no, ma l'automount non c'è bisogno, c'è già in versione 4.
0: Io infatti dico se lo metti, mettilo come comunque integrato.
2: C'è già questo, sì, tu devi mettere questo.
0: No, no.
2: Credo.
0: Sì, ok, quello là, è compatibile, è il senso eccetera eccetera.
2: No, non capisco perché ci sono tutti e due.
0: Beh, ci sono da una vita, Scendi su X3.
2: Sì, lo sto.
0: Guarda che mi sono comprato.
3: Un vecchio neo di 30 centimetri in lampo in verde, un vecchio cambino rico di tutti e due black, sono potenziometri, no, sono utilizzati in potenziometri per l'evento, 8 potenziometri in black con i led dati in luminosità blu forte.
0: Ma però qui la mia macchina ve la farò vedere quando diventerà il blu, adattere il blu,
2: no. Metto fai sita e cazzo mette,
0: no, tanto io lo metto, guarda che dischi fatto, no, lo devo mettere,
2: NCP?
0: No,
2: no, partition type?
0: No,
2: non serve un cazzo,
0: un cazzo. Perché adotti per il collo?
1: Perché...
0: non lo so.
2: Non è più un tipo...
0: linguaggi nativi?
2: Questo native language support che mi...
0: No, non toccare niente, lascia io 88.59, basta. BGA text console da più che
2: Sound non ne abbiamo su Midlab, giusto?
0: È bello quello che fa.
2: USB non ne abbiamo, Bluetooth non ne abbiamo, c'è nell'Lightning ne abiterei su TreQuest, c'è con la Coverflow, hai visto che bello?
0: Secondo te? Funziona?
2: Non l'avevo visto.
0: Non l'avevo visto. Per il lock the bar non ce ne facciamo un caso. Pain point.
2: Pain point è così togli il fornito per un po' da quando continui muori, capito?
0: Però lo ingrandisce e lo rallenta, eh?
2: E allora lascia perdere. Quando serve colpito.
0: L'altro dei rotini non si capisce cos'è, ma non compare nulla. Basta.
2: Prova. Vedi un po'.
4: Ma
2: tu non c'hai anche un portale?
4: Sì, un
2: portale. No,
4: ma non devo sentire
2: solo
4: la
2: mia
4: testa. Ma come il portale? Anche il combinato. Che ne faccio il portale?
2: Che è? Con quei
4: che me la faccio?
0: No,
4: non c'è niente, io
0: saprai fare.
4: Ha una condizione, non lo dico, ha una condizione.
0: Sì, ho capito, però
4: ma
2: perché?
4: Ma
2: tu devi essere figlio. Dai, mi vedo un occhio.
4: Ti cazzo
0: di forza. No, dai, non è così.
4: La prima cosa che mi ha detto.
0: Ah, pure.
4: Io
2: pensavo che qualcuno la amerà per questo qua, non dico chi.
0: No,
2: ok.
4: Ma
0: che ce l'ha fatto il break? Però non lo so, non lo so. Tu lo avrei tirato forte.
2: Ma se la vede lui, io non lo vedo da due settimane, non viene più neanche in palestra.
0: E beh.
2: No, meglio, perché questo almeno sai che è tabacco, non è tanto che c'è.
4: Ma che fare,
2: ma c'è la che ha fatto scelta?
0: Oh, mi dà errori interno sul make death. Linux.h? Eh certo, perché non c'era di essere Linux. Tantissimo padre di merda.
4: Anche questo!
2: Ma io no,
0: trattala come tratti noi maschietti.
2: Penso che non camperebbe.
0: Non camperebbe molto.
4: Vabbè, non è che si sono un po' delicato in generale. In generale.
0: Beh, sta a me che da fango.
2: Sì. Questa è una nuova era.
0: Sì, ma il problema è.
2: Ma è su media
0: valutare questo
2: che è su media
0: ragionare mai di roba.
2: È su media. Ecco perché non sta facendo un cazzo.
0: Ah, ok. Perché? Ma perché io aspetta, non capisco. Perché questa non è una slacker 8 media. Media è una slacker. Quindi è una 7.
2: Ma quali sono? Quali sono i due principali?
0: Le libc la scarichiamo. Le libc, le binutils.
2: Forse le binutils.
0: Le i vari PS, la barra proc, la gestione della proc, eccetera, quindi VPS, questi comandi qua.
2: Credi non siano.
0: È un po' di cosette strane sue. Io credo che ci siano dei problemi. Io lessi un. Lessi qualcosa, diceva di stare molto attenti nel saggio. Nirvana. Sai fare il massaggio alla schiena tu?
4: Allora
0: faccio vedere se fai. No. Ti vuole la
2: pallo?
0: No. No, io da chiunque, basta che non.
2: Ma dove cazzo sta andando?
0: Che mi spacchino le vette. Ah, ora non mi parla, non mi parla, mi fa messo via.
2: Ma dove. Ah, c'è Nirvana.
4: C'è
2: gente
4: che
2: lascia
4: la
2: chiacchia
4: di
2: grigio. Mica io mi sono
0: confuso. Tu non hai palle e pazzo. A proposito, vorrei un cazzo che va a strisciare da solo, cioè che si stacca da me e striscia fino al cesto per i cazzi suoi. Sarebbe giusto. E poi torna da me.

0: 面的红色。
1: 嗯，
0: 面大了不
1: 哦，算了，你忘了。我不要这个吧。
2: 这个老忘了。
1: Siamo qua in 5, stiamo lavorando su Media Lab. Arrivati i computer e noi dalla Francesco, io qua ridicolo. Computer portatili? Ho capito. E c'è roba interessante? Va bene, ti faccio un colpo di telefono nel caso? Chi c'è lì?
2: Quelli che fanno spam.
1: Ciao, ciao. Ehi,
3: chi
1: sei? Ah, ciao, siamo qua di 4-5, stiamo lavorando su Midland, abbiamo avuto un piccolo problema di sicurezza. Te ne ho parlato. Abbiamo beccato l'intrusore. Quello scemo, perché? Sai già? Dico, l'intrusore è quello che ha bucato la media, che si chiama Lobo.
4: Ma lo conosci?
5: Chi è?
4: Chi mi vuole?
0: in nottata ti manda delle modifiche.
3: Man.
0: E lui giustamente dice
3: me.
0: No, sta
3: arrivando. Ah, un attimino, me lo devi passare.
0: Entro domani devi stappare tutto.
3: Vai anche a fare fotocopie.
0: Ma quando ne devo fare? Ma quando ne devo fare?
3: Ma se già sono quelle che abbiamo.
0: Già sono quelle che abbiamo.
3: Quelle che abbiamo già sono buone.
0: Quelle che abbiamo già sono buone.
3: Sono anche su vecchio.
0: Sono anche su vecchio.
4: Ma non glielo passare, ah? E non grigliare, tortugura.
3: C'è solo una che c'è. C'è
0: una che c'è.
3: Abbiamo 5 dispense noi.
0: Abbiamo 5
3: dispense. E uno ce l'ha, quello Antonio.
0: Allora ce l'ha.
3: E altri 4 ce li abbiamo. E una quella
0: dell'altra. Una quella dell'altra.
3: Però posso stampare un paio di
0: fotocopie. Due
3: tre fotocopie. Due tre fotocopie di
0: quelle. Fare un paio di copie di quelle nuove. E in effetti non c'è fretta di fare.
3: Basta, giuro.
0: Sì, sì. Secondo te c'è fretta, non la dobbiamo fare
3: comunque. Anche perché domani io sono te lo dispongo. Domani
0: mattina. Sì, i conti sono ok, è praticamente risulta. Ma se vuoi farne un paio di più.
3: Domani ne faccio due.
0: Ne fa due comunque. Per esempio io non ce l'ho.
3: Ma tu che cazzo devi tirare tutto con
0: io? Va bene, ok. Ciao. Ciao.
3: Scusa,
0: mi sono fatto malissimo la mano per tenere il cellulare, non si può essere così rincoglioniti. Questo qui è il ring dei pinzei che non mai fatto. Ma tu aspetta che fai il campo, ma non è un segnale.
3: Sì, come stai?
0: Questo è una gatta, un po'.
3: Ehi, ma che ti fai?
0: Lo dico, se vuoi un segnale. Questo è il segnale che ti fai. Questo è il segnale che ti fai. Due palle. Oggi ho trovato la tua cavo. E ho trovato il mio spagnolo.
3: E ho trovato
0: il mio spagnolo. E ho trovato il mio
1: Eh sì, direi che inizia il delirio. Lo stiamo cercando. Ma cos'è questa busta?
3: No,
1: magliette,
3: le cose che...
1: No! God bless Unix! Le magliette!
3: God bless Unix!
1: Ma sotto è spullato?
3: Sì, era perché... per far vedere che avevamo bisogno, quindi...
1: Vabbè, ok. Una gran minchia.
3: Molto.
1: Nirvana, che cosa sei venuto a fare questa sera alla X Night, tanto per cambiare?
5: Una cosa di nuovo, la X Night.
1: Cioè?
5: Proveremo a installare questo cazzo di AX 325.
1: Ancora?
5: Su questo cazzo di affidamento a Venus Cavus Bonus.
1: Ah, il problema secondo te è il cavo di rete, di sì. Dello SCSI.
5: Sì, sì, secondo me era il cavo che non era terminato. Per cui due periferiche
1: in questo è terminabile o sterminabile a piacere?
5: Esattamente. E double tipo quelle originali IBM con doppio cursore laterale.
1: Non vedo bene questo portatile Valve messo in bilico sulla testa. La...
3: ma quando lo faccio la puoi appoggiare? Non...
1: nessuno no, attaccato sulla superficie.
5: Questa no, cioè. Tutto mezzo, muore.
1: Gli date da mangiare a questa che si lamenta, per favore. Grazie. Senti, c'è fame.
4: No,
0: non sto dicendo, sei quella mattanza.
4: Le urla,
0: certo, un mal di pancia pazzesco.
4: Non mi cercare, Frank Zappa, qui c'era quello che parlava col diavolo, ma non si vedeva. E il diavolo veniva da...
3: Tu stai in
4: mezzo,
3: stai
4: picchiando una donna.
0: Capisci l'inglese?
4: No, ma perché capisci?
0: Ah, ma... capire l'inglese per capire cosa è Zappa?
3: Ah, si capisco.
0: Ti devi sentire del greco di Zappa.
3: Come
0: attento al cavo,
5: attento al cavo, attento al cavo.
0: Ma guarda che ti puoi mettere, io ho un po' di posto
5: con due voci diverse.
0: Non sapevi, no, mai finita questa voce. Va bene,
5: va bene.
0: Ah, ma io infatti dovrei prendere il microfono
3: qua, sarebbe molto meglio.
0: Questo è l'affare del microfono, retraibile. Così rompe le balle.
4: No, no.
0: È un pezzo di legno.
3: Lo
0: metti qua e c'è il microfono.
3: Vabbè,
0: c'è
3: quella minchia di Lost.
0: No, l'abbo non c'è, no, che faccia Lost, no?
6: sono in coda, sono in coda per 46 dischi di Zappa.
1: Tutto Zappa.
6: No, basta, questa minchia di cantone, basta. Mamma mia. Scusa, ma perché non entri in proprio da me i succhi, un giga e pasta di stronzate che mi sono preso?
3: E poi,
6: cosa te ne senti? Eh?
3: Ma poi mi scarico.
6: Dai, ti passo tutto cam, che è pazzesco.
3: Vuoi? Vedi, c'ho un gioco che ti piace a te.
4: Che cazzo li dà? Ottimo, mi piacciono.
6: Come l'uomo qui?
4: Hai accontentato certa gente.
3: E aspetta, mica, pazienza.
4: Oh, ma mangerò. Ma hai picchiato fino alla morte?
6: La morte.
1: La morte.
6: Fino alla morte.
4: Non ti credo. Ah, arrivederci. Grazie così.
3: Figa, non ci sono, ecco, facendo gli esperimenti col Kevin nel cuore più cielo.
1: Mi sono giocato una 30 euro di MP3.
4: Minchia, minchia. Su no, tre, una mi piaceva. Cane.
1: Ma io lo puoi
4: essere. Non
1: è giusto.
4: Perché non li vedi? Perché non li vedi?
6: Quella è quella che dicevo, sono forte.
1: Aspetta che ho
6: quella notevole veramente.
1: Non ci sono quale cosa rovinate.
6: Ma c'è del cazzo. Pyramid Songs, ma torna al video. Sì, vabbè, il video a me non me ne impippa niente.
1: Come no?
6: Io la musica la sento, mica la guardo.
1: Ma sentirla e guardarla.
6: Ah.
3: Mi metto una canzone di qua che mi piace un casino, che ti sto qua. Questo. La canzone che ho computer che è questa. Dove? Dove?
4: Ma che è? C'è? Ah, aspetta, io vado là, qua.
1: Ehi, qua.
4: No, qua.
3: No, vedi, ti sei tirato.
6: Che cosa, un Zappa?
3: Sì. Fammi un LS morto.
6: Allora, intanto c'ho questi che mi sono tirati stanotte.
3: Ma sono interi?
6: Interi, questi sono interi.
3: Sull'album?
6: Sì, sì.
3: Vediamo poi altro.
6: Ah, ho scagliato il
3: poi... 200 motels.
6: E poi questi.
3: E mi l'ho detto.
6: E poi questi.
3: Full
6: album.
3: Ho scaricato 200
6: Quando vuoi il video?
3: E mi è bello. Ce l'ho fatto.
6: Che ci aspetti a passare?
3: Prima me l'hai detto.
6: Vabbè, andiamo di là però, scusami.
4: Che cazzo è successo? Ho premuto una cosa che... Ho premuto una cosa
6: che... Il problema è che io non ho più spazio sul disco. Sono 200... C'ho 600 megalibri su
3: disco. È un checking in prodotto.
6: C'è tutto pieno di zappa. Ma
3: che è portato automatico, va.
4: Cioè, è fatto.
3: È fatto.
1: Non lo sapevi per i cascati.
6: Ah, ma certo, c'ho la cazzo di immagine di Apollo 13 ancora in mezzo alle palle. Oh mamma mia.

0: impossibile di compilare.
1: Pianto.
0: Questo è proprio possibile. Perché non installiamo.
1: No, sto facendo il make banana.
2: Cosa sto facendo?
1: Make banana.
2: Vedere image?
1: Sì, poi devo fare il modulo, poi devo fare il modulo install, poi devo toccare il nilo
2: e poi dobbiamo decidere se fare il reboot della macchina. Comunque io sto streamando, per cui non lo so. Piano piano, piano piano. Tanto devo farmi spazio sul disco.
3: Muovi il mouse involontariamente. E di che cazzo si fa qua? Qua? A 3 ore per schiere, 4 parole stupissime.
1: Oh, ma stannaghi!
3: Ma sì, perché se sei praticamente muovo il mouse, di che si fa qua?
1: Metto le mani sopra il mouse.
2: Ma Lobster se l'hai avviato in locale su Media Lab?
1: Ah, tira via il tumore! Via! VMware! Via! Brucio io, non ti preoccupare, brucio io. No, ora come per incanto e per magia ho un giga 8 libero.
0: Quello si sarebbe bene
4: a giocare. Ma non sono una cosa di DNA, allora, allora,
0: dovrebbe uscire il 3-2, da poco.
4: Io no, cioè, non ho il 6A. Vai che 8-2 non
2: ce l'ho. Ecco fatto.
0: Ce l'ho il 6A, te lo do io.
4: No, 8-2? Sì, ho il 6A della pace. Cioè, lo schermo 3-2 più pace.
0: Però
4: ho il 6A. Non sei? Allora ho fatto ristante con accesso al disco della zona di Xbox. Passo la fattoria di connessione. Mi parte il libro. Mi parte il boot. Mi parte il libro. Ferma, aspetta. E mi dice. Mi sceglie fra Linux, quello che ho della macchina e Windows, ok? Scelgo Windows, ok. Cioè, ma praticamente subito, prima che invio, mi appare errore in italiano, sintomo che è Windows che sta parlando, errore addirittura dal disco per buttare la macchina. Ho cercato su Google.
2: La morte è l'unica soluzione.
4: È un problema
0: di BIOS.
4: Non funziona. Però tu hai installato.
2: Ma la domanda perché non ce la facciamo?
4: Un file
2: non mi ricordo.
4: Quello è se ha chiesto a RAW a un device.
2: Ma non me lo ricordo, non mi ricordo, non è stato, non è
4: stato. Ho detto che già ti va bene, avevo un
2: tipo. Oh, mezzanotte 20.
4: Perché non si può più piace. Sono con la fiente. E ora ho detto che adesso non potrei. Non mi capisco. Niente, io ho. Volevo usare la stessa cosa. A me però no, in realtà lo mi sono andato. Che partite
2: la ISO quello che è
4: non scrive su Instagram, la zona
3: stiamo
2: buttando
4: poi
2: gli avevo che sono tanti
4: no ma adesso non le frega su le ravi tornate si sta scrivendo
2: un GPT e quell'anno il GPT può prendere uno
0: Non c'è.
4: Non
1: lo uso più, questo è subito.
4: Perché? Perché
1: era una...
2: La macchina sta macinando, sta facendo il setiatom. Vabbè, setiatom è fermo ora come ora.
4: Questo con testa con te, non viene sul nostro.
2: È un po'.
3: Guarda, ma è
4: sono molto bello. E 60 centimetri.

0: No, debe ser esto, sí.
1: A ver, está cierto, esto es cierto.
0: Dice disbraco.
1: No.
0: Un po'. Cioè, tra le spone, voglio dire, maltrattamenti vari. Vabbè, un po' sbagliato, dai. Avete mezzo di locomozione, però, perché io?
2: No. Non lo so, mi spiegare, Gabriele.

0: Ma che spacco vuol dire? Mica non la faccio più.
1: Per i messaggi sono no critici di più.
2: Cosa raccontiamo?
1: Mia madre.
2: Che buono.
1: Perché io sono là.
2: Me lo dico. È buono. Okay. È bello. Io ho intirato il dito.
3: Eh? Hai fatto bene. È giusto. Oh, il...
4: Il cucchiaino, i coltelli, roba di questo tipo?
3: No, purtroppo no, il coltello con cui ho ucciso. Occhio che taglia come Gesù Cristo comanda, eh?
1: Dai, io lo molo.
3: Sì, io lo molo sempre. Taglia la carta.
1: Allora,
4: io non ne ho olio, non ne mangio olio.
0: Tu non hai capito che qua il peggio, perché non sto capendo che cazzo ha, ma affanculo, fa via tutto. Tutto. Sì, sì.
1: Fallo, tu lo vuoi?
0: No, io no, grazie, non ce la faccio.
2: Ma devo trovare anche in torta. Non lo vuoi?
1: Tu lo vuoi?
2: No,
1: non lo vuoi.
3: Senti.
1: Non leccare il coltello, tu me ne rimani
3: tutto lì. C'è tutto un mondo. Serve ancora il coltello?
1: No.
2: Ah, non è lì. Dici, io ora no.
3: Ok.
1: Sto portando qui di ricadere che sulla delle scuole, che non è la delle scuole.
3: Vorrebbe... Io mi ricordavo delle forchette.
1: Dai, là davanti.
3: Le ho buttate.
1: Madonna.
3: Ma sei un malato di mente. Ora appiccicheremo ovunque noi. Stai pensando alla bestemmia giusta da dire?
1: Le sto dicendo tutte in mezzo.
3: Ah, poi le puoi dire se vuoi.
1: Non so cosa le posso dire.
3: Vuoi che le dica io per te?
1: No, sulla X bastardo. No. Vai pure, aspetto.
3: Gesù Cristo birichino. Ci vuole qualcosa per...
2: Nulla.
3: E il mozzavireta sta sotto. Oh, nella stantina accanto al bagno. Oh mio Dio.
2: È acqua.
3: Piano, piano, che fai?
1: Lo facci 07.
3: Qual è il problema? L'X?
0: Errore, che cazzo significa?
3: Punto 76. Non si capisce perché tu puoi usare una cosa del genere lì?
0: Ma lui non
3: si faccia i cazzi suoi, no? Ma porca madonna!
0: Non capisco dov'è, capito? Queste cose del cazzo.
3: Salva e rilancia, salvalo e ripiglia, a volte funziona.
2: A volte funziona.
3: Ma sì, poi a volte gli errori. Oh, una forchetta perfettamente pulita secondo le norme ISO 9001.
2: Era quella che venuto la pasta, ovviamente, no?
3: Sì, sì, infatti.
2: Ah, gli toppi?
3: Sì, sì, cadono pezzi intanto alla... è arrivato Lobo. Cosa è successo da Ishtar? Ecco, lo sapevo!
2: Chi lo guarda?
3: Sembra quelli che gli danno
2: così.
3: Minchia. Il rasta è riuscito a danneggiare Ishtar. Lo sapevo. Io lo sapevo.
2: Non mi fai pesare.
3: Io gliel'avevo detto.
2: Io sembra mia nonna, io gliel'avevo detto.
3: Io avevo detto. Avevo scritto esattamente. Dunque, io rileggo il... Avevo detto, ecco, allarme rosso, i coder non devono amministrare sistemi, allarme rosso. Appena Jarmel mi ha scritto, sto aggiornando il kernel su Ishtar. e ora Ishtar non risponde più. Ishtar non risponde più.
2: Sì, voglio dire.
3: Siamo fottuti.
0: Io non lo usavo.
3: Aspetta, un problema di rete, dai.
0: Non userò mai più questo programma in vita mia.
2: No, dai, è colpa mia, non ti ho ragionato.
0: No, non è questo.
2: Ah, ecco.
0: Che cazzo di stavo tutto?
3: Io a me risponde Ishtar.
2: Prima di tutto te, tutto l'altro, come mai?
0: Andiamo così.
3: Ok, ci siamo, ci siamo.
0: Cos'è che ci vuole? Iter, in realtà stavo so qua.
1: Aspetta, vediamo il giallo.
0: Io avevo giù, non lo so. Guarda. Item understand because no what to buy to can't figure out why to use it. E sto cercando proprio questa cosa su item. Oh, come faccio a cercare questa cosa? Così lo cerca?
1: Ma lo sei
0: iscritto? Dove va? Questo sarà qualcosa di item. Ah,
1: infatti, dove lo scopo? Pensavo che era un item 1,64.
0: Sì. C'è quello che vende 64.
1: Sì, magari è
0: il migliore. Questo va.
1: Guarda, c'è un item
3: 1,64. Questa torta è spettacolare. Mi ci farei fare una bara con questa torta.
0: Che sta chiamando, non so, non è così. Forse lo so qua. No, ma lo sei
1: scoperto.
0: Sì,
1: la
0: chiamerò.
1: Bello, la
0: so,
1: questa
0: è la... Perché l'ha fatto un po' scopo qua? Perché io ho cominciato con questo. Buono sto scavento. Cioè, tu per dire che un bambino fa schifo, ma devo usare prima. E quello la prima volta.
1: È spettacolare, guarda che mi sono fatto con l'X.
0: Sì, per favore, non è proprio un cazzo. Ma però che non lo faceva prima?
1: Aspetta qua.
0: Se tu, meglio che non lo togli di casa, sono uscito.
3: Chi è sto coglione?
1: Non ti stiamo
3: scaricato la... No, tu. E l'hai preso tu.
0: Tanto mi dice che è qua, però.
1: Attenzione, attenzione, signore e signori.
3: No, qual è il problema? Cosa
1: no,
3: succede?
1: Non c'è un problema. Anzi, non si presenta il problema.
3: Cioè? Funziona?
1: Apparentemente.
3: Ha visto la disc?
1: Quello lo vedeva quando era attaccato da solo, ma non è quando era attaccato col tape. Ora non è che ha fatto no hard disk, not found bastard, dove devo ristorare.
2: Questa volta vediamo.
3: Quindi potrebbe star partendo.
2: Ma la risposta che dice di fare di male.
0: Alienamento più
1: che la disk? Allora è RMT 0 e
0: Paolo, secondo me ti non conclude la minchia così. Ma non per me, no?
1: È la disk.
3: Allora si installa.
0: Cerca.
1: Installa.
0: Allora quell'errore lì è localizzato.
3: Beh, lo sai, no. Che questo metodo di programma dice che tutto ok. Tutto ok. Non è che mi dice qualche cosa anche una cosa, tipo mi hai messo un po' sbagliato. Quando cerco di fare il post-script, allora lui mi dice questa cosa qua. Ci sono stati gli errori durante l'esercizio, ma in realtà dovresti tentare di correre. Quando ho detto queste cose, solo è questa zona qua che è tipo da pezzetti, no? Ci sa qualche cosa qua, però questo è l'inizio e facciamo tutto qua, è proprio di Linux.
1: Ah, mi capitava anche a me tipo quando ho fatto quelle cose, levavano tipo quei tag che
0: sì, ma guarda, che cosa all'inizio, cosa c'è prima? Non è un cazzo.
1: È lì il mio errore, puoi fare anche null errore, il mio errore.
0: E come fai?
1: C'è.
0: Dove?
1: Non mi ricordo
0: dove
1: c'è, ma c'è il mio errore.
0: Cosa no, se ne devo calmo non la volerà.
3: Santo padre di merda.
0: Se tu vuoi un ego commerciale, il rimedio è semplice. Just Life.
1: No, non avrei vinto. Questo tizio è un tizio che ha fatto questa guida, ha buttato su HTML.it, dove praticamente o ti stampi pagina per pagina, oppure tre salti in HTML, fai copia e incolla e ti passi il tempo come ho fatto io con X e ho fatto le dispense PDF. O in posto.
0: Dai, cos'è? Questo pannellare. Puoi prendere questo Wix e lo raccomandare. Dopodiché prende l'Arix in tutti i posti e converte in mostra, capito? Quindi lui sarà che si prende il suo Wix e lo tramuta in Arix. Non so se lo mette in qualche cartella del volante.
3: Ma il fatto che ti dà errore prima di corso introduttivo vuol dire che è prima.
0: Tu dici.
3: No, io sto chiedendo. E
0: no, lo so. Non lo so, non c'è niente di, niente di certo. Non lo so. Aspetta, non c'è dentro slash game che abbiamo qualche file.
3: Lo apri? Dici
0: che è quello. E salvi?
2: No, guarda.
0: Ah, che bello.
2: Parto. In partita.
3: Cattivo.
0: Minchia, non me lo posso.
1: E se lo cancelli?
0: Cosa, questo?
1: Che succede?
0: Sai che spacca e fa spasso nel testo, ma che indignato. Ma che spacchi ne sono? Non lo so.
1: Italiano
0: questo terminale, perché non quando è migliore sto programma potrebbe anche essere che siccome in mezzo al pollice fa in mezzo a c'è qualche mondiale non lo sa, ma la scuola lo stesso, capito?
1: Ah, io vedevo che fosse invece organizzato,
0: ma che cazzo ne so, non lo so, non posso mettermi a rischiare tutto quanto facendo proprio in gola e vedendo tipo in gola in gola quando faccio cioè non lo so, vabbè, al caso basta.
3: System.map sarà rimasto lo stesso?
1: Okay.
3: La macchina non cambia.
0: No, perché se no attendiamo il sistema.
3: Come facciamo a usare due system.map diversi? Con il Lilo? Non mi ricordo come ninja si fa.
1: Ma la cosa più semplice è ti salvi quello vecchio, intanto metti quello nuovo e parti.
3: E con quello vecchio, quando parto con quello vecchio?
2: Però sul corpo.
3: Come si fa? Mettere due kernel con due punto map diversi, io non mi ricordo più. Di solito metti due kernel, metti i moduli in uno sui destra, metti il punto map.
0: Questo è
3: il problema
0: di
3: passaggio di non è che non ce ne sbattiamo, facciamo come hai detto tu.
1: Io salverei.
3: È molto professionale.
1: Io salverei il system.map
3: certo,
1: e il system.map oggi.
3: Certo.
1: Dopodiché proviamo.
0: Non sono a casa, non lo so bene.
1: Signori, qua
0: sta
1: installando.
0: Non ti rendi conto che merda?
3: Sta installando?
1: Ma perso in serio?
0: Se io sporco di là...
1: Ma il GPS
0: non
1: esce?
0: No, non esce mai. Ma hai spostato il là?
1: O quelli di Antonio?
0: Aspetta il DBI X DBI si spende per vedere sulle DBI
1: non ho idea,
0: ma io me lo tolgo così. Forse l'ho capito, sai che cos'è? Questo, guarda.
3: Tua sorella.
0: Guarda che cos'è. Guarda. Praticamente.
2: Lo sapevo io.
0: Il comando per. Che processo è quello giusto. Allora. Vedi queste cose qua? Sono indici. Perché ho indici. i perversi alla fine sono tutti che vado a chiare con gli no? Questa cosa qua scommetti che se io la tolgo per magia come si
1: fa? Voglio anche lei?
0: No, è no, perché non è un cazzo non è tale che lei.
3: Ma qual è il problema?
0: Sono un pazzo!
3: Ma cos'era?
4: Allora,
0: recitazione. Porco Cristo, di
3: lo puoi dire tranquillamente.
2: Marco, bastardo, io che devo andare per me adesso.
0: Non io. Certo,
3: io non ci siamo.
0: Non ci siamo tutti le varie comandi. Così tipo quando vedono la pizza, se la lui dice quando...
3: Ma l'ha fatto lui?
0: Ma perché sì? Vende mentre... Come
3: quanto le carte
0: particolari si
3: rifiuta. Risultato. Non acquistare ciò che non è rotto, questo è.
0: Meno posto.
3: Niente indici. Ma indici
0: ma perché? Ci sono.
3: Ma no, che serve indicizzare, come diceva lui?
0: Questo significa.
3: Significa?
0: Bello. Wix non fa gli indici. Cioè? Ma aspetta, questo l'ho messo qua, ecco, l'indice analitico, vedi?
3: Ah, bello, però lo fa.
0: Sì, io tipo ai comandi e ti c'è...
3: C'è pure l'indice analitico, adesso c'è.
0: Sì, adesso c'è. Allora, con le commerciali, l'indice analitico va a fanculo.
4: Ah, con
0: quella specie
4: di
0: taglio
4: lì, rientra le parole che
0: hai... Tu metti, fai index, keyword, gli metti una parola da pubblicizzare, e c'è l'indice.
3: Poco fa, con
1: tutto... Meglio di Word.
0: Allora, è meglio di Word, sicuro. È una cacca. No, no, a mano possiamo. Io non vado là, devo e basta.
4: Sì, tu mi
0: metti
4: in testa la mano, con lì, tolta la palla al palco.
1: La foto mi dai un passaggio, no?
0: Sì, sì, sì, sì. Aspetta che c'ho la posta in mezzo spesso.
3: Ah, voi ve ne andate proprio?
1: Lui mi dà un passaggio a proprio.
0: Sì, dai, me ne vado, perché lo sento.
4: Sì, sì. Sto attaccando oggi dal polio, ma c'è in testa.
1: No, ma
5: quindi, cioè, stasera noi installeremo io e te.
4: Esattamente.
5: Cioè, tu mi installerai, io mi farò i cazzi miei con il kernel nuovo. Sto mettendo il kernel di questo mondo, ma è stato pulito, no?
4: Sì, l'ho lavato.
5: E si avvicina un po'. Quindi era un problema di caldo.
1: Ma stasera la mettete online questa macchina?
0: Io ci credo
4: anche il BNC.
5: Ah, il BNC, non entrerà la NTBM.
4: No, si può fare anche l'installazione di array. Sì, sì, qua è... Quindi questa sera la facciamo, poi la sminchiamo e poi la facciamo arrivare a Emanuele per l'idea. Ok, esatto. Noi sappiamo come...
5: E non funzionerà.
4: Sì, facciamo, vediamo tutto, vediamo i file.
5: Come andrebbero
4: montati, alla fine
5: nel log montati. No. Ed è vero, si tagliamo tutto sul disco, messo in modo via tutto sul disco.
4: Alla fine i tempi sono da 104 mega.
5: Da 104?
4: Sì, no, così come per i periodi di installazione, per installo proprio 104 megabyte state.
5: Bisogna fare un'immagine di state.
0: Lo sapevo,
4: arrivato a quel punto potremmo montargli anche l'altro hard disk, sì, che è scarti quello tuo di Palazzoli.
3: L'altro?
4: Anche l'altro. Una volta che c'è anche il disco che ho installato.
3: E che ci facciamo? L'immagine del disco?
4: Possiamo provare il mirror.
2: O anche la mamma.
4: Possiamo provare il RAID.
3: Ma che ne so io? Possiamo provare quello che ci fa.
2: Però non posso più solo. Sì. Però è l'idea.
3: Ma perché il dev mod mi ha dato errore?
4: Ma su più Etna non c'è nessuno dei ragazzi haitiani?
0: No, si sono i lucari. Evidentemente, cioè io non c'ero. Se volevo online, però non c'è più nessuno. Sai
4: che deve
2: andare
4: a posto?
2: No,
4: allora,
1: c'è la macchina fotografica qua.
0: Ma c'è la boss. Facciamo pure un fake.
1: Oh, abbiamo installato a
4: AX, è un fake.
0: Che c'è?
2: Ragazzi,
5: allora domani riunione pizza da salvo? Io prima non ce la faccio, ragazzi, veramente.
0: Cioè, tanto domani c'è lezione. Domani come ce l'hanno combinato? Minchia.
5: Allora ragazzi, cercate domani di venire tutti quanti, dai, Gabri. Gabriele, cerca di esserci, dai.
0: Se vuoi venire,
2: ovvio.
0: Non facciamo entrare.
5: Sveglia Gabriele, di esserci domani.
3: A presto.
2: Sì, poi
3: più tardi.
2: No, più tardi.
3: No, non ti colleghi più. Ma ciao, Angioletto.
5: Non ti colleghi più.
0: Ciao. Vabbè.
3: Sì, io spero. Spero di esserci domani più che altro. Comunque ci becchiamo le tue.
0: Non direi, tornerò presto. Perché non so se io posso. Cioè, io non vorrei venire. Cioè,
3: no, no, domani dovete venire.
0: No.
3: No, c'è la prima lezione.
0: Non può fare, ciò, lo fa io.
3: Non posso fare manco lezione,
4: perché sì, purtroppo no, prima non potrò venire, però a Giovanni ci sarà sicuramente.
3: Ci vediamo tra un po', ok, online.
0: Ciao, ciao.
3: Dammi vita.
0: Papo, ti stai restando qua.
5: No, non mi
0: ha. La
5: sola. Ci siamo
3: tardi.
5: Ok. Ogni tanto vinco di fare un occhio al padre, perché io quando ero più tardi.
3: Va bene.
4: Sto infognando.
3: Sì, fai.

0: sarebbe un'altra persona. Mentre alla quinta settimana da solo
1: mi hanno lasciato solo.
2: Radio Cybernet diventa delirio sitario indipendente. Questa sera si è rimasti in due, vogliono la patch, ecco la patch, gliela butto sul canale a costo di cadere, di entrare in, vabbè, non la posso portare tutta sul canale a loro perché manda il posto alle prime righe, va.

0: Caralho, deixa eu entrar no vídeo, você adotou
1: um no Golf Calls, né? Ah, aspecto.
2: Esatto, 1 punto qualcosa. Scusa, il vecchio IP, come si chiama la tua macchina?
1: Matrice.
2: Matrice ci sei già, 1.146.

0: L'uomo si sta rompendo il cazzo. Senti, è rimasta tolta, vero?
1: Senti, proprio di sì, sì, sempre sul...
0: Oh, qua sta installando, Va, DMP, home. Però senti, puoi scrivere un documento su come hai... come sei riuscito a installare questa macchina?
1: Sì, molto volentieri, dovresti
0: avere... Andrebbe fatto proprio passo passo. Prendo questo, collegarlo, serve un cavo così, si collegano, si poi metto questo.
1: Okay.
0: Prego, mi dai il codice tocca, allora metto
1: questo. Non c'è tutti i colpi di errore, bene o male, un po' tutte le paranoie che mi ha dato durante l'installazione. Ci vuole, ci vuole.

0: Sì, dice che è suca.
1: Quando?
0: Suca, suca, molto.
1: Il fuco?
0: Il suca, il fuco del petto.
1: Salve, sono Alan Fox e ho in testa un'idea meravigliosa.
0: Farò un podcast Catman. Ma la differenza sostanziale fra il kernel di Alan Cox e quello di Linus Torvald? Quali sono?
1: Non ne ho la minima idea, non sono, ma non me ne fotte un cazzo. Allora, siccome io non mi ricordo chi è Tatti, io lo butto fuori.
0: Guarda che cala. Freakness.
1: Ho la testa piena di cazzi, suppongo. Piena di di merda! Il concorso...

0: Adesso vediamo se i nostri ascoltatori rispondono a questo delirio. Installare il nuovo kernel senza ributtare la macchina.
1: Con un DD fatto nell'area di memoria dove c'è il vecchio kernel.

0: scrivi.
1: Io mi astengo.
0: Io me la tengo più che altro. Deve essere un vero inferno. Lobo dice che c'è un sistema per cui si può fare. Sarebbe carino, eh? Oh, ma intanto lì sta installando tranquillamente. Cioè, stasera ci volevano le foto. Invece abbiamo solo una memoria storica audio. L'installazione di AX è finalmente giunta a buon fine, una fase carina. Ma Nirvana, vuoi aggiornare tu i nostri ascoltatori?
1: Ma in questo momento sta creando tutti i volume group, volume manager, logical volume, ha creato il system SUSE, su home, su root,
0: su dove cazzo vuoi.
1: MP sta creando sostanzialmente i suoi file system proprietari, probabilmente, anzi senza probabilmente, aspettando che mi chieda il secondo tape di 9 solamente. Comunque,
0: che speriamo sia qualcosa di umano.
1: Esatto. Anzi, se propongo, se hanno idee per servizi, se qualcuno vuole idee da proporre, soprattutto su dei servizi da mettere su
0: server IRC.
1: Server IRC.
0: Ma siamo 5 ascoltatori? Interessante, 5 ascoltatori a quest'ora della notte sparando unicamente cazzate, non è niente male.

0: ti piacciono gli Earth, Wind and Fire? Ah, aspetta. Ti piacciono gli Earth, Wind and Fire?
1: Diciamo che non è che me ne sta poi tanto di questi froci che scanno.

0: è quasi la una, le una di notte.
1: È quasi l'una.
0: Già.
1: Lì ancora si sta creando.
0: Speriamo che vada avanti.
2: Sì, ma penso che si sta
1: Suca. Il tape fornisce.
0: Fornisce il materiale per il gran succo.
1: Per cui.
0: Come si chiama tua mamma?
3: Gea o Giacinta.
0: Potremmo chiamarlo Gea, visto che è il compleanno.
3: Molto volentieri, mi sento onorato di questa tua proposta, mi sento bene. Che male.
1: La fine ci ha portato fortuna al
0: quinto giorno. Che ti venderà un sacco di bestemmi, quindi
1: non lo so.
0: Non so quanto ti...
3: Va bene, alla fine so che il computer non è... Allora si crea ben 4 logical volume, un page logical volume, un book logical volume, un dump logical volume, un log logical volume, addirittura
1: si crea solamente una partizione un logical volume per il log.
3: Si deve allogare una quantità infinita di log.

0: aspetta che siamo a casa, va, vediamo come staremo.
1: Cosa?
2: Ciao, sono io. Volevo qualche notizia. Riesci a dormire? Ah, dormi. Che dice? Richiamami tu, dai, richiamami tu. Ho capito. Ha mangiato? Mi ha mangiato. Perché mi dicevano qua un amico su internet che sono impegno che dovrebbe essere qualcosa in bocca. Vabbè. Ok, dai. Dai, ti saluto, buonanotte. Ciao.
1: Spegniti, puttana madonna, spegniti, sto premendo no, spegniti, Dio cane, cellulare di merda, che non ho più una lira, Cristo santo, quanto minchia mi è rimasto. Xante glielo devi dire a tua sorella, il credito è 0,21 centesimi, ma vaffanculo. Sì? Ehi! Ciao!
2: Ma vaffanculo, come va? Qua stai installando la X, sai? Qui dice placing file in root file system, copying device special files for run to hard disk, copying OVM from run to hard disk, installing mandatory updates. E ora boh, ma non si sa cos'è, ma suona bene, quindi ok.
0: È vero.
2: Ah sì? Anche io non ho dormito, sono un po' distrutto. Tiro avanti con la Coca-Cola della droga.
1: Con lo sniffolo.
3: Con lo sniffolo.
2: Come fai? Dov'è? Non ci sono. Comunque va bene.

0: noi ci dovremmo inventare.
1: Oh, senti, ma cos'ho?
0: Oh, che figlio di puttana. Infatti, infatti. E scoparli in gola dopo. Vabbè, va. È troppo. Proponi di quelli che hai trovato sui becchi. Ah, oh mio Dio. Faceva le autopsie sul furgone. Sei diventata gran troia. Ti fanno puttana. Esatto, quindi il polvere se ne è fatto. Ma di chi arriva da chi con il fulgore di girare? Tipo Carnival, il giochino sul letto 2. Ecco. Sì? Ah sì, conigli e papere, me la ricordo questa cosa. Me ne hai parlato? Non dico che forse ce l'ho, però non mi è nuovo. Conigli, ma sì, quello certo, lui si chiamava Carnival. Causi Carnival. Sì, ho visto il soggetto. C'è una schedina che si compra e si mette sulle libertone. Cioè, materiale a quel che vuoi, su internet. No, è così. Ah, direttamente? Madonna. Beh, il progetto del Commodore 64 lì su scheda ATX l'hai visto, no? Ma l'hai fatto proprio lì. È una cagata. Ma io ho detto no, che è un lab proprio. Ah, ecco. Non è. Ma il bello sarebbe tirar fuori dei progetti con una schiena di Commodore, è vero, cioè. E se lo monti tu volendo, certo, doppia faccia non so. Beh, era doppia faccia, doppia faccia, come si chiama? Era doppia faccia il CD del 64, non mi ricordo. Attenzione, qui dice. Attenzione! Premere Enter per ristartare e rebootare il system. Make sure your social media deve rimuovere gli installati on media.
1: Quindi è il dischetto.
0: Lo X
1: è anche il 6.
0: Oh, la X, la Venus la X. Togliere tape, dischetti, eccetera. Allora, il tape è tolto, il dischetto, togli eccetera adesso.
1: Il bar mi guarda stranissimo. No, no, no.
0: O anche esiste un certo forma eccetera.
1: Nel press enter pure sta.
0: Ma qua non c'è enter, c'è solo invio. Extended material, property of IBM. Mamma mia. Copyright Summit System, Silicon Valley, Regio University of California, Massachusetts Institute of Technology, Open Software, Knowledge Set Operation, Tipton Inc., Mental Inc., AT&T, Graphic Software System Incorporated, International Digital Machine, US Government. Cioè, partita?
1: Vabbè.
0: È partita. Prendiamo una macchina con un X. Ma io non ho capito poi se Emanuele la vuoi lasciare qua questa macchina o no. Portarsela a casa. Che sarebbe drammatico, e la brasi, ci metto Linux. Qui c'è il rebooting.
1: Esattamente.
0: Se non capite il rebooting, è un sacco l'alimentazione se non fai il rebooting. Quindi poi abbiamo una fila di 8 nastri imballati con la Linux. Come?
1: La criticità del.
0: Su un IBM RISC System 6000. Sì, sono quello che sono settimane che provano a installare. Ora finalmente Nirvana ci è riuscito lui solo. siamo figli io e lui.
1: L'artista succa, fuca.
0: L'artista succa. Non so, ti sento, mi sento. Puoi fare due cose secondo me. O andare a dormire subito, facendo cadere la linea del telefono proprio, tu, oppure rimanere altre 4 ore sulle veci a delirare.
2: Caduta la linea.
3: Su Pietra non c'è nessuno, non ti sappi, non ti sapere. Anzi, sarai su 107.000 danni.

0: molti user ai console login. Attenzione, attenzione. Aspetta, console login, chi li devo mettere io qua secondo te?
1: Minchia, minchia, da login!
0: Io premo invio.
1: Console login,
0: root! Root!
1: Ecco qui!
0: Yes, I! E vai!
1: Ti sei loggato? Colpo di culo, porca madonna, mi siamo distrutto l'anca!
0: Abbiamo anche l'S, se non più Echo Star!
1: Non si fa più Echo Star, ma è l'S! Echo asterisco non si usa più! E adesso mi chiedono a viva voce di attaccare la webcam, mi chiede Lobo. Il problema è che la webcam non si vede un cazzo. Allora io ci provo con la webcam, però i risultati sono scarsulli. Che manuale, scusami?
2: No, per...
1: No, penso no,
0: lo so. Sui Wiz, non ti hanno più Wiz, voglio dire.
1: Ma perché? Devo ruttare il mio orgoglio di vittoria.
0: Non abbiamo il completamento automatico, vediamo se sono
1: spesi. Allora, vediamo se riesco a far partire questa minchia di cam.
0: Vediamo che binava. Quanti bin che ha?
1: Sì, fuco. Sì, fuco vedo.
0: Mappa, ufni, fosfo. Allora, ci serve qualche programmino proprietario per installare gli altri cosi, gli altri dei.
1: Allora, vediamo se la webcam funziona.

0: come al solito si vede scuro come la Madonna. Ma perché si vede scuro col webcam? Dio porco.
1: Ci sarebbe una luce puntata contro la discussione.

0: c'è anche il FBI. Che però sai che quanta che è il FBI? Sotto quello che intendevi tu,
1: che è vero FBI?
0: Perché visual lo chiamo. Visual è il vero FBI, il primo FBI?
2: Non lo so, io adesso devo fare qualche inquadratura.

0: che è partito. Ora la pista, scusa, per il tenerlo esterno, o si può montare internamente? Con questa macchina, dico. Non ce l'ha la disco interno lei di suo, sta buttana?
1: No, ma perlomeno la disco che ha, il fatto è questo, spesso quando proviamo a mettergli qualunque periferica all'interno, non vede più nulla.
0: Non la vede proprio, però c'è un problema di terminazione all'interno.
2: Probabilmente
0: c'è un problema all'interno, all'inferno. Oh, vediamo se con la webcam messa così come si vede.
2: Ma scusa, ma lì abbiamo altri 47 nastri.
1: Esatto, il programma.
2: Visual sta per Visual Mode, non per VI, mi dicono.
1: Ah.
2: Vabbè, ma che cazzo me ne incula?
1: Ma Visual scritto con la V maiuscola, non lo Visual Needs.
2: Allora, ecco, se accendo la telecamera con Xiao TV, lei si sono un attimino, mette a fuoco... Andiamo a cercare le carte, però.
1: Ma lì c'è la zombra, aspetta un attimo.
2: Non c'è la zombra, la zona della minchia. Comunque, ok, così. Così si vede. Poi esco da XOTZ, lancio webcam. E si vede la fava di Fuca. Niente, si vede scuro come il cadavere ambulante.

0: Ma questa webcam non si vede praticamente una minchia, c'è un'ombra gobba su un terminale AX.
1: Gobba per modo di dire, dai.

0: Ci vuole cavo di rete adesso. Non esce solo col BNC sta roba.
1: O se no.
0: O se no la Sega. Ma
1: seriale. Una seriale molto strana, diciamo.
0: Ha messo che sia una seriale.
1: È scritto seriale, però è una seriale sua tipo terminale. Vorrebbe un'altra cosa tipo questo qua, i riduttori.

0: 솔직히 이 밥 배달하려고
1: 굳이 거는
0: 아
1: è il terminale porno.
0: Vedi? Vedi, mi avete spazzato.
1: Ma con quale comando? Cos'è?
0: Terminale.
1: Terminale.
0: Terminale.
1: Fai un export term uguale compu color.
0: Come sta distruggendo?

Facciamo in tedesco. Allgemeine Bildung Startauer Drucker Funktionen. In francese, in inglese. Dicendo.

ってなった自分でダンスとしてた。それじゃない。

0: il nulla, il grande nulla. Questa sera su Radio Cybernet il niente. Su Radio Cybernet dall'una e mezza in poi il niente. Ascoltate meravigliosi rumori di fondo di gente che non vi caca. Ascolterete il niente. Solo Radio Cybernet vi può dare il piacere del niente. Ascoltare il niente. Gente che non fa assolutamente niente e che non vi dirà mai niente se non farsi i cazzi suoi. Bene, sono le 1 e 30 minuti e ascoltiamo insieme il niente. Pregherei Nirvana di togliere la
1: Beh, addirittura non esageriamo.
0: Il niente completo.

E adesso ascolterete come bere Coca-Cola. Corso pratico di deglutizione di sostanze gasate. E con voi come si beve la Coca-Cola.

0: la morte. Vorrei cogliere l'occasione per vorrei cogliere l'occasione per mostrarvi la meravigliosa nuova pagina di Radio Cybernet con dove, come dice Jaromil, la pagina di Radio Cybernet è pazzesca. Non c'è scritto più niente. Ed è esatto. E poi Jaromil dice che coglione succamelo. E questo è normale.
1: Ho ritornato alla pazzia romana. Noi creiamo intanto la foto Luther, forse che su. Noi diamo il nome su questo cazzo di mano.

0: Bene, io direi che dovremmo festeggiare mangiando un po' di torta insieme. Rigurgitandocela all'alta addosso.
1: Thank you.

0: natura tristezza non ha alcuna sopra, pagina sotto, esce questo, sono caratteri di escape stranissimi, poco importa.
1: Non capisco quello che ti dici, ma sicuramente avrai ragione. Voilà! Allele! Mi stavo rigurgitando il fegato.
0: Addirittura qua una cartella X11.
1: No, c'è pure X.
0: No, non esageriamo, però secondo me si può configurare. Allora, sicuro che qui sono in mezzo all'evento, sta avvenendo, no? Da stabilire. Se il brigo che si muore. Non sei grave.

0: l'avvenire all'Australia.
1: Oh! Fagli un'utenza qui, vabbè, gli altri fagli un'utenza qui.
0: Ma che cosa? Allora,
1: se ne fotte, se ne sbatte le palle.
0: No, stendo sta muovere il mouse e sta cliccare due volte su un'icona. Senza un po' di faccio l'utenza, che cosa? Telnet, che cosa?

0: Sto descrivendo a Hot Chili che ci sta ascoltando quello che faccio con Ciupi quando ogni tanto vede gli altri cani che siamo in campagna, no?
1: E allora
0: praticamente mi ricordo questa scena che c'era Ciupi che aveva visto dei cani in campagna in lontananza che continuavano a rompere il cazzo, abbaiavano, erano tre o quattro di quelli di madre perché c'erano delle pecore per sopra, quindi cani grossi. E Ciupi ne aveva visti, io l'ho bloccato subito, l'ho sbattuto a terra e Ciupi cominciano a ballargli i nervi, no? Tipo tenetemi. sì, con le orecchie tese, la lingua di fuori per terra. A un certo punto, mentre lui non se la aspetta che lo sto tenendo, gli do una gran botta sul culo e gli dico: uccidi! E lui capisce il comando: uccidi!
2: E comincia proprio a
0: correre. No, lui parte proprio a, comincia a correre a 20 cm da terra con le zampe tutte tirate
2: ballo,
0: verso sti cani. Poi lì davanti magari non fa un cazzo, però li caccia, cioè caccia gli altri cani, che è una cosa pazzesca.
2: Wow.
0: Solo che ora Ciupi ha capito il comando uccidi. Anche quando siamo con gli altri cani, no? Con Bilù. E allora, giocando, gli dico: Ciupi, uccidi! E lui comincia a partire facendo i saltelli verso Bilù, no? Alla schiappata. Il comando uccidi è bellissimo. E ogni tanto quando glielo dico che siamo per strada, no? Incontro gli amici: ah no, Ciupi è benissimo, Ciupi uccidi! Lui parte, ma non so dove stare. Quindi parte, tira il ventaglio, poi si ferma, si guarda intorno e mi guarda.
2: Ti uccido.
0: Così, sì, tipo... tipo il cane di Quake, non so se te lo ricordi. Cujo, quel cane che compariva quando giocavi con Quake.
2: No,
0: Quake 2, non mi ricordo cos'era, Quake 3. Boh. Comunque era uno sballo veramente, il comando uccidi.
2: È il cane del film di Stephen King, del libro di Stephen King. San Bernardo, quello cattivissimo.
0: Credo di sì. Uccidi.

0: Beh, questa torta sta da finire.
1: Ma scusa, questa era tutta la torta che hai spatolato o un pezzo che hai messo nel piatto?
2: Per quello
3: no, non pezzo che ho messo nel piatto.
0: Niente, quanto cazzo è la torta, una bestia così?
3: Ma c'è un limone.
2: Dai, mangiamola assieme.
3: No, veramente, questo, a parte che a me non è che mi faccio impazzire il limone. Mangiato già un pezzettino.
2: No, ne mangio un po' e l'altro me la mangio domani mattina.
3: Per colazione,
2: a questo punto. Poi invece c'è Pilù, la piccola, che sta cominciando a capire, capisce i nomi. Mm? Nel senso che quando parliamo tra di noi, con i miei genitori, e scappa, che so, Giulia oppure Ciupi, lei corre verso la porta e comincia a saltare sulla porta perché pensa che stia arrivando o Giulio o Ciupi. Poi adesso capisce anche Armando, che è Ram, che mi viene a prendere a Siracusa quando andiamo a Palazzolo.

0: Pilu capisce la frase pulisciti i piedini, che tutti i miei prima di salire mi fanno pulire i piedi su un tappetino.
1: Pulisci i piedini.
0: No, c'è il tappista, capisci, dice pulisci i piedini, ritorna, va

0: then.
1: L'uomo mi dice parla, parla i cani come i vecchi pazzi. Sì, sì, e porterò le briciole di pane ai piccioni alla villa comunale di Palazzolo un giorno. Però collegato in wireless col portatile.
0: Amico in crisi esistenziale che a Melbourne non vuole più tornare a Milano perché gli fa cagare.
1: Ah, e infatti perché non resta a Melbourne?
0: Scusa, infatti ci sta pensando seriamente.
1: Ce l'hai il lavoro lì?
0: Lo sto trovando, perché una ragazza è lì che lavora.
2: No, per Melbourne? Sì. E allora chi cazzo gli fa fare di tornare?
0: Poi a Milano.
2: Fatelo dire da me che c'ho un fratello in mezzo. Ti dico sempre per me.
0: Resta, ci sei lì, stai lì, vengo io a trovarti.
2: Ci resta. Perché è sposato, devi dire la moglie.
0: No.

0: una delle più belle soddisfazioni dell'uomo è scorreggiare pisciando.
1: No, non si sa nella prepara, ma perché?

0: Ma
1: che mi avevi detto prima?
0: Termo quale dici sempre,
1: se crea la variabile, dici?
0: Com'è che mi avevi detto prima per fare il VT100 per metterlo
2: export, oppure set termo uguale VT100 punto virgola export termo, set spazio termo uguale
1: set spazio termo uguale VT100 export termo.
2: Guarda, l'arce BI. Porca madonna, no, allora è lui che
1: è lui che l'ha smertoso?
2: Sì, è il smertoso termianale.

anni che io le suonavo queste qua con la chitarra, porco Dio. Io ho adorato i Queen, li adoro anche adesso, di nascosto però, li odoro più che altro, ho un bordello di dischi dei Queen. Sì, sì, tutto vinile. Avrò un 6 o 7.

0: sempre descrivendo Ciupi quando si catapulta di schiena dentro nel merda di mucca. Sport preferito, sì, ma molti cani lo fanno. Però una questione di odori. Cioè, gira attorno alla merda di mucca e poi porta punf! E comincia a strofinarci, sì. Che ne so? Che cazzo ne so?
1: Provate a spiegarglielo che non si può fare.
0: Mm-hmm.

0: meglio così.
1: Mi aspettavo la musica dei Queen.
0: Meglio nero con scritte bianche o bianche con scritte nero in particolare. Così o così?
1: Così.

0: Quem que vai cantar uma pelo sonada?
1: Não
0: é só um micro disso aqui. Não, eu sono aqui. Poi, una piccola cosa in realtà.
1: Non è pure. Mi chiedo amico di Monopressi. Sono ancora io.
0: Ma si fa qui.
1: Ora sono uno che dovrei da fare Monopressi.
0: Su camicia di Dio.
1: Puglia.
0: Dio stardo. La Madonna puttana e il codio. Bastardo di Cristo. Quel minchione del Dio cane porco Dio. La Madonna puttana. Porco di Gesù Cristo. Porco di Gesù. Quel porco di Gesù. Tra mettere nel culo un negro da un Niger, dagli free, non c'è free vero?
1: Free?
0: Free, sì.
1: No.
0: Mem. Sator are potenet opera rotas.
1: Sul quadrato magico, no? Ti immagini? Ti dà la memoria. Poema, secondo me, su Hanzo.
0: Ma...
1: Allora... Ma dai, è che non ha fatto di mano.

sucami la minchia e vai a fare in culo, sucami la minchia. Thank you.

0: sei un piano di quello.
1: Sì, il sistema. Ho cercato di capire come installare il rete.
2: Pensavo al più classico setup.
0: Appunto,
2: non
0: c'è.
2: Non esiste.
0: Install.
1: Non installare per il file, è per installare i file. Scusami, i tape non dicono nulla. E questo.
2: Questo qua
1: per l'operatore.
2: È un per il sistema di Antonio, che era completamente diverso, alla fine era
1: sai.
2: Le guide, non lo so, le guide. Ti convincono mai.

0: Cu cazzo è Aiace? Dice che l'installazione, complimenti a Nirvana, l'installazione ti vale il titolo di Aiace. E Nirvana...
1: Fa piacere. Aiace, chi era Aiace?
0: È la forma arcaica per servire ad acireale. Ad acireale.
1: Ma se mi vuoi dire, Catano, io la ringrazio, ma devo niente.

0: video action அதெல்லாம் தான் ஆக்சுவலி
1: Non è un problema di niente, non è un problema di niente, non è un problema di niente.

0: Я обитаю Швеции, где мел, спешу.
1: Я вам скажу, это бачу.
0: Последний мел, что мел, мел, мел, мел, мел,
2: Non hai niente di Billy Joel?
0: No, solamente questi qua che sono il backup quando ho fatto tutte quelle cose incredibili. Ah, poi ho risolto il problema che avevo sul fisso della Slackware che diceva che avevo troppe partizioni. Mi diceva, tu hai ripartito.
2: Hai formattato tutto.
0: Ho fatto delle cose che oggi quando ho detto Iron è sconvolto. Ovviamente ho cancellato la tabella delle partizioni. Mi sono ricordato, cioè, ho segnato i numeri di vittorie e cilindri della partizione FAT 32, l'ho ricreata da zero partendo dalla partition table, nuda e cruda, dicendogli la prima partizione è questa e finisce qui e non ho perso nemmeno un dato.
2: Ah, è vero,
0: l'ho ricreata ex novo e poi comunque
2: non ha perso niente.
0: Nonostante mi continuava a dire che avevo troppo partizione, alla fine devo mettere delle cose strane. Virus, però non hai un cazzo.

0: come massimo del gruppo.
1: Perché?
0: Non mi credo del cupo. Tutto giusto, tutto attaccato.
1: Non ricordo mai.

0: tanto nessuno che ha un minimo di
1: secondo me rimane
2: dei programmi.
1: Non saprei. Ma tu vai a cercare sulla rete delle reti?
0: Sulla rete delle reti?

echo wings, riding.

Oddio, te ne vuoi?

Hallelujah.

0: Halleluja!
1: E finisce qui lo stream, ciao!

0: into the sick morning.
1: Malattia, malattia, malattia.

sono rotto i coglioni. Mi sono spaccato i coglioni adesso. Mi sono rotto i coglioni. I coglioni. Mi sono rotto i coglioni.

Mi sono rotto i coglioni. Dove cazzo la trovo questa libpng adesso?

0: Oh, Deus, que foso.
1: Va bene. Adesso gli do install package asterisco.

0: Seleccionisti di Apache. Porco Dio. La morte nera.
1: Comunque, essendo qui con questo microfono in mano, a trasmettere per due mentecatti, ma in un certo senso sentirei il dovere di dire qualcosa, ma ma mi sono svegliato con la morte. La collezione di Apache. Che bello!

Oh, che bello! Send mail distribution contained Trojan horse. According to a certain advisory published this afternoon, the public distribution of send mail 8.12.6 contained a Trojan horse from September 28 to October 6. Che bello! I very like much, so much send mail. Allora, vediamo un po'. C'è... Oh, NIST! Che c'entra il NIST? Ah, niente, c'entra un cazzo. Sony Vaio, vaffanculo. Basta, sono finite le notizie, mi dispiace molto. Ma... Oh, che bello! Che bello vivere.